0: vederti sfilare anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, che metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io ti pretendo e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore. Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi
0: tu mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Shakerà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James schifo. Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, no, no, no. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi,
0: come no,
1: queste...
0: assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu
1: con
0: pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuta un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi. So,
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace nella...
0: mano nella mano, la pace... pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un vabbè, bacio a tutti
1: salutarli
0: i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: Un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Nei ranghi. Nei ranghi. Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incantato, non so più che dire.
1: È
0: dai,
1: facile.
0: Dai, dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io
2: cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori, qualche opera di bene anche qualche volta, ma comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui è già scontato.
0: Tu caspita, non si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Questa sera infatti è stata...
2: stata buonissima.
1: È stata buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati come
2: sì,
0: altezza.
2: Vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che è da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
1: grazie
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, insieme al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia.

0: fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino. Andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie mille.
5: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto,
4: buonasera.
5: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
4: Buonasera.
5: E grazie al vicepresidente,
4: buonasera,
5: della Regione Puglia.
4: Buonasera.
2: Buon lavoro,
5: Palese.
2: Sindaco. Buon lavoro.
5: Arrivederci, dottore. Grazie per
2: buon
5: essere
2: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
4: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
5: Su questo
4: è
5: verissimo, un applauso ad Elena
2: Casalegno,
5: meravigliosa come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
5: È prontissima,
2: subito.
5: Allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
5: Con quale impressione da parte tua?
4: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
5: Certo. E ci siamo
4: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
5: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
2: ma non è finita.
5: Dobbiamo,
2: Non è finita. Una... Ci salutiamo dopo.
4: Ma sei
2: dopo.
4: Di nuovo qua?
2: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
4: Ma allora, stavi così bene di là.
2: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro E chi sei? Blanc con Barthez.
5: Sì, torniamo allora, per il gran finale.
2: Quelli della Francia.
4: Fatti prima vedere, guardate.

0: Non guarda, gli è mai capitato nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
2: Un ricordo indelebile. Indelebile. Non la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
2: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra,
2: la model,
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale.

0: prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
1: Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
2: Proprio bella.
1: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico un rezzando omaggio floreale.

0: lo pensa che a voi.
1: Veramente? Tenite.
2: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
0: Non so.
1: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
0: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
3: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
0: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
3: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
4: E come farete?
0: Ditecelo, professore.
3: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
0: A che cosa alludete?
3: Al cinematografo.
0: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
3: Appunto.
0: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
3: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
0: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
3: 5 milioni.
0: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
3: Il marchese di Montalto, infatti.
0: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
3: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, ma li vuote no, eh? E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
4: E auguri, eh?
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: Mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, Agatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria. Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia! Evviva la geografia!
6: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
7: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
8: Ragazzi, adunata!
9: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se agguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: motori, un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
2: Lasciami. Ti voglio ammazzare.
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
4: L'avvelenatore.
3: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
3: Ah.
7: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità.

0: umanità integerrima. La paranoia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
1: Sì, sono un povero dottore malato.
2: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
3: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
2: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
3: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.
4: Ma perché dovrei dire 33?
0: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
4: 33.
0: 43.
4: 43.
0: 53.
4: 53.
0: 73.
4: 73.
0: Tombola.
4: Tombola.
0: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
4: Errofagia?
0: Oh già.
4: Questa malattia non la conosco.
0: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
4: Mi spoglio?
0: No, no. Fa male qua?
4: No.
0: Fermo? Fermo?
4: Ma c'è aria.
0: E va bene, un po' d'aria fa bene.
4: Scioccaccio.
0: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Cerea, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Aiuto!
1: Aiuto! Aiuto!
2: Scusate un momento. Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
3: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
2: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
4: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
2: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro.
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
1: Oh, fantastico.
0: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
0: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi,

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Dio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima! Vieni!

0: passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
1: Sì.
0: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Dio!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così, così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora...

0: No, sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
1: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
1: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
1: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
1: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
1: Sì.
0: Insieme?
1: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
1: Ma certo.
0: Voi e me?
1: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronti.
0: Insieme, con gioia.
2: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
1: Sono ieri.
0: Quisquiglie.

0: tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli.
2: E Pietro, il tecnico delle belve, imita i ruggiti.
0: Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
1: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda! Leone, stanza! Leone, stanza!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a
1: consultiamola.
5: Posto.
6: Quello che cerco è il mio forte.
7: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
7: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
7: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
7: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
7: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto!
2: Ma tu

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ne pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu? Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Ah, oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: sul controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel palazzo dello sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana.
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più. Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del male che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
4: Oggi stesso.
5: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
5: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
5: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
0: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì?
2: Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
3: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Aiutami a salire.
3: Signorina Laura, portate via il professore!
1: Papà, presto, andiamo! Su!

Via, papà, il fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Com'è? L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
2: Yeah.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: di spalle, va spalle.
1: Ecco qua. Sia di buon auspicio.
2: Buon lavoro.
3: Buon lavoro. Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è auto.
6: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
10: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
11: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
8: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
11: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
10: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
11: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
8: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
11: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
10: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
11: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Ma noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto.

0: nazionale piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione tra delle?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Val-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
7: capitano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Non conosce.

0: Prendilo l'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
1: Com'è stata la notte? Scusami.
0: Scusa.
2: Aspetta, posso?
3: Certo.
1: Com'è stata la notte? Insonne?
0: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da mezzo?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Ich habe mir gedacht, dass ich das nicht mehr so gut bin.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: destra, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro.

0: giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete, rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
2: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
5: Salve, Ida.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao Maisie.
6: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
6: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
6: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che stai qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
7: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
7: Eh? Vabbè.
3: Ripeti.
7: Oh.
3: Su, coraggio.
7: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
7: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: No, non c'è bisogno.
7: Se si mette male io sono qui. Eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
10: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
11: E la carta.
12: Un po' più sul mento.
13: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
13: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
12: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
12: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
14: Ehi, hey, Walter.
13: Ho da fare.
14: Oh,
3: salve,
14: ciao,
3: Hilde.
14: Che sta a sentire?
13: Che c'è? Ho freddo.
14: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
13: Cosa?
14: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
13: Mm.
14: Allora, che facciamo?
13: Telefono al governatore.
14: È impossibile.
13: E perché?
14: Perché è andato fuori a pesca.
13: E dove diavolo può essere andato a pesca?
14: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
13: E allora fa quello che ti ho detto.
14: Oh, già.
13: Chiamala al telefono.
14: E cosa devo dire?

0: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
2: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
2: da pesca. Non è possibile.
1: Perché no?
2: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
2: Oh, Walter, senti.
1: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
2: d'accordo,
1: il loro dovere.
2: D'accordo.
3: Corri anche tu a prendere aria.
4: Ok, capo.
0: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
0: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
0: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
0: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
0: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
0: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
0: sempre,
1: qualsiasi momento.
0: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
0: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
0: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
0: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
0: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walt. Ma anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale
1: domestico.
0: Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa.
0: Ho già un impegno per il braccio.
1: Disdicilo.
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: Va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolta,
1: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
0: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Villano!
1: Non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito?
1: Per tutti i diavoli! Senti, Sweeney, non è il momento... Ah, e va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
3: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
3: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
3: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
3: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
3: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
3: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
3: Walter,
1: questa è una situazione di emergenza. Fate tu, ho da fare!
3: Walter,
1: non puoi abbandonarmi
3: prego,
1: così,
3: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
3: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
3: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
3: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
3: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
1: e
3: faccia di bronzo.
1: 35 non un soldo di
3: più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
3: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, oh, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
3: bene,
1: al muro.
3: Allora ti voglio
1: Occupato.
3: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
3: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
3: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
3: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
3: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
3: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
3: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
3: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
3: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
3: Bermude.
1: Ricco?
3: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
3: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
3: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
3: infortuni, catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
3: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
3: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
3: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
3: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta?
3: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
3: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde.
3: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
3: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
3: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
3: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
3: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
3: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
3: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
3: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
3: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
3: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
3: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
3: Si accomoda.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto.

0: Giusto, molto lieto.
1: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
1: Ma guardi,
0: mi
1: che
0: scusi,
1: io non
0: molto.
1: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
2: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin. E mi
2: no, abbia pazienza, che... vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
2: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
2: Sì.
0: E lui chi è?
2: Ah. Chi è lei?
1: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
1: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non accada più, mi raccomando.
1: Ma io non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
2: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
3: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
2: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
3: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
2: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
2: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
3: È tempo perso, Walter. È tutto inutile.
0: Ma no, non è niente. È un vero piacere.
3: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
3: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
2: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
3: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
2: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
2: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
2: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
3: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
3: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
3: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
3: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
3: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
2: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
3: Ai!
0: Bel colpo.
3: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
3: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
2: No, no, no, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce,
2: no,
0: un goccetto.
2: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
3: il
0: che vuoi.
3: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4?
3: Mm-hmm.
0: Ma mancano soltanto 2 ore.
3: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero?
0: E con
3: Bruce?
0: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
3: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
5: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
3: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
2: no,
0: almeno
2: mia
0: da...
2: madre, mia
0: la
2: madre.
0: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
3: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
5: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
0: Che c'è?
4: Telefono?
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
5: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
3: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
5: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
3: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
3: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
3: Che succede, Walter?
0: L'affare è Williams.
5: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
3: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
5: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
3: Mm-hmm. I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
3: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
5: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
3: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
3: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
3: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
3: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
3: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
3: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
5: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, 1 ora per raccogliere il materiale e 1 ora per stenderlo.
5: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
3: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
3: non
0: un essere che
3: romantico,
0: partecipi.
3: Non romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
3: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
3: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare 1 paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
3: Andrà
0: inoltre.
3: Smettila.
0: Smettere cosa?
3: Con questa storia.
0: Eh? Come?
3: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
5: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
3: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
3: No,
0: due.
3: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
3: non
0: giovane brillante.
3: Ascolti, Bruce, guarda, io come
0: guarda,
3: da un
0: cara,
3: tutti,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
5: Oh no, neanche per
0: sogno.
5: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
3: contratto. Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. $30,000.
3: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
5: Oh, $1,000, ma...
3: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
5: Posso.
3: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
5: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: ma io non credo.
3: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
3: questo
0: un fiore.
3: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale.

0: Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è? M'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente interviste.
1: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: Ma io non ho mai
0: Conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai 10 dollari?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3-400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: È una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Allora,
7: alla stampa.
6: 5.
7: Un
5: Ci
7: momento.
5: Sto.
6: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: altri
5: 5.
8: Al momento la situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
9: Vado.
8: Con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Ehi,
9: come
10: guarda
9: che
10: si
9: parte?
0: Salve, salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
0: Mi è costato 10 dollari.
9: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo. Oh, davvero non me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
0: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ah,
9: perché 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
9: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
9: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
0: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
11: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, no, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
0: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di 20 dollari la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
10: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
7: No, no.
5: Ci sto.
4: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
10: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
7: Ci sto.
4: Anch'io.
5: C'è altro, dottore?
12: No, basta così, signor Burns.
5: È tutto a posto?
12: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
5: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
13: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
14: Signori, arrivederci. Bene.
13: Salve, dottore, grazie.
5: Dottore, allora?
14: Chi è il beneficiario?
5: Scusa, come hai detto?
14: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
5: A Hilde, naturalmente.
14: Beh, è una cosa...
3: che mi metterebbe molto in imbarazzo.
6: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
3: perché
6: voi?
3: Perché sono io che devo pensare a lei.
6: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al

0: mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
1: Anch'io voglio essere indipendente.
0: Oh, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
2: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
1: Sì, sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
1: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
1: Sì, comincio a rendermene conto.
2: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
1: Caribio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
2: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
3: Ehi, hey, Walter.
2: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
3: Posso parlarti un attimo, scusa.
2: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
1: Sì, sì, certo.
2: Su, dammelo.
1: Eccolo.
2: Garantito?
3: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
1: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
2: Siediti, Bruce, prego.
1: Sì.
2: È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
2: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
4: Sono Endicott. Hilde Gonda?
5: Grazie. Beh, sono Hilde Johnson.
6: Assi.
5: Oh, salve, Bruce.
4: Per una volta che abbiamo
7: fatto. Allora, cosa dovrei dire io?
6: Ah, sono Hilde Johnson. Sì o no?
5: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
6: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
5: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
6: Nell'ufficio del signor Burns.
5: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
7: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
5: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
6: Altri 10?
5: Sì, sì, fallo subito.
6: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
0: Tutto regolare, Bruce?
6: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
0: Bene.
6: Io devo andare, però.
0: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
6: Oh, grazie.
0: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
6: no,
0: ho un sacco di impegni.
6: Anzi, grazie di tutto.
0: Scusa, come hai detto?
6: Ho detto grazie di tutto.
0: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
6: A presto.
5: Salve, Coli.
8: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
5: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
8: niente
5: Williams.
8: Più interviste.
5: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
5: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
5: $20.
8: Forse hai ragione.
5: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
5: 5 minuti. Salve, Williams.
9: Salve.
5: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
9: Certo, tanto non ho niente da fare.
5: La ringrazio.
9: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
5: Lei voleva uccidere quella gente?
9: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente.

0: niente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
1: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
0: Ho cercato di trovarne un altro.
1: Sì, ma come passava il tempo?
0: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
0: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
0: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava
0: pensavo...
1: ciò che dicevano.
0: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda? Qualcosa in particolare?
0: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
0: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
0: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
0: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
0: Non so esattamente.
1: Avrà pensato qualcosa?
0: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso?
0: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
0: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
0: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
0: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
0: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
0: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
0: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
0: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: E il suo ritratto?
0: Sì. È molto bella, non è vero?
1: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
0: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
6: Per ricatto.
3: Sicuro?
6: Sì. Cambiami un po'.
4: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
4: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
4: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
6: Ma
7: voi?
6: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
4: hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
4: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
10: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
10: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
10: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
10: Non era così,
4: da
10: forse.
4: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
10: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
10: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
10: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
10: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
9: Metti
11: con me,
9: Molly.
11: Io l'ho dichiarato apertamente.
9: Ma abbiamo da fare
10: il tuo amico.
8: Ha una bella stanzetta.
10: Non per molto, però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti, vieni.
0: Stare,
3: andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.

0: Pronto? Chi? Hilde Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come va? Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione, ragazzi.
7: Pete. Come?
4: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
7: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
4: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
4: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
7: Birro.
8: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
9: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
8: No, non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
9: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
8: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
0: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
0: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
0: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
0: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
0: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
0: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
0: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
10: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
11: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
10: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
8: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
10: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
10: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto...

0: l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro? Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, accidenti, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
1: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
2: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
3: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
2: Non ne dubito.
3: Sempre a caccia di dichiarazioni.
2: Chi lo dice?
3: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
2: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
3: Certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
2: vuol
3: che
2: dire magari con una foto assieme.
3: E ci stringiamo mano.
2: Ottima idea.
3: Non sono molto fotogenico.
2: Non importa,
3: però.
2: Quello che conta è la pubblicità.
3: Certamente.
4: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
3: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
2: Subito, professor.
3: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
4: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
0: Ciao, Murphy.
5: Mandaci una cartolina.
2: Ciao, arrivederci.
0: Ciao.
2: Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
2: Auguri!
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
2: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
6: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
7: Attenti al cancello numero 2!
6: Chi è? Chi è scappato?
7: Williams!
8: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
6: Redazione!
8: Flash, Williams è fuggito!
6: Williams,
3: scrivi!
6: Poco fa! Non lo so, ti dico! E passami, Jack!
8: Mi sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. È pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio
3: bomba
4: fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi.

0: Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
1: Dopo tutto quello che ho fatto per
0: Howard Schuster, figlio dello sceriffo da parte di madre.
2: Altri particolari sulla caccia Williams?
0: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra, arrivederci.
3: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
1: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
2: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
4: William McHugh, dammi la cronaca.
2: Senti, ma sai niente di come è scappato?
4: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
1: Oh.
4: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
1: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
5: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
6: Ah, non importa, fuori tutto.
5: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
6: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
5: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
6: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
5: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
6: Vuoi scherzare?
5: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
6: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
5: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
6: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
7: Come lo riconosco?
6: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
7: Ah.
6: Me lo sistemi?
7: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
6: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
8: Sì.
6: Senti, mi servono immediatamente $440.
8: Ah, me basta anche molto meno.
6: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
8: Ah, quelli li ho io.
6: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
5: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
5: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
5: la
4: da parte sua, il custode del carcere...
5: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: mutismo. Quando è fuggito,
5: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
5: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
9: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
5: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
5: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
5: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
5: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce l'hai.
5: Ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
5: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
5: giuro
4: in linea,
5: che lo
4: posso fare qualcosa per te.
5: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
10: 72 cents.
4: Se ti servono.
5: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
10: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
4: no? L'onore non ha niente da dire.
10: Visto lo sceriffo Arthur.

0: fatto, eh?
1: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
2: Qualche dichiarazione, vostro onore?
3: Tra mezz'ora chiudiamo.
0: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
1: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
3: Come è uscito?
1: Dove ha preso l'arma?
0: Un momento, ragazzi, state calmi.
3: Ci parli almeno delle elezioni.
2: Che effetto avrà questo sugli elettori?
0: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
1: Mamma mia! Signor sindaco, senta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
3: Come ha fatto Williams a battersela così
2: facilmente? Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
1: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
3: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
0: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
1: Oh, ecco lo sceriffo!
0: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando.
1: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
4: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
0: Quale rivolta?
5: Non ci sarà nessuna rivolta.
4: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
0: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
4: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
3: Scusate ragazzi, ma devo andare.
2: Aspetta,
3: non posso.
2: Chi ha organizzato la fuga?
1: I rossi forse?
3: No.
2: Tu allora?
5: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
2: Chi? Williams? Avanti,
5: in Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
2: Perché non l'hai detto?
5: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
0: Solo andiamo nel mio ufficio.
5: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
0: No, sta a sentire.
6: Peter, hai chiuso.
5: Chiuso? Come sarebbe a dire?
6: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
5: Prego,
6: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
5: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
6: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
5: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
6: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
5: Che cosa vuole lei?
6: Cosa vuole?
7: Lei è lo sceriffo...
5: Sono io, che c'è?
7: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
6: Di cosa si tratta?
7: È rinvio dell'esecuzione.
5: Come? Ecco,
6: cosa?
7: Dell'esecuzione di Earl
6: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
5: E quanto mi avevano assicurato?
6: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
0: Chi era presente?
7: Nessuno, stava pescando.
0: Su, avanti, chiamalo.
7: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
0: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi.
6: Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
5: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
7: Veramente io non lo conosco.
0: Ah, questa è una vera truffa.
5: Sta cercando di rovinarci.
0: Menzia, prego.
5: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
0: grazie
5: alla stampa?
0: A te, qui la partita è ormai chiusa.
5: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
2: Il telefono.
5: Pronto. Sì, sono io, Artwell.
2: Cosa?
5: Dove?
2: Dove?
5: Oh mio Dio, resta in linea.
2: Che c'è?
5: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
6: Digli di restare in linea.
5: Sì, gliel'ho già detto.
6: No,
5: resta in linea.
6: Un momento, copri il microfono.
5: Copri il microfono.
6: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
7: Ma come no, non ricorda?
6: Aspetti,
7: sono entrato
6: un attimo,
7: lì, credevo che
6: quanto
7: fosse,
6: prende la
7: e
6: settimana?
7: E che lei invece fosse, eh?
6: Che stipendio ha?
7: 45
5: Resta
7: dollari.
5: Lì, non muoverti.
6: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana?
7: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
6: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
7: Dove?
6: Ufficio protocollo.
7: E così lavorerei al comune.
6: Sì,
2: certo. Sono in riunione.
7: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe
6: perché
7: mai.
6: Perché no?
7: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
6: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
7: No, non credo proprio.
6: Ma si può sapere perché?
7: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
6: Ma
7: che
6: neanche per
7: un
6: sogno,
7: allora...
6: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
2: Un po' di
6: sì,
2: pazienza.
6: Beh, che ne dice,
7: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
6: Non breve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
7: Ma sì, invece.
6: No, è stato bloccato dal traffico,
7: no,
6: purtroppo.
7: No, ma che traffico, se non ce n'era.
6: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
2: Un momento.
7: Ma come faccio per il
6: lei
7: lavoro?
6: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
7: Pettibon, e lei
6: Pettibon?
7: Come? Anche lei?
6: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
7: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
6: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
2: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
7: cos'è l'ufficio protocollo?
6: Domani le spiego tutto.
7: Ce la farò?
6: Senz'altro, è molto semplice.
7: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
6: Sistemeremo anche quella.
2: Mia moglie?
6: Sì, tutto quanto, vada.
2: Fred, Alfred è sempre al telefono.
6: Va bene, digli di sparare all'uomo.
2: Cosa?
6: Non hai sentito forse?
2: Ma c'è il rinvio e non
6: Dai,
2: possiamo.
6: Fa come ti ho detto.
2: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
6: $1,000 di premio.
2: $1,000 di premio a chi lo spende. D'accordo, vi raggiungo.
8: Ciao, Hilde.
9: Senti, Iena, che non sei altro.
8: Cos'hai,
9: io.
8: Hilde?
9: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
8: Chi, io?
9: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
8: Parli forse di Vanna?
9: Esatto.

0: certo.
1: Non è la mia amichetta.
0: Sarebbe degna
1: comunque
0: di essere.
1: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
0: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
1: Ah,
0: ti conviene
1: io.
0: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
1: Certo, $400.
0: 440.
1: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
1: Ma che brutte maniere.
0: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
1: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
1: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
0: certo.
1: che sia più

0: tua amichetta Wanda.
1: Perché Walter mi spedisca come un fulmine dal Alcatraz.
0: Sarebbe stato adatto per te. Louie! Pronto, centralino. È Ida Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
0: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andrebbe a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
2: nessuno.
0: Sì,
2: invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono
3: tutti
0: fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
3: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un
0: cane. Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose, erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
2: Su.
3: Riprendano.
2: Oh, non
0: andiamo,
2: piangere,
0: Molly. Non fare scenate che non
3: voglio
0: servono a niente.
3: Fuori di qui.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Qui
0: dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei. Sì.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
0: su,
3: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite!
4: Chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare?
4: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
4: Ehi, te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
5: quella
4: no?
5: Che ci
0: va giù a prendere dei sali,
4: ma
0: per
4: si
0: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
3: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy.
5: Dammi
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Melrose Station?
4: Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo.
5: Ehi, ragazzi, sentite.
4: Mi chiama.
5: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo faccia alzare?
6: Sarà una balla come le altre.
5: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
5: Io ho già speso $2 di taxi.
4: No, io non ci vado più in giro.
5: Lascia perdere,
4: chi ha tirato le teglie?
0: Io, davano fastidio con le torce.
2: Signora,
4: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere

0: Qui nel palazzo invece.
1: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
2: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
0: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
2: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
3: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
4: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
1: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
0: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
1: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
0: No, non mi passa neanche
1: ma
0: per la
1: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
0: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
1: Ma quando mai? Io
4: Molly
1: che c'entro?
4: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
0: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
1: Io non gli ho dato niente.
0: E allora come l'ha avuta?
1: Ma lasciatela stare, insomma.
5: Hilde!
1: Signora Baldwin, mamma, mi
5: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
1: Sarò libera fra due minuti.
5: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
1: no,
5: e quell'assassino che hai preso.
0: Assassino
2: che vuol dire?
5: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
6: Un momento.
1: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
5: io
1: niente di simile.
5: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
1: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
5: Sì, che l'ha detta.
1: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
6: E di un po' l'hai preso
1: poi. Ma è stata lei che ha fatto confusione.
6: Poi
1: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove
7: William. Basta ora!
1: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
0: Dov'è? Avanti.
1: Perché non la cercate?
0: Parla, Molly.
1: Parla? Volete che parli adesso?
0: Sicuro.
1: Oh certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli.
5: Non dirgli niente, Molly.
1: Lo so da sola ciò che devo
0: non
1: fare.
0: Non impicciarti, Hilde.
1: Perché non mi avete dato ascolto?
0: Non
1: perché?
0: Fare la commedia.
1: Non mettetemi nascosto, le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
0: Lascia perdere.
1: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera. Non una delle vostre fantasie.
0: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
1: Walter, hai visto?
6: E Williams?
1: È saltata dalla finestra.
6: Sì, sì, ma dov'è Williams?
1: Non è morta però.
6: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
1: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è ucciso.
6: Come va?
8: Voglio uscire, non c'è...
6: Resisti, caro, resisti.
9: Lei chi è?
5: Che sta facendo?
9: Chi è questa?
1: La signora Baldwin, madre di Bruce.
5: Che sta facendo?
9: Zeta!
5: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
6: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
1: No,
6: non
1: Walter.
6: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
10: Lowey Peluso, onoratissimo.
1: Walt!
6: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
1: Non puoi fare questo.
10: Cosa dico?
6: Digli che arterio scalerò.
1: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
6: Perché? Dove vorresti andare?
1: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
6: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
1: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
6: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
1: Proprio quello che ho
6: bambola,
1: detto.
6: Bambola, hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
1: sì,
6: per te?
1: Sì, lo so,
6: sì,
1: lo so.
6: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
1: Guarda che il contrario.
6: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
6: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: lui. Li svergogneremo.
6: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
1: Hai ragione.
6: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
1: che vuoi che ti dica? Non
6: ma si può
1: pensato.
6: Sapere in che mondo vivi?
1: Hai detto bene, sarà un vero
6: certo,
1: trionfo.
6: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose onore
1: non
6: a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
6: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
6: lo
1: lui?
6: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
6: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
6: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
6: va
1: parti.
6: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
6: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
6: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
6: cosa?
1: Chiamare Iena il sindaco?
6: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
6: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni.

0: Pharrell Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
1: Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla.
0: Sì, Baccio Connor.
1: Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
3: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
1: fare.
2: Senti, io non sto parlando con te.
4: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
3: No.
1: Ma neanche con un milione
4: di cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
3: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
4: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
4: E dove?
3: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
4: Dove è andata mia madre, me lo vuoi dire?
3: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
4: Ha avuto i soldi?
3: No, ne è andata via di corsa.
4: Va bene, tagli a me, insomma.
3: Non importa,
4: ho capito, qui è meglio che faccia da me.
1: Prendo anche un po' zitti.
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
4: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui.
4: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
4: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
4: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
4: Devi Hai sentito cosa tutta ho detto, la prima base. Ho detto che prenderò il treno delle 9.
3: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
3: Sì, ecco, fammi favore.
4: Volevo soltanto farti
1: ecco,
4: una domanda.
1: Questo è il pezzo
4: tu
1: di
4: non puoi venire.
3: Questo serve a me.
4: Ma che tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
4: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
4: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
4: Stai zitto tu,
3: Ma come
1: sei tu che
3: discorsi?
4: Tu sei la colpa dei suoi
1: guai. Sei tu che devi stare
4: staccarsi da te.
1: Allora, tutta la foto di Miss America.
4: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
4: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
4: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
3: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma.
4: E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì.
4: È che tu non mi ami.
3: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu lo sai.
1: Dimmelo subito,
4: il punto è che in verità
1: notte.
4: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
3: D'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
1: Diavoli dell'inferno.
4: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
3: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
3: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ti ho detto che è importantissimo.
4: Anche più del necessario.
3: Un momento.
1: Come?
3: Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
3: Walter,
1: sì?
3: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
3: Sì.
1: Fanny, dimmi.
4: Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
4: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
3: Se vuoi, devi
1: prendermi un momento,
3: come sono. Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tenere duro ancora per qualche minuto.
3: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
3: Bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce? È uscito.
3: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
3: Ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
3: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
3: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
3: E quello è il suo scrittoio!
6: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
3: Bensinger del Tribune!
1: Ah, il Tribune!
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
7: noi.
1: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
3: Sì.
7: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
7: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio,
1: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor...

0: Bensinger.
1: Bensinger.
0: Ah già, Marvin, vero?
1: Sì, no, Roy, Roy V.
0: Ah, certo, Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare. Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al tribunale?
1: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
1: Senta allora, sì.
2: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
1: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
1: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
1: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
1: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
1: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Voglio scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
0: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
0: forza,
3: adesso
0: forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
0: Sì,
3: una
0: ma adesso
3: idiota.
0: Che ti sei riposata,
3: se ci ripenso,
0: rimettiti al lavoro,
3: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti è successo?
3: Dov'è la signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolby?
0: Oh, santo.
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la
3: 31esima.
5: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
5: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spifferrerà molto. Non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio. Era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
3: morta,
5: spiego.
3: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se ti ama sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
3: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei, continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western angolo con la 31.
3: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un incidente.
0: Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
6: Morningside.
0: Hai chi?
6: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital, la
0: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
0: forza. È lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
6: Pronto?
0: Crederai, ma quel
6: allora?
0: Maledetto vestito...
6: Come?
0: Duffy!
6: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
6: Niente!
0: Bell'aiuto mi date!
6: Nessuno!
0: Duffy!
6: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
6: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Lowey!
5: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
5: Agli ordini,
0: Ho
5: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
5: Che genere?
0: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
5: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
5: E tu sei sempre il mio
0: E
5: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
5: Ci penso io, capo.
0: Ok,
5: puoi stare
0: non
5: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
3: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: E non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
3: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
3: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
3: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
3: Non ci contare.

0: rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora
0: Bowie. Non aprire la
1: Vado
0: porta.
1: Vado all'obitorio e poi vedremo.
2: Eccola qua.
1: Fermi.
2: Aspetta,
1: fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mezzo? Levatemi le mani di dosso.
3: Mi stia a sentire, signora.
0: Lei, lei.
4: Dice a me?
5: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare, vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
5: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
3: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
4: signora, e quindi la
5: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
5: Fuori!
4: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado,
4: certo.
8: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
1: Ma
4: come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
1: oh,
4: la farò
1: no,
4: parlare
1: non
4: io.
1: Non osate vedrete. Toccarmi, se non volete che mi faccia...
4: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
4: Non questa.
5: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
5: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
5: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
1: Per apportargli un piccolo magro.
8: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta, lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
5: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
5: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: Lo
5: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
5: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
5: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
5: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Ci può contare.
4: Ah, è così.
5: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
5: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
5: Mi arrendo.
10: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
11: dov'è quel tale?
1: Che felicità. Rivederti.
11: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
12: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
11: Mi hanno trascinata giù per le scale. Mi
4: sento un attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
11: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
5: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
11: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
5: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
11: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco.
5: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
11: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
11: e
1: sai.
11: E le dirò di più.
4: Sì?
11: Le dirò perché l'hanno fatto.
5: Non sì. Le badi.
11: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma che cosa dici? Ci deve
5: qui
1: esserci
5: dentro. Signora,
1: sbagliata.
5: Lei è una sfrontata bugiarda! E lo sa anche!
4: Cos'è sta?
8: E lì dentro!
4: Redazione, pronto!
8: Sensazionale!
4: Dietro tutti quanti!
5: Ma se non ha la pistola!
4: Fuori la pistola!
1: Ma è innocuo!
4: Niente rischi, sparate sullo
1: la
4: scrittoio!
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
8: Come? Dio,
5: stia
8: Dio.
5: Zitta, bollastra spennacchiata!
1: Voglio uscire
4: chiudete
1: da
4: la porta!
8: Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
4: Sì, ma che le prendi?
5: Ehi, Jack, sono pronto! Hilde, chiama Duffy!
4: Fermatela!
5: Lei sta bleffando!
4: Allora, ragazzi, mirate al centro!
1: Non vorrà ammazzarlo!
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
8: Sì, è il momento!
4: Sei sotto tiro, Williams!
8: Attenti, ragazzi!
4: Non hai scampo!
8: È la fine!
4: Conto fino a
8: ci
4: tre.
8: Siamo!
4: Uno!
8: Precedenza assoluta!
4: Due!
8: Un secondo!
4: Tre, aprite! Ti ho preso, Williams!
13: Avanti, sparatemi!
4: Esci di lì!
8: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
4: Tiratelo fuori!
8: E è stato preso!
4: Niente scherzi, tu, eh!
8: È svenuto al momento della cattura! Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
14: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
5: Un imponente cordone di polizia!
14: Duffy,
5: il Morning Post ha consegnato Williams alle mani!
4: A questi due!
5: Il seguito a dopo!
8: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
5: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
8: Dove è finita la vecchia?
4: Oh, no,
8: è uscita!
4: È addio,
8: chi era quel ragazzo che era con lei?
4: Chi era quel ragazzo?
5: Non dovrebbe essere un...
4: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
5: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
4: Ah, crede? Salve, Fred!
15: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo!
4: Che coppia, eh?

0: Vedo un po' brutti però.
1: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
0: Niente male.
2: Staremo a vedere.
0: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
3: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
4: Davvero?
2: Se crede d'aver battuto il Morning Post è meglio che faccia fagotto.
3: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
4: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
1: Ma certo.
4: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
2: Non è vero.
4: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
3: Stavolta
4: Post.
3: Stavolta non funzionerà.
0: Pronto, sono Hardwell.
4: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
4: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
2: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
2: Cosa?
0: Farete...
4: Non ci faccia stare in
0: aria. Le scopo in una prigione di Stato.
4: Le scopo? Oh, quello può fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
4: Duffy, chiama Leibovitz.
3: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
4: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
3: Oh, il potere della stampa,
4: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
6: Ecco il rinvio!
3: Chi è lei? Vada fuori di qui!
6: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie ha detto...
4: Come ha detto, se ne vada!
6: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
3: Chi
6: mia
3: è
6: moglie ha detto.
4: Frank, buttalo fuori.
2: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere.
3: È un pazzo.
4: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
3: Come
4: Post.
3: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
4: L'uomo è un impostore.
3: Arrestato.
2: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
4: È un assassino.
3: Non è vero. Hai visto prima.
6: Se raccontassi a mia
2: lei,
6: moglie.
2: Lei come si chiama?
6: Petty Bone. Bone per gli amici.
4: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
2: parlando
4: con questo messaggio.
2: Con chi?
6: Certo, io. Cercarono subito di comprare.
2: E chi erano?
6: Quelli loro.
3: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
4: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
6: Dell'innocenza?
4: Già.
3: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
2: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
3: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
4: E allora salviamo anche sua madre.
3: Stia a sentire. Lei è un uomo intelligente.
4: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
4: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibone allora. Era soltanto la signorina Jones.
3: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
4: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
3: Pete, togli le manette ai miei amici.
4: Stavo per
3: è
4: farlo.
3: È inqualificabile come tu abbia
4: è
3: potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
5: Era mio dovere, niente di personale.
2: Grazie molte, sceriffo.
3: Come ha detto che è il suo nome?
6: Petty Bond da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
3: gran
6: mia
3: bella
6: moglie.
3: Donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
3: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
3: la
6: po'...
3: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
4: Cioè,
3: lei...
4: per altre 3 ore circa,
2: giusto
4: direi.
2: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
4: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
3: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
3: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
6: Sì, perfettamente, ha ragione.
3: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, P.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie!
3: Sarebbe orgogliosa, eh?
4: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
2: Abbiamo corso un gran brutto rischio questa volta.
4: Passami da.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
4: Cosa? Ma cercatelo!
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
4: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
4: Sì.
2: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
4: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Ah, sì, certo.
4: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
4: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
4: coraggio,
2: il treno.
4: Coraggio, mandagli
2: nove.
4: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
2: La verità...
4: Ma perché non si fa
2: la
4: mettere un telefono
2: è
4: anche
2: che
4: lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
4: Muoviti, Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
4: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Ma Walter,
4: è già abbastanza difficile.
2: Senti un attimo.
4: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
4: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
2: Ma questo ormai è una cosa mia, è come
4: pronto?
2: Se...
4: Ah, Duffy, finalmente.
2: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
4: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
4: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
4: e che è quella che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
4: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
2: Fa.
4: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa.

0: Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilda.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowe con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowe di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
1: Oh, dove?
0: Beh, non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara,
1: grazie.
0: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
3: Guarda, se non se ne può fare a meno.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso. E anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari.

0: proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
1: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
0: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. Poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato, ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
2: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
1: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento, e il cibo è assolutissimamente completo.
1: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
3: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
2: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
1: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
0: Ci sono tantissimi cibi tossici, e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle, come quella che vi faremo vedere, di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità. sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa.

0: ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importanti, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno, e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
1: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello, diciamo, per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti, che saltano addirittura

0: addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente è dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata. All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego.

0: Marcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli, prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere
0: ci porti, il ristoro, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia... come da norma pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso
1: esatto.
0: all'impianto. Questo
1: vabbè,
0: se mi consenti
1: ancora...
0: consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici,
1: esatto,
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi,
0: sì,
1: pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche, sì,
1: esatto,
0: qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire, e anche i ragazzi di fare sport,
1: soprattutto,
0: in un settore all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono, esatto, e quindi anche la pallacanestro, come abbiamo detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. C'è la, ci sarà la sala telecronisti, la sala regia,

0: Sala conferenze e tutti potranno avere insomma, il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
1: Quindi da quella parte area VIP
0: Area
1: e
0: VIP,
1: media. Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
0: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando dalla
1: Certo.
0: parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori,
1: Quindi
0: quindi sì, ci sono
1: parliamo lì sotto,
0: le
1: poi
0: due
1: dall'altra
0: zone, le
1: parte.
0: due uscite antincendio per gli atleti. Insomma,
1: Poi questo è l'impianto di sopra.
0: impianto nuovo, cosa molto
1: Non
0: importante, non
1: indifferente.
0: da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare dei
1: Certo,
0: Giochi
1: in estate è
0: del
1: fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite,
0: Mite, però
1: qui
0: insomma serve,
1: meglio avercelo.
0: esatto.
1: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma, assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto, perché anche questo è ligneo, però questo faceva parte della
0: Faceva parte
1: struttura.
0: della vecchia struttura, sì, insomma, è una delle parti che non è stata toccata perché, insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
1: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale
0: Prego, possiamo
1: dai sedili.
0: salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Così. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Climatizzatore, che diventa il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il deposito ce lo risparmiamo. La palestra,
1: ovviamente sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Ci hai
0: tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intenzione, però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma, zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata?
1: C'è una sorta di passeggiata, che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: C'è un'importante esposizione e anche qui infissi nuovi,
1: E anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.
1: Certo.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende
1: esatto
0: per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Non è una città per giovani nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Taranto è all'ultimo posto tra 107 città italiane per numero di giovani che lavorano, fuga dei laureati e poche opportunità per chi decide di restare. Ex Ilva, il TAR di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco Bitetti con cui si chiedeva la chiusura della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia Energia entro un mese. Il Tribunale Amministrativo Regionale però impone all'azienda una serie di condizioni di adeguamento. Erba incolta e rifiuti sulle sponde, siamo stati lungo il fiume Galeso dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF e Taranto servono interventi più incisivi da parte del comune. Un Taranto maturo, compatto e determinato si prende il primo round della sfida playoff, superando l'apice al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Gli ionici reagiscono nei momenti più complicati del match e ribaltano l'inerzia della partita. Tra meno di una settimana in terra campana, la sfida di ritorno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. È una fotografia durissima, quella scattata dal Sole 24 Ore sulla condizione giovanile nel nostro territorio. Taranto è ultima in Italia per qualità della vita degli under 35. Pesa la disoccupazione, la fuga dei laureati e l'assenza di opportunità capaci di trattenere i giovani. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
3: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35, delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
2: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia Energia, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni della centrale termoelettrica dell'area dell'ex Ilva. Il servizio è sempre di Dario Galitelli.
3: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da ADI Energia sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni alla centrale termoelettrica dell'area ex Ilva. Il provvedimento era stato firmato dal sindaco Piero Bitetti e disponeva la cessazione dell'attività dell'impianto per ragioni legate alla tutela ambientale. La sospensione disposta dal TAR non rappresenta però una via libera incondizionato. I giudici infatti hanno imposto una serie di prescrizioni stringenti a carico della società ricorrente. Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ADI Energia dovrà trasmettere alla Regione Puglia un piano di riduzione delle emissioni previsto dalla normativa regionale, con la possibilità di valorizzare eventuali interventi tecnici già adottati per l'abbattimento degli inquinanti. Successivamente, nei 30 giorni seguenti, il piano sarà sottoposto alla valutazione del Dipartimento Ambientale, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione, insieme ad ARPA Puglia, Ares Puglia, ASL di Taranto, chiamati a esprimere i rispettivi pareri tecnici e sanitari. La vicenda si inserisce nel più ampio e complesso dossier dell'ex Ilva, da anni al centro di un confronto tra esigenze produttive, tutela dell'occupazione e impianti ambientali e sanitari sul territorio. Un equilibrio delicato che continua a essere affidato alle valutazioni tecniche e ai prossimi passaggi amministrativi e giudiziari.
2: E adesso la cronaca. I carabinieri della stazione di Castellaneta hanno arrestato uno stalker dopo l'ultimo di una serie di inseguimenti. Perseguitava la ex compagna non accettando la fine della relazione. 44enne residente nella provincia barese, l'uomo che era già destinatario di un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi all'ex compagna, continuava a perseguitarla.

0: Il 19enne originario di Palagiano, indagato per lesioni plurime in relazione all'investimento avvenuto a Pasquetta Castellaneta Marina, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. Il giovane, assistito dall'avvocato Egidio Albanese, è comparso nelle scorse settimane davanti al pubblico ministero scegliendo di non rilasciare dichiarazioni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima dell'impatto sarebbe nata una violenta lite tra il conducente dell'auto e alcuni ragazzi presenti sul posto. Il confronto sarebbe poi degenerato fino all'investimento del gruppo, che ha provocato il ferimento di 8 persone. E andiamo avanti, erba incolta e rifiuti sulle sponde. Siamo stati lungo il fiume Galeso, dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF di Taranto dice servono interventi più incisivi da parte del comune. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Un tempo simbolo della vita cittadina, oggi immagine di degrado e abbandono. Basta fare un giro lungo le sponde del fiume Galeso per rendersi conto della situazione. Erba incolta, bottiglie di vetro sparse, sandali, piatti di plastica e perfino pezzi di ferro che galleggiano sull'acqua. Un'area che nella seconda metà del Novecento era tra i luoghi di svago più frequentati della città, ma che oggi appare profondamente cambiata, e questo nonostante anni di segnalazioni e denunce. Nel luglio del 2023 la zona è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma a distanza di tempo, secondo residenti e associazioni intervenute sul posto, la situazione non sarebbe cambiata in modo significativo. La situazione verrà risolta? C'è un piano di riqualificazione oppure resterà così?
2: Assolutamente. Allora, sicuramente sul Galeso c'è una situazione disastrosa. Noi abbiamo fatto diverse attività di pulizia, ma anche quando con altre associazioni, Plastica Qua, Siamo Taranto, insomma associazioni che si occupano anche di questo. Purtroppo la situazione è che c'è ancora, l'avete vista di persona. Sicuramente nella programmazione delle bonifiche del Mar Piccolo, dipendenti dal commissario straordinario, c'è anche il ripristino di quell'area. È chiaro che un intervento c'è già stato massiccio con il sequestro dell'area, il sequestro di tutti quei mezzi che ci sono lì, però è rimasto tutto così come voi avete visto. Chiaramente ci vorrebbe un intervento più drastico, più risolutivo. Noi speriamo che alla fine le attività del commissario portino anche al ripristino di quell'area e alla nascita del Parco del Galeso, così come chiedono tante associazioni del territorio.
1: Ci sarà un incontro riguardo questo tema?
2: Sì, quindi giorno 4 mattina alla SVAM, quindi alla Scuola dell'Aeronautica Militare, avremo una conferenza proprio sul tema della legalità all'interno del Mar Piccolo, del parco. Di trovare un'area pulita, diciamo, prima dell'estate la vedo una cosa abbastanza difficile.
0: Ci spostiamo ora a Bari, parla Simona Losito, attivista e membro dell'equipaggio della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti umanitari, voce interrotta dall'emozione nel ricordo delle violenze e dell'umiliazione subite. Il servizio di Ilaria Lia.
3: Sentivo l'inno israeliano in loop e i militari che ci schernivano e cantavano, e cercavamo in qualche modo di mantenere la calma e evitare qualsiasi escalation.
4: I video mostrano chiaramente la violenza dell'esercito israeliano contro i civili disarmati impegnati nella campagna di aiuti umanitari a un popolo oppresso. È la testimonianza data durante una conferenza stampa dell'attivista Simona Losito, membro dell'equipaggio Alcione diretta verso Gaza.
3: Sto bene, ho la fortuna di star bene, di essere tornata incolume, qua, diciamo, a parte le violenze che ovviamente abbiamo subito tutte, e alcuni di noi hanno subito violenze molto più consistenti, siamo stati torturati psicologicamente e fisicamente, ci sono state persone che hanno sono state sparate, ci sono persone che hanno subito violenze e molestie sessuali, e questo è il modus operandi dello Stato israeliano, ma è soltanto una piccola parte di quello che subisce la popolazione palestinese ogni giorno.
4: Al momento la maggiore preoccupazione riguarda le decine di attivisti ancora bloccati, con i quali le comunicazioni risultano interrotte. Non si conoscono infatti le loro condizioni di detenzione.
3: Le dichiarazioni che il governo italiano finalmente è riuscito a fare dopo anni di occupazione e di genocidio non sono sufficienti. Abbracciano ancora una propaganda abbastanza precisa.
4: L'appello diretto al governo italiano.

0: italiano è chiaro: interrompere ogni accordo e collaborazione con Israele e adottare sanzioni concrete. È imbarazzante, afferma Simona, che dopo anni di occupazione e di violenze non sia stata applicata nemmeno una singola sanzione.
1: Ci sono ancora 11.000 palestinesi nelle carceri israeliane e l'attenzione deve essere puntata su di loro. E sono molto più motivata, ancora più motivata di prima a partecipare alle missioni e a fare in modo che, tutti i popoli vengano liberati.
2: E si è concluso questa mattina il percorso partecipativo degli Stati Generali della Cultura. Al Teatro Fusco si sono riuniti enti, associazioni, artisti e cittadini per mettere nero su bianco le linee programmatiche del settore per i prossimi anni. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
3: Il Teatro Fusco di Taranto ha ospitato questa mattina l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, percorso partecipativo avviato dal tavolo della cultura del comune, che ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, ma anche artisti, enti e cittadini. L'obiettivo è la redazione del documento programmatico della cultura che guiderà le politiche del settore nei prossimi anni.
4: Il punto di arrivo è illustrare le linee di programmazione culturale sulle quali abbiamo lavorato, credo, 6 mesi, 7 mesi, con una partecipazione molto larga di associazioni, di cittadini, di istituzioni. Hanno partecipato più di 20 scuole superiori, l'università, e oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. E difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati.
5: Sono felice di vedere tutti questi ragazzi in sala, passa certamente da loro che sono le future generazioni, quindi ci danno idee, proposte, mi permetto di dire insegnamenti alle famiglie, alle nostre famiglie, ma agli amministratori.
3: Da più parti si continua a chiedere la nomina di un assessore alla cultura, delega che il sindaco continua a trattenere per sé.
5: C'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura. All'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro. Questa proposta la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
2: Una giornata di sport, inclusione e solidarietà per celebrare la giornata internazionale del gioco. L'evento che si terrà domenica 31 maggio al Pala Fium vede il coinvolgimento di UNICEF e Vigili del Fuoco, il servizio. Sport, inclusione e diritti dei più piccoli al centro di una giornata in programma domenica 31 maggio al Pala Fium di Taranto. Oltre 200 giovani atleti dai 4 ai 20 anni si esibiranno in prove di ginnastica acrobatica e corpo libero per celebrare il valore educativo dello sport e il diritto al gioco sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
6: Un diritto che sembra essere scontato per i bambini, ma purtroppo non lo è. Quindi sono delle iniziative che l'UNICEF mette in campo su tutto il territorio nazionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. E noi, domenica 31 avremo l'opportunità di mettere in campo questo diritto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Martinelli dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto.
2: L'iniziativa promossa in collaborazione tra realtà del territorio e mondo del volontariato punta a coinvolgere famiglie e bambini in un momento di aggregazione e solidarietà in occasione della giornata internazionale del gioco.
7: Esiste una collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da molto tempo oramai, con l'obiettivo quello di tutelare i diritti dell'infanzia e promuovere la cultura della sicurezza. Quindi quale occasione migliore di questa attività che come dire, in qualche maniera sintetizza tutto quello che è l'impegno di un anno di sport praticato con un particolare riguardo ai ragazzi per poter rinverdire e promuovere ulteriormente questa collaborazione.

0: collaborazione con l'UNICEF.
1: Il rispetto degli animali fulcro della prima edizione locale del concorso di LAV Taranto, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni del territorio, premiati 7 istituti tra Taranto e provincia. I diritti degli animali al centro della prima edizione locale del concorso nazionale della LAV Io rispetto gli animali, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni e 47 classi di Taranto e provincia con circa 600 disegni raccolti in una mostra che resterà aperta fino al 31 maggio al Casa Viola Mudit.
2: Abbiamo avuto la conferma che la tematica degli animali, del rispetto degli animali, è molto sentita nei ragazzi e nelle ragazze. I disegni infatti hanno trattato gli argomenti più importanti per la LAV, dal maltrattamento agli allevamenti intensivi, alla violenza, alla crudeltà della vivisezione, l'orrore del circo con gli animali, e anche la tematica ambientale è stata molto sentita.
1: Premiati 7 istituti: Bettolo Pirandello e Frascolla di Taranto, Giannone di Pulsano, Giovanni XXIII di Sava, Michele Greco di Manduria e Deledda di Ginosa, che si sono aggiudicati 800 euro in buoni acquisto.
3: Nelle scuole c'è voglia di conoscere gli animali, c'è voglia di imparare a rispettarli, e questa è un'ottima occasione per farlo. La LAV è a disposizione per incontri nelle classi, per approfondimenti, è a disposizione con i suoi materiali online, è a disposizione con le sue iniziative come questa.
1: Il 4 giugno Porte dello Ionio ospiterà il Delfis d'Oro per lo Sport, evento dedicato a giovani atleti e società sportive del territorio, promosso da Fondazione Taranto 25. Prevista anche la partecipazione di circa 1500 atleti e oltre 50 società della provincia ionica. Il servizio è di Dario Galitelli.
4: Lo sport tarantino si prepara a vivere una grande serata di festa e partecipazione. Torna il prossimo 4 giugno negli spazi di Porte dello Ionio il Delfis d'Oro per lo Sport, manifestazione dedicata agli atleti, alle società sportive e ai giovani del territorio. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 coinvolgerà oltre 50 società sportive e circa 1500 atleti provenienti da tutta la provincia ionica. Durante la presentazione ufficiale, il presidente della Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli, ha definito il Delfis d'Oro un unicum pugliese, sottolineando il valore simbolico della manifestazione per i più giovani. Il presidente ha parlato anche di orgoglio e appartenenza, evidenziando come la comunità scelga di riconoscere pubblicamente il lavoro delle società sportive e dei giovani atleti.
5: Ci siamo con un evento che è un unicum pugliese, perché una premiazione che vede coinvolti quasi 1500 atleti del movimento sportivo della nostra città e che partecipano tutti insieme e vivono una giornata all'interno della quale si raggiungono più obiettivi. Il primo, quello dell'orgoglio di appartenere alla comunità tarantina. La nostra comunità ha bisogno di eventi come questi, soprattutto per i giovani. Tenete conto che la maggior parte dei ragazzi che sfileranno delle oltre 50 società sportive sono minorenni.
4: Sul valore sociale dello sport si è soffermato anche Pierfilippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo dello sport del Comune di Taranto, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel sostenere lo sport di base e le attività capaci di creare coesione e benessere sul territorio.
6: Noi puntiamo su quello che è lo sport di base, sullo sport come attività motoria. Lo sport deve essere salute e lo sport deve essere inclusione sociale, quindi l'amministrazione comunale sarà molto attenta a questo, sia quest'anno ma nel prossimo futuro, e punteremo assolutamente a cercare di essere sempre presenti per attività di questo tipo.
4: Il Delfis d'Oro si prepara così a trasformare Porte dello Ionio in una grande arena dello sport tarantino, tra premiazioni, sfilate e momenti di condivisione dedicati alle famiglie e ai protagonisti del movimento sportivo tarantino.
1: E adesso cultura e spettacolo. Dal 21 al 30 giugno la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge. Il servizio.

0: Dopo il successo del debutto e il recente lancio internazionale ad Oslo, il Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge torna con un programma che unisce Nord Europa e Mediterraneo attraverso la musica da camera.
1: Musica da camera si intende qualsiasi cosa del repertorio classico che vada dal duo al... forse ottetto, o comunque formazioni più piccole di un'orchestra da camera.

0: È una bellissima opportunità la musica di camera per fare musica insieme, fare condivisione, quindi è una bellissima opportunità per creare elementi di umanità, di socialità e ovviamente di cultura.
1: I concerti si svolgeranno dal 21 al 30 giugno tra Pulsano, Taranto e Martina Franca, con artisti internazionali, attività formative e appuntamenti diffusi in luoghi storici del territorio.
0: Uno dei capisaldi del festival è la Mediterraneo Academy, è un centro di formazione di residenza artistica dove avremo oltre 20 ragazzi da tutto il mondo, Brasile, Repubblica Ceca, Scandinavia, Spagna e Asia in generale. E i professori saranno Christopher Park, Andrea Scaffardi, primo clarinetto del Bergen Philharmonic, Ivan Rabaglia e Anarina Jokela. Sono state offerte delle borse di studio da Silvio Busico e dalla ITS Academy, per portare i ragazzi dal Brasile, dalla Danimarca e dall'Italia. Una delle borse di studio è stata offerta al Tarantino Lorenzo Lomartire.

0: E adesso cultura e spettacolo, dal 21 al 30 giugno, la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge, il servizio.
1: Al Taranto va il primo round della semifinale playoff con l'apice, gli uomini di Danucci ribaltano la contesa e vincono 3-1 in uno stadio Italia gremito. I rossoblu si schierano con il loro ormai collaudato 4-3-3 con il tridente d'attacco, lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Mister Cioff risponde per i campani con il 3-5-2, il tandem offensivo è Romeo Skinnea. La gara, la primazione degna di nota è di Marco Rossoblu. All'ottavo sul cross di Sansò dalla destra, lo Iodice colpisce di testa in aria, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Al dodicesimo però sono gli ospiti a passare in vantaggio. Dopo un batti e ribatti in aria, il tiro di Pesce beffa Mastrangelo e vale lo 0-1 per i campani. Il Taranto non si lascia abbattere e continua a spingere. Al venticinquesimo Del Vino penetra in aria e dal fondo serve all'indietro Incerti, la cui conclusione viene respinta da Fusco sulla ribattuta. Lo Iodice calcia altissimo. Al 43esimo arriva l'episodio che cambia il volto del match. Sul cross di Lo Iodice, Colarusso intercetta con un fallo di mano in aria. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10 rossoblu che spiazza Fusco e ferma il gol dell'1-1. Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero con il risultato di parità. Nella ripresa il Taranto ad alzare il ritmo. Al 52esimo punizione dalla tre quarti di destra, battuta da Di Paolo Antonio con Aguilera che svetta di testa ma manda il pallone sul fondo. Al 58esimo lo Iodice ci prova dal limite con il sinistro, ma Fusco si distende e devia in calcio d'angolo. Al 67esimo arriva il meritato vantaggio rossoblu. De Rosa mette un cross rasoterra dalla sinistra, lo Savio tocca ma trova ancora la risposta di Fusco. La sfera si impenna e Aguilera con una deviazione di spalla firma il sorpasso che fa esplodere lo Stadio Italia. Il Taranto continua ad attaccare alla ricerca del terzo gol che arriva all'86esimo. Marino serve un ottimo filtrante per lo Savio che supera Fusco in uscita con un preciso tocco sotto e chiude i conti. Esplode la gioia del tifo rossoblu. Nel finale non accade più nulla e il match si chiude sul 3-1. Il primo round va al Taranto. Tra 7 giorni gli uomini di Danucci saranno chiamati a difendere il doppio vantaggio nella gara di ritorno in Campania.
2: Un Taranto maturo, compatto e capace di reagire nei momenti decisivi si prende il primo round della sfida playoff superando l'apice al termine di una gara intensa e combattuta. Gli Ionici riprendono una partita che si era complicata esponenzialmente con coraggio e determinazione. Soddisfatto il tecnico rossoblu Ciro Danucci che nel post gara ha elogiato la prestazione dei suoi mantenendo però alta la concentrazione in vista del ritorno. Entusiasmo anche nelle parole dei protagonisti in campo, Nicola Lo Iodice, autore del gol che ha riaperto la sfida, e Pablo Aguilera, firmatario della seconda rete.
3: Sapevamo che era una partita difficile perché naturalmente quando si arriva a queste partite si incontrano due squadre forti che hanno fatto dei percorsi diversi ma comunque dei percorsi importanti, perché comunque l'Apice è arrivato secondo nel girone B campano, un girone difficile, quindi sicuramente sapevamo che era una buona squadra forte. Siamo stati bravi nonostante lo svantaggio a restare in partita perché non era per niente facile. Abbiamo

0: poi abbiamo avuto diverse occasioni, già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per, sia per pareggiare sia per passare in vantaggio, poi l'azione di Nicola, il rigore ci ha dato la possibilità di rientrare in campo più tranquilli. Il secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo anche capitalizzare qualcosa in più, però sono contento della prestazione dei ragazzi perché passare svantaggio e poi avere quel tipo di reazione non era facile.
1: Calciare un rigore del genere non è facile, magari qualcuno può pensare che è facile battere un rigore, però ti assicuro che battere un rigore qui a Taranto con un ambiente del genere sotto di 1-0 non è assolutamente facile. Però io sono, come ho detto l'altra volta, sono molto freddo, non sento pressione, non ho ansia e quindi diciamo che sono bravo, dai. Quindi è andata bene, però sono contento che ha riaperto la partita e poi siamo stati bravi a ribaltarla.
2: Sì, è molto importante perché abbiamo ribaltato la partita, però penso che meritiamo perché il secondo tempo abbiamo entrato molto bene e grazie a Dio abbiamo fatto questi gol, dopo abbiamo fatto l'altro e così, però adesso ancora dobbiamo giocare di là, non sta finita e dobbiamo pensare solo a lavorare, umiltà e lavoro e andiamo avanti. Giochiamo una partita di là, la squadra loro è una buona squadra, l'hanno fatto bene. Noi dobbiamo fare un po' di là di esperienza, di serenità, serio, un piantamento buono e andare forte, non manca oltre.
3: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
4: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485,36 euro. Rata finale 13.748 euro. salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.

0: 5 Motors Taranto. Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci. Startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Ben trovati con l'informazione della nostra rete. Parte di Buon Mattino, il programma che vi porta all'interno dell'informazione, andando a guardare con particolare riferimento a ciò che è accaduto, a ciò che accadrà oggi, ma anche a ciò che è accaduto nella giornata di ieri. Diversi temi che andremo ad affrontare in questa nostra ora, in questo appuntamento. Parleremo di cronaca, con delle notizie che riguardano, degli approfondimenti che riguardano l'omicidio di Piazza Fontana, ma non solo. Ci occuperemo della nostra città con un tema che è sempre ricorrente in quelle che sono le nostre dirette, i nostri TG, ovvero quello del decoro urbano e della viabilità nella nostra città, molto altro, con uno sguardo anche molto più ampio a 360 gradi sull'informazione a carattere generale, anche a livello internazionale. Partiamo quindi con la nostra consueta rassegna stampa e con la lettura dei quotidiani usciti questa mattina in edicola. Il primo sguardo sul mondo che lanciamo oggi è quello di ANSA, come consuetudine. Il taglio che ANSA dà alla propria prima pagina online è quello che riguarda appunto le comunali che si sono svolte nelle giornate di sabato e di domenica. Seggi chiusi alle 15 di ieri, Venezia torna al centrodestra, mentre diversi sono gli sviluppi nelle altre città. Quello più caratteristico, quello più come dire, essenziale nel risvolto di questa tornata è il ritorno in auge a livello cittadino a Salerno del sindaco De Luca, ex governatore della regione Campania, che torna dove aveva iniziato il proprio percorso amministrativo. ANSA dice che il centrodestra vince a sorpresa a Venezia, delusione del Campolargo e De Luca sbanca a Salerno. L'affluenza cala del 5%, la Toscana si conferma rossa dopo 12 anni, Reggio Calabria torna a destra. Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annuncio del crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Di spalla poi si va in Vaticano perché c'è la prima enciclica di Papa Leone. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Scendiamo a centro pagina con uno sguardo verso il Golfo, verso il Medio Oriente. Gli USA colpiscono un sito di missili e navi in Iran come autodifesa. E invece, ancora di spalla, si parla di sport, terremoto Milan, esonerato Allegri e cacciata la dirigenza. Insomma, ha avuto un effetto domino sulla dirigenza rossonera, l'esclusione dalla Champions, la successiva qualificazione in Europa League. Obiettivo fallito però per il Milan, che puntava a rientrare nel calcio elite, nel calcio che conta. Così non è stato e quindi via adesso al nuovo casting, una nuova rifondazione in casa rossonera con Max Allegri e Iglitare che pagano per tutti. Addio anche con l'addio Furlani, tanto criticato dalla piazza. Restiamo sul calcio, anche se poi di calcio non si parla, con gli scontri al derby di Torino. 8 ultras della Juve arrestati, stabile invece il tifoso ferito. Andiamo avanti con il nostro prossimo quotidiano e continuiamo la nostra rassegna stampa del Corriere della Sera, che chiaramente apre il proprio taglio principale sulla tornata elettorale comunali, Venturini, sindaco in Laguna. Il centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Vannacci supera la Lega a Vigevano. Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. E poi il recap dei sindaci eletti con Venturini del centrodestra che si afferma a Venezia, De Luca per il centrosinistra che torna a Salerno, centrodestra Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria, Aenna vince il candidato di centrosinistra Mirello Crisafulli, stessa sorte per Mantova con una percentuale ancora più alta, 69,7%, vince Andrea Murari, coalizione centrosinistra più Movimento 5 Stelle ad Andria. Quindi torniamo a parlare di Puglia con Giovanna Bruno che vince col 76,4% a Crotone.
ancora centrodestra con Vincenzo Voce, già detto a Prato vince il centrosinistra Matteo Biffoni, coalizione a Pistoia, Movimento 5 Stelle centrosinistra con Capecchi, Sud chiama Nord a Messina 57,4%, lista civica fermo con Alberto Scarfini che viene eletto sindaco, ad Avellino vince Nello Pizza dello schieramento di centrosinistra. Ancora l'enciclica di Papa Leone contro l'intelligenza artificiale, poi Milan Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e con il prossimo quotidiano di giornata. Venezia resta a destra, dice Repubblica. Venturini eletto sindaco con sconfitto Martella. La maggioranza conquista Reggio Calabria. Meloni, il nostro crollo rinviato. Il PD, il governo sempre in crisi. De Luca si riprende Salerno. E poi sguardo sulla crisi, sulla guerra tra Mosca e Kiev. Mosca agli stranieri, lasciate Kiev. I russi minacciano di bombardare i centri istituzionali. Lavrov avverte Rubio. E poi una curiosità, nemmeno tanto, che riguarda i motori ed in particolare la Ferrari. Ferrari fa luce sulla rivoluzione elettrica. Il gioco di parole riguarda il nome della Ferrari elettrica, Ferrari Luce. In foto, nel riquadro, si riesce a vedere e poi l'articolo di Longhin e Signoretti. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, La Stampa. Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale. Poi l'intervista a Kimi Antonelli, parla il giovane pilota di Formula 1. Vorrei essere un esempio per i ragazzi, Russell non è un nemico. Io, i giovani e la felicità. L'intervista a Kimi Antonelli di Jacopo Dorsi titola così. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano nazionale. Umanità al centro, titolo Avvenire, riferimento chiaramente è all'enciclica del Papa, di Papa Leone. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. E a centro pagina c'è una foto che riguarda proprio l'evento di ieri, la proclamazione dell'enciclica Magnifica Humanitas. Prossimo quotidiano, è chiaro che cerchiamo di snellire quella che la rassegna, non ritornando più di tanto sui temi già trattati, ma come vedete anche il Messaggero non si scosta da quelli che sono gli obiettivi, da quello che è l'obiettivo su cui puntano anche gli altri giornali, con il monito del Papa alle Big Tech, disarmare l'intelligenza artificiale. Comunali, il centrosinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria, Venezia resta al centrodestra. E poi c'è lo sport con Roma e Lazio ad un bivio, c'è chi conferma e riparte, ovvero la Roma con Gasperini che dice la Champions ci aiuterà a portare i top player. Lotito saluta Sarri e ha scelto il successore. Come vedete in foto, il successore ha un nome e un cognome ben preciso, ma soprattutto un volto ben riconoscibile, che è quello di Gennaro Gattuso. Gasperini fa sognare la Roma e la Lazio riparte da Gattuso. Io e la maglia di Malen, dice Massimo Ghini nell'intervento quest'oggi sul Quotidiano di Roma. L'analisi, scommessa Ringhio, la firma è di Alberto Abate, il tutto nella pagina sportiva. Andiamo avanti con un altro quotidiano, che è il Giornale. Il gioco di parole anche in questo caso richiama la città di Venezia, perché si parla di amministrative, si parla di Venezia, si parla del successo del centrodestra. Meloni sta serenissima a Venezia, centrodestra a valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria è un boom, un plebiscito sul ponte. De Luca infinito, si prende Salerno, rivincita sul suo PD. E poi ancora sport, via Allegri e dirigenti, Cardinale caccia tutti. Da oggi comando io, come sarà il suo Milan. Insomma, notizia sportiva, insomma, la crisi del Milan, la faccia di Allegri dice tutto sulla crisi del Milan nella fotografia scelta attentamente per questo articolo. Andiamo avanti, prossimo quotidiano, prossime notizie. Il Fatto Quotidiano, Comuni, il PD affoga in laguna, vincono i caicchi De Luca e compagni, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio,

L'antimafia querela. Questo è il titolo, l'antimafia, querela l'antimafia, perdon, questo è il titolo, depistaggio istituzionale, una denuncia, un giovane denuncia le manovre in commissione, la polizia lo convoca, lasciamo il fatto quotidiano e andiamo avanti con la nostra rassegna. Il Sole 24 Ore, che ieri insomma ci ha regalato così per...

0: il calendario. Questo era il nostro penultimo quotidiano, perché l'ultimo, come consuetudine, è sempre la Gazzetta dello Sport che si ferma a quello che è l'argomento sportivo che abbiamo trattato già precedentemente, ma lo fa a tutto pagina. Milan, la rivoluzione di Cardinale, fuori tutti. Licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada, con i consigli di Ibra. Si cerca un allenatore innovativo e giochista. Si parte da Iraola e Xavi. Iraola è l'allenatore del Bornerot. Xavi non ha bisogno di presentazioni. Bornerot che si è candidato, che si è qualificato per la prossima Europa League proprio come il Milan. Si cerca un allenatore alla Fabregas, è stato detto ieri. Max però resta il preferito del Napoli. De Laurentiis prende tempo, italiano d'alternativa, contatto con Thiago Motta. E poi in chiusura di pagina anche la Juve, che ha fallito l'obiettivo stagionale, Juve più poteri a Spalletti, la nostra Champions invece riguarda Gasperini e Cesc Fabregas, Gattuso alla Lazio, Sarri sì all'Atalanta. Eccoci qua, e quindi con il bailam delle panchine noi chiudiamo la prima parte dedicata ai quotidiani nazionali. Piccolo stacco, ci rivediamo tra pochissimo.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
0: Esaurita la nostra rassegna stampa nazionale, passiamo ai temi della rassegna locale, della rassegna regionale. Andiamo a spulciare quelle che sono le notizie che questa mattina ci consegnano i quotidiani pugliesi. Partiamo con ANSA, omicidio e riciclaggio, 14 misure cautelari in Puglia ed Albania, 11 arresti e 3 obblighi di firma, operazione della DDA di Bari e della Procura di Tirana, poi operazione antimafia nel Salento, 30 misure cautelari per armi e droga, attivista della flottiglia dopo l'attacco al convoglio in bus scortati dai militari, e poi Bruno fa il bis ad Andria, l'abbiamo visto con una percentuale anche abbastanza convinta, con il centro-sinistra plebiscito per la sindaca. Questa la prima pagina di ANSA, prendiamo il Corriere del Mezzogiorno che ovviamente si sofferma su quelli che sono i risultati locali, lo faremo anche noi poi successivamente con un dettaglio su quello che è accaduto nella provincia di Taranto. Amministrative, Schlein si complimenta con la rieletta, una vittoria esagerata, Molfetta centrosinistra in vantaggio, Bruna Valanga, Trani al ballottaggio, plebiscito per la riconfermata sindaca di Andria, nell'altro capoluogo e sfida Galiano Guariello. Di spalla c'è un argomento che tratteremo noi a breve, ma che abbiamo già trattato nelle nostre precedenti edizioni, in particolar modo nelle edizioni di giovedì. Agguato a Sacco, l'ambulanza non si ferma. Emerge un nuovo video che, insomma, noi abbiamo anticipato qualche giorno fa e che era già agli atti precedentemente, nel quale emerge la presenza di un'ambulanza sulla scena del delitto. Il video di una telecamera privata, lo vado a leggere in questo momento, che ha ripreso un mezzo del 118 transitare da Piazza Fontana, mentre a distanza di qualche metro si vedono gli aggressori del Maliano. Venerdì il riesame si esprimerà sulla revoca degli arresti. Come al solito vi terremo aggiornati su quelli che sono gli sviluppi, e poi la transazione che insospettisce i giudici. Maxi risarcimento della STP del cugino di Mattarelli, la Corte dei Conti avvia un'indagine. Poi il calcio con la crisi del Bari e Lotito che interviene a gamba tesa. Ero pronto ad investire. Un'info che non passa inosservata ovviamente a Bari, vista la situazione dei De Laurentiis e vista la retrocessione che ha accompagnato gli ultimi giorni.

0: dello sport a Bari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano: comunali senza scossoni, il centrodestra conquista Reggio e tiene Venezia, Meloni crollo rimandato, Puglia il bis di Bruno D'Andria, ballottaggio a Trani, Gallipoli ritorna a Fasano. Quel paradosso tutto pugliese è il centro assente, l'analisi di Gaetano Quagliarello. Flottiglia ferma in Libia, tra loro il molfettese, parla l'andriese Sara. La STP di Brindisi e i soldi al cugino di Mattarelli, abbiamo già visto questa notizia. E poi Scanzano, il mistero dei giubbotti in casa, un sospettato nell'omicidio di Scarascia, le indagini dei carabinieri. Nel boxino di chiusura si parla di sport con meraviglioso Lecce, fa festa, incubo Bari, lacrime e veleni, stati d'animo completamente opposti nelle due piazze più importanti della Puglia. Lecce si festeggia la salvezza in Serie A, quarta consecutiva, perdona, Bari invece, il baratro è appena iniziato con il ritorno in Serie C, questa volta sul campo, la prima volta nella storia del Bari. E poi il caso Taranto senza risposte, l'Ilva, Vendola e la giustizia che non arriva. Andiamo avanti, prossimo quotidiano, si tratta dell'edicola del Sud, l'edicola del Sud che apre con lo sport, l'edicola dello sport, crisi del Bari, Leccese aspetta un cenno dai De Laurentiis, ne abbiamo parlato, insomma, situazione complicatissima in casa Bari, mentre a Lecce si fa festa, Lecce regala un finale da incorniciare e poi l'eccellenza con lo sguardo al Taranto, Taranto diverso. Prima prudente, poi implacabile, questo l'approccio che i rossoblù poi dovranno avere anche in occasione dell'altra gara, ovvero quella di ritorno tra 7 giorni, anzi ormai tra 5 giorni, in quella di Apice, provincia di Benevento, gara che Studio 100 seguirà in diretta con la nostra telecronaca, ma anche con il nostro prepartita. Con il nostro post partita, esattamente come abbiamo fatto domenica, saremo lì presenti a testimoniarvi quelle che sono le emozioni in presa diretta del nostro Taranto. Poi l'edicola del Sud parla anche di elezioni amministrative, il centro-sinistra avanza, il civismo resiste nel Salento, ma di spalla in alto, chiedo scusa al nostro Candelli, ci siamo persi in alto a destra un passaggio, eccolo qua, omicidio a Taranto, Zuppi, il cardinal Zuppi, CEI, ricorda Bacari. Poi affitti brevi triplicati in 7 anni a Bari, una casa di comunità a Canosa e arresti a Lecce per mala movida, quindi arresti e denunce. Questa l'edicola del Sud. Andiamo avanti con il quotidiano, notizia che abbiamo trattato ieri e che vi tratteremo, vi riporteremo questa mattina, ovvero la centrale ex Ilva, niente stop, ma per ora piano antiemissioni, la decisione del TAR rimane sospesa all'ordinanza del sindaco con le prescrizioni. Lecce Bari, atto finale, radiografia di fenomeni dai risultati divergenti e poi exploit San Marco contro 5 avversari, Cristella alla terza. Questo ciò che accade anche in provincia di Taranto, tra pochissimo lo vedremo. Dovremmo essere arrivati quasi in conclusione della nostra rassegna stampa. Ultimo quotidiano, appena esaurito, tre colpi a Bacari, l'abbiamo già visto precedentemente. Noi adesso stacchiamo qualche minuto, guardiamo il meteo e tra pochissimo ci ritroviamo qui in diretta. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione che vedete alle mie spalle presenta due massimi, uno in corrispondenza delle isole britanniche e un altro proprio nel centro del continente europeo ed è proprio questa alta pressione che sta determinando delle condizioni di tempo stabile, soleggiato e piuttosto caldo, anzi direi decisamente caldo su gran parte del continente europeo. Ormai l'alta pressione ingloba anche le nostre zone che nei giorni scorsi sono state interessate da delle correnti di aria più fresca che hanno mitigato quel senso di calura che invece ha oppresso il centro-nord Italia. Facciamo a questo punto una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, vedete.
1: abbastanza eloquente, il Sole diventa protagonista praticamente di tutta la giornata, nel corso della quale potremmo avere semplicemente qualche breve annuvolamento temporaneo e assolutamente innocuo nelle aree interne appenniniche, niente di più. Il vento continuerà ad essere da nord-est, ma più debole rispetto ai giorni scorsi, quindi diciamo sarà meno apprezzabile. Potrà essere ancora un po' insistente giusto sul basso Adriatico, sul canale d'Otranto, dove il mare risulterà ancora mosso, mentre poco mosso risulterà lo Ionio settentrionale e il Golfo di Taranto. Le temperature, come vedete, sono abbastanza elevate per la stagione. Lungo le aree costiere si potranno toccare anche i 30 gradi nelle ore centrali del giorno. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, quella di mercoledì, ecco, vedete, non cambia niente. Vedete anzi che compare il simbolo del sole un po' più rosso, che evidenzia quindi il fatto che magari le temperature saranno ancora in leggero ulteriore aumento rispetto al giorno precedente, e pertanto le massime potranno superare anche a questo punto i 30 gradi. Per il resto poco o nulla da dire o da aggiungere. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: E allora, abbiamo visto anche quella che sarà la situazione meteorologica nelle prossime ore, vi abbiamo raccontato di quello che è lo sguardo più ampio sulla situazione internazionale, ma anche su quelle che sono le tematiche del nostro territorio. Quando sono le 7.53 invece io direi che possiamo andare a fare un salto, anzi tornare con massima attenzione sul nostro territorio, perché ci sono degli aggiornamenti. Noi vi mostriamo il video che nelle ultime ore sta insomma girando, abbiamo offuscato, ovviamente l'abbiamo oscurato, che è quello proprio che leggevamo in rassegna stampa, ed è proprio quello che riguarda la presenza di un'ambulanza che proprio nei momenti più concitati, quelli dell'aggressione, è passata a Piazza Fontana. Questo video documenta proprio questa ambulanza che effettua una breve sosta intorno alle 5:30, 5:26, poco prima, infatti, esattamente proprio quando si era conclusa conclusa l'aggressione a Bakary Sakho. Il video è un video che era già agli atti qualche giorno fa. Noi giovedì, nell'edizione di giovedì del nostro telegiornale, ve ne avevamo parlato con la voce di Marina Luzzi, ed è uno di quegli argomenti che verrà presentato davanti al Tribunale del Riesame, a cui hanno fatto ricorso gli avvocati, i legali degli indagati. Nella telecamera, insomma, si vede come l'orario, nelle immagini di sorveglianza si vede come l'orario sia alle 5:27, mentre la richiesta di soccorso è partita alle 5:34, l'ambulanza è arrivata alle 5:39. Dove vuole puntare questo video? È puntare appunto che rimarcare come laddove l'ambulanza fosse arrivata in tempo, probabilmente Bakary Sakho avrebbe potuto vedere salva la propria vita. È chiaro che tutto passa attraverso la volontà degli avvocati, dei legali e degli indagati di puntare su questo ulteriore dettaglio, che poi dettaglio potrebbe non essere. Intanto vi porto ancora un po' più al di là della città vecchia, vi faccio passare quello che è la cavalcavia della ferrovia, vi porto al quartiere d'Amburi e più precisamente in un luogo che è un luogo iconico per la nostra città, che è quello del fiume Galeso. Ieri c'è stata lì per noi Giovanna Calabrese, che ha raccolto una testimonianza visiva che non ha bisogno di ulteriori commenti. Un degrado che ormai è atavico e che accompagna quella che è la storia recente di un luogo che dovrebbe essere un luogo dell'anima di questa città, che è cultura ma non solo, ovvero del fiume Galeso. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese e poi ne discutiamo con un ospite.
2: Un tempo simbolo della vita cittadina, oggi immagine di degrado e abbandono. Basta fare un giro lungo le sponde del fiume Galeso per rendersi conto della situazione. Erba incolta, bottiglie di vetro sparse,

0: Mandali, piatti di plastica e perfino pezzi di ferro che galleggiano sull'acqua. Un'area che nella seconda metà del Novecento era tra i luoghi di svago più frequentati della città, ma che oggi appare profondamente cambiata, e questo nonostante anni di segnalazioni e denunce. Nel luglio del 2023 la zona è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma a distanza di tempo, secondo residenti e associazioni intervenute sul posto, la situazione non sarebbe cambiata in modo significativo. La situazione verrà risolta? C'è un piano di riqualificazione oppure resterà così?
1: Assolutamente. Allora, sicuramente sul Galeso c'è una situazione disastrosa. Noi abbiamo fatto diverse attività di pulizia, insomma, anche quando con altre associazioni, Plastica Qua, Siamo Taranto, insomma, associazioni che si occupano anche di questo. Purtroppo la situazione che c'è ancora l'avete vista di persona. Sicuramente nella programmazione delle bonifiche del Mar Piccolo, dipendenti dal commissario straordinario, c'è anche il ripristino di quell'area. È chiaro che un intervento c'è già stato massiccio con il sequestro dell'area, il sequestro di tutti quei mezzi che ci sono lì, però è rimasto tutto così come voi avete visto. Chiaramente, ci vorrebbe un intervento più drastico, più risolutivo. Noi speriamo che alla fine le attività del commissario portino anche al ripristino di quell'area e alla nascita del Parco del Galeso, così come chiedono tante associazioni del territorio.
0: Ci sarà un incontro riguardo questo tema?
1: Sì, quindi giorno 4 mattina alla SVAM, quindi alla Scuola dell'Aeronautica Militare, avremo una conferenza proprio sul tema della legalità all'interno del Mar Piccolo, del parco. Di trovare un'aria pulita, diciamo, prima dell'estate la vedo una cosa abbastanza difficile.
2: Ed ecco, al di là della creazione del Parco del Galeso, che è un leitmotiv ricorrente sul quale pare ci sia un iter in corso di svolgimento, c'è un'emergenza decoro, c'è un'emergenza urbana, un luogo come il fiume Galeso, che come diceva giustamente la nostra Giovanna Calabrese, è stato nella seconda parte del Novecento uno dei luoghi iconici della nostra città, al di là del refrigerio offerto a una parte della città, ma la bellezza degli scorci offerti, raccontati in tempi non sospetti anche in ambito storico, non può essere abbandonata, non può essere trattata in questo modo. Dovremmo avere in collegamento il presidente del Comitato Spontaneo Tamburi, Luigi Doria. Insomma, Luigi, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno, buongiorno Dario, mi senti?
2: Forte e chiaro Luigi, benvenuto. Abbiamo mostrato delle immagini che riguardano il fiume Galeso e che certamente non fanno bene. È una situazione di incuria, di inciviltà che va avanti ormai da decenni. Se da una parte c'è probabilmente una responsabilità ascrivibile alla politica e a chi ci amministra, dall'altra c'è certamente la mala consuetudine di chi di quel luogo ne ha fatto ritrovo estivo. Facendone però troppo spesso bivacco e trasformandola davvero in una discarica a cielo aperto. Se poi a questo ci sommiamo un abbandono totale che dura 10 mesi l'anno, il risultato restituito è quello offerto dalle immagini che abbiamo preso ieri in diretta con Giovanna Calabrese.
3: Bene, ben detto Dario. Io volevo aggiungere anche che quella zona del Galeso fa parte di diverse impegnative, se parliamo da un punto di vista politico, diverse impegnative e quindi vede un certo discorso di rivalutazione. Tieni conto che quella parte del Galeso, proprio quella frazione, farà parte del progetto Green Belt, che vede l'impegno di 84 milioni di euro col Just Transition Fund e impegnerà anche altre zone della città a verde, quali le mura greche, il Parco del Mar Grande, il Parco San Vito, il Parco della Rimembranza che è molto collegato lì vicino al Galeso. È una serie ulteriore di interventi che sono previsti, come il terrazzamento dei tamburi del Mar Piccolo, che sarà collegato poi anche al Galeso, al Parco della Rimembranza, al trenino della ferrovia del Mar Piccolo. Sono tutti progetti che sono in corso, in iter, che debbano avvenire. Tra l'altro, quella zona del Galeso è comunque

0: già con una legge regionale del 21 settembre del 2020, la numero 30 per l'esattezza, è stato, proprio quelle immagini che stanno scorrendo adesso, inserito nel parco naturale regionale del Mar Piccolo e che comprende anche l'interesse di altri comuni, quali Statte, Crispiano, Grottaglie, Monteiasi, San Giorgio, Carosino. E tra l'altro so per certo che domani, il 28, l'Agravame, quindi l'assessore all'ambiente, ha diciamo, chiamato tutti i sindaci interessati da questa, gli altri sindaci degli altri comuni, si devono incontrare per discutere. Insomma, la messa in funzione, reale di questo parco. Bene, io Dario vedo le immagini, sicuramente c'è una commistione tra, l'incuria, no, del cittadino che ne soffruisce e anche, però devo dire, anche l'assenza e l'abbandono da parte di chi dovrebbe custodirlo, questo parco. Quindi fare un parco e non mettere degli organi competenti alla gestione, al controllo del parco stesso, mi sembra un po' un'opera lasciata a metà. Ecco, sì, ci sono stati degli interventi, come avete ben detto, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, che hanno sequestrato la foce del fiume Galiso. Fiume Galiso che è un altro scorcio, un altro angolo che mi interessa come comitato, perché nel nostro logo abbiamo anche raffigurato il fiume Galiso perché copre il nostro territorio e diciamo che il fiume Galiso è un fiume anche storico, un rigagnolo sicuramente perché sono 800 metri, però di una bellezza unica, tra cui decantata anche da Virgilio, da Orazio, i quali venivano a prendere ristoro lungo le foci, lungo le rive del fiume Galiso. E noi tarantini purtroppo siamo anche capaci a deturpare quest'angolo. L'incuria sicuramente di chi dovrebbe custodirlo, ma se parliamo di incuria, adesso io faccio un salto e ritorno sul mio quartiere e ti posso dire che l'assenza. Io ti ho fatto una premessa quando sono venuto a trovarti. Il mio comitato è un comitato che deve lavorare a braccetto con le istituzioni. Quindi sotto braccio. Noi, il nostro compito era quello di non di denuncia, ma di segnalazione affinché le problematiche che sono presenti sul territorio vengano risolte. Il quartiere ha una serie di criticità ancora e noi puntualmente ogni giorno ci interfacciamo con gli organi competenti affinché queste problematiche vengano risolte. E voglio cogliere l'occasione, il tuo invito, per segnalare pubblicamente una situazione disastrosa nell'ex area mercatale del quartiere Tamburi, una situazione che abbiamo più volte segnalato a chi di competenza. Dario, voglio fare una precisazione. Io sono Luigi La Gioia, non Doria.
1: Pardon, evidentemente c'è stato un errore da parte mia nella
0: Vai,
1: segnalazione,
0: vai,
1: Luigi,
0: vai
1: ma.
0: tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo. Quindi io ti volevo dire, no? C'è questa situazione che abbiamo segnalato e abbiamo avuto tra l'altro riscontro di questa segnalazione in quanto ci aveva l'organo competente, che in questo caso è la Chima Ambiente, ci aveva insomma dato la disponibilità a venire a raccogliere tutto quel disastro che sta nella ex zona mercatale, che tra l'altro dovrebbe essere una zona recintata, controllata, ma ti posso dire lasciata allo sbando e alla mercé di tutti. Tutti ci vanno a scaricare qualsiasi cosa, ci sono, ho delle immagini che abbiamo fatto sul posto. Quindi il presidente mi aveva assicurato che sarebbe venuto, ma questo già un paio di settimane fa.
1: Allora Luigi, io ritorno un attimo sulla situazione del fiume Galeso, perché è una situazione che stiamo attenzionando in maniera particolare, proprio per quelle che sono le motivazioni. No, ma figurati, proprio perché insomma quelle sono le. È una situazione che stiamo attenzionando con particolare attenzione, proprio perché riguarda.

0: Guarda, come tu stesso hai detto, un luogo storico della città che dovrebbe appartenere a tutti, quindi al di là delle valutazioni che abbiamo fatto entrambi, è inaccettabile che possa rimanere così in stato di abbandono, anche perché poi ancora adesso, sino a qualche anno fa, certamente era punto di incontro di una parte
1: Come
0: della città, a 2 passi dal quartiere Tamburi, quindi insomma un luogo che tutti conosciamo, che oltre ad essere iconico era fruito e fruibile dalla popolazione. E se invece passiamo avanti e ci soffermiamo sull'area mercatale, io non so se il nostro Peppe Candelli è in possesso delle immagini dell'area mercatale, dovremmo aver girato qualcosa nella mattinata al nostro regista. È la stessa area nella quale, per chi non conosce la zona, si verificò il crollo della pavimentazione una decina di anni fa, 15 anni fa ormai direi. Nella quale si aprì una voragine, cioè ci sprofondò, ci andò a finire dentro un camion ristoro, no? Uno di quei camion che funge da area ristoro e che fungeva da area ristoro durante le ore del mercato settimanale. È praticamente in via Archimede, è alle spalle del campo comunale, anche quello al momento fu, ma sottoposto a lavori attraverso fondi CIS, l'ex Atleti Azzurri d'Italia, comunale nuovo, ma per essere ancora più precisi, è esattamente dove si trovava la struttura della facoltà di Scienze della Comunicazione. Quindi quella è una zona che al momento è in totale abbandono, è una zona che è diventata praticamente una discarica a cielo aperto e fa bene Luigi a far presente come quella situazione sia davvero inaccettabile, anche perché Luigi lì c'è la presenza di un insediamento urbano a 50 metri, non di più.
1: Certo, ci sono palazzine, c'è una scuola, c'è la Gian Battista Vico lì vicino, assolutamente sì, c'è il Tatà, che è il teatro che tutti quanti, anche chi non del quartiere, usufruisce perché comunque funzionante e svolge la sua funzione culturale. Adesso quella struttura come dicevi, della ex Facoltà di Scienze della Comunicazione, che è in totale abbandono, che è stata completamente anche oggetto di vandalismo, si sono portati tutto, dalle finestre alle porte, non c'è più nulla, è rimasto solo lo scheletro edilizio. Bene, quella struttura è di proprietà della provincia. Noi abbiamo fatto un'ulteriore segnalazione e ci è stato risposto, e tra l'altro abbiamo anche visto, letto un articolo di un giornale dove addirittura la regione Puglia avesse fatto richiesta di questa struttura alla provincia per dedicarla ad un archivio regionale. Bene, quella struttura potrebbe essere oggetto di riqualificazione. So per certo che alcune associazioni hanno richiesto, tra cui anche Ignazio D'Andrea, del Minibar, aveva richiesto una manifestazione di interesse per quella struttura perché magari lì creare un centro di associazionismo dove mettere tutte le associazioni, quindi un hub, e sarebbe stata una cosa molto più fruibile per il quartiere stesso.
0: Eccole qua le immagini. Le immagini sono di quella zona di cui parlavamo poco fa, e l'Atleti Azzurri d'Italia alla nostra sinistra. Qui sorgeva una vecchia pista di pattinaggio. Ringrazio Peppe Candelli che ci sta mandando le immagini. Ecco qui, questo è l'Atleti Azzurri d'Italia. Il servizio che hai visto era il nostro di Maria Laura Paletta, che ha interpellato anche il presidente della provincia Palmisano, che aveva indicato quale destinazione d'uso, quello di un archivio regionale. Noi stessi qui avevamo sottolineato come quella zona abbia bisogno di essere fruita e fruibile, e non di un archivio che alla fine, consentimi Luigi, non risolverebbe il problema perché non sarebbe un presidio vivo sul quartiere, ma sarebbe un ufficio chiuso.

0: precluso all'utilizzo della cittadinanza, che finirebbe, lo dico per esperienza personale, finirebbe col diventare poi luogo dell'abbandono alla mercé di chiunque voglia delinquere in tal senso. Quindi non vedo come si possa pensare a quel luogo con questa destinazione. Le immagini sono eloquenti, si parla di una vera e propria discarica a cielo aperto. Ed è inaccettabile che si possa vivere in questo modo in una città come Taranto.
1: Senti, Luigi, Dario, io
0: prego, prego, si concludiamo.
1: L'ultima cosa che ti volevo dire, quella zona mercatale dove era stato oggetto a crollo, come avevi ben descritto prima, è stata poi sottoposta a revisione dal proprietario, perché lì quel crollo, quel cedimento è stato dovuto al fatto che lì sotto passano delle gallerie dell'acciaieria, perché lì sotto ci sono delle tubazioni enormi che servono per prendere l'acqua dal Mar Piccolo e portarla in acciaieria per il raffreddamento. Quindi lì le acciaierie hanno fatto il lavoro per mettere in sicurezza quella zona, hanno rinforzato le volte della galleria. Però il comune non può utilizzare quella zona e renderla di nuovo utilizzabile per qualsiasi altro utilizzo. Io avevo proposto che lì venisse magari realizzata, che so, l'isola ecologica, ecco, che a noi manca. Però ci hanno risposto che quella zona non è in sicurezza, perché le acciaierie che hanno fatto il lavoro non hanno rilasciato il collaudo. Quindi è una cosa un po' controversa, ovviamente, ovvio, sempre fra le parti, in questo caso concorrenti, e quindi privando anche quella zona di una possibilità di utilizzo che poteva essere sempre di interesse pubblico. Ecco.
0: Certo.
1: Quindi io attendo perlomeno che venga pulita, io ho detto che perlomeno venga rimessa e gli sia dato un decoro, anche se magari non usufruibile. Tutto qui.
0: Chiaro, chiaro Luigi, io ti ringrazio per l'attenzione che porti sul quartiere, su un quartiere e verso un territorio che hanno certamente bisogno di attenzione e di presenza istituzionale. Ovviamente saremo al vostro fianco e testimonieremo quelli che sono gli sviluppi anche dei lavori che sono attualmente in corso di svolgimento al quartiere Tamburi. Grazie Luigi, buon proseguo di giornata.
1: Grazie a te, grazie.
0: Allora, questo è il nostro passo, il nostro salto al quartiere Tamburi. Adesso ci stacchiamo un attimo, poi torniamo con una importante indagine, una importante notizia riportata dal Sole 24 Ore.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
8: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
9: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: E allora abbiamo trattato qualche tema un po' più in accezione negativa, adesso cerchiamo di parlare del bello di Taranto. Ci eravamo lasciati poco più di un mese fa nella cornice della Villa Peripato, una festa, un evento mondano ma anche un evento capace di ricongiungere Taranto alle sue origini e alla bellezza della cultura culinaria italiana. Parlo dell'Ego Food Fest, ci eravamo lasciati davvero felici poco più di un mese fa. Adesso, ieri, in particolar modo nel pomeriggio di ieri, a Caneto Beach a Leporano, uno spin-off di quella che è, insomma, è una nuova iniziativa che è Ego Cozza Fest, il brand, il marchio ricorrente, sempre uno e uno soltanto, ed è quello che ci porta al nostro nuovo collegamento con Monica Caradonna. Monica, buongiorno e bentrovata.
8: Ciao Dario, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori.
7: Vedo che, insomma, la giornata è già iniziata, è già bella che operativa questa mattinata.
8: Sì, sono partita da Taranto alle 4:20, sono arrivata a Roma perché da oggi comincio a registrare la mia nuova trasmissione, quindi però ancora bocche cucite, ma sì, è iniziata molto presto.
7: Bocche cucite su quella che sarà la prossima trasmissione, invece ormai si pare aperto su quella che è la prossima iniziativa. Ho iniziato questo collegamento, ho acceso questo collegamento tessendo le lodi di quello che è stato l'appuntamento chiuso un mese e mezzo fa con Ego Food Fest. Adesso siamo pronti per Ego Cozza Fest. Di che si tratta, Monica? Ma insomma, il marchio lascia poco spazio ai dubbi e all'immaginazione.
8: È uno spin-off legato all'evento madre. Abbiamo pensato di proseguire l'esperienza perché c'è stato un grande interesse, un grande fermento da parte di ristoratori e pizzaioli intorno al tema della cozza tarantina. Come sai, io sono molto attenta a valorizzare l'identità gastronomica, a riconnettere la storia di Taranto con la sua identità gastronomica, quindi non si può non partire dalla cozza. Però questa volta vogliamo associare al progetto gastronomico un progetto scientifico, per cui il primo di giugno, nella sede della Camera di Commercio, nostro partner da sempre, faremo un focus sullo stato di salute delle acque del nostro mare e di conseguenza lo stato di salute della cozza. Vogliamo sapere dagli esperti, dagli addetti ai lavori e non dal chiacchiericcio dei social qual è la situazione, partendo da dati, numeri e certezze che possono eventualmente incoraggiare, no, un mercato importante e così identitario. Per cui con il dottor Conversano dell'ASL, con il professor Carlucci, il coordinatore del corso laurea in scienze ambientali, con il responsabile dell'area veterinaria, il dottor Basile, e con ovviamente il presidente della Camera di Commercio, gli amici di Slow Food, nella figura di Marco D'Adamo, faremo proprio un punto della situazione per capire come siamo messi, qual è lo stato di salute delle nostre acque, qual è il futuro che vogliamo dare alla Costa Tarentina. Avremo con noi anche l'assessore Cosa, perché è importante il lavoro che si sta facendo attraverso le istituzioni locali, che in maniera sinergica stanno lavorando per ottenere la DOP sulla Costa Tarentina. Ecco, noi vogliamo fare rete, vogliamo diventare un riferimento. L'1 di giugno lanceremo la nostra proposta un po' provocatoria. Chiederemo alle istituzioni di mettersi insieme, di istituire, di avviare il percorso, il processo.

0: per l'istituzione del Cozza Day. Noi per ora lo lanciamo per il 2 di giugno, perché ci piace l'idea che nel giorno in cui si festeggia la Repubblica, da Taranto parta il messaggio di una festa dedicata alla Regina dei Mari. È un po' un gioco di parole, però alla fine è una maniera per fare un focus su questo prodotto così importante. Ad oggi hanno già aderito al nostro richiamo una sessantina tra pizzaioli e ristoratori che il 2 giugno, da Gallipoli a Vieste, passando ovviamente per Taranto, inseriranno nel loro menù la cozza di Taranto, pur non magari avendola solitamente. Quindi è un omaggio che facciamo a Taranto, alla sua storia e alla sua identità.
1: No, il fil rouge che lega la qualità alla nostra città questa volta si impreziosisce di un ulteriore passaggio, perché l'attenzione a quella che può essere definita come una tematica sociale, ma soprattutto a un'istituzionalizzazione di un percorso che non è soltanto enogastronomico, impreziosisce quella che è un'iniziativa che sino ad oggi è stato sì cooking show, sì promozione del territorio, oggi invece si passa in maniera forte, in maniera concreta, verso un passaggio che renda onore e che alzi il livello della cozza tarantina. È assurdo pensare, Monica, come un'eccellenza del territorio non sia valorizzata proprio nel nostro territorio. In realtà credo, mi pare di capire tra le righe, che al di là dello show ci sia proprio la volontà di affermare in maniera sempre più convinta, sempre più determinata, quello che dovrebbe essere un prodotto ed un valore simbolo, e in realtà invece ha un potenziale forse ancora del tutto inespresso.
0: Ma guarda Dario, noi vogliamo soltanto essere promotori di un progetto culturale che possa far bene alla città, però bisogna partire da un dato, la verità. Dobbiamo dire la verità e lo dobbiamo fare partendo da dati scientifici. È una formazione scientifica per cui partiamo dai dati, dai numeri, dalle analisi. Quello è il momento verità che noi richiediamo. Dopodiché, tutto il resto verrà da sé. Noi con l'edizione conclusa un mese fa, Diego Festival, l'abbiamo fatto arrivare a Taranto, 30 giornalisti di stampa nazionale. In questo mese sono uscite tantissime testimonianze, tantissimi racconti sulla stampa nazionale che parlano di una Taranto diversa. Certo, poi le classifiche ci mettono all'ultimo posto, però sono degli elementi di riflessione da cui secondo me bisogna partire in maniera imprescindibile. Quello che abbiamo, la bellezza, la verità, e i problemi oggettivi che devono essere elemento di partenza per una discussione seria. Io sto entrando in una galleria, non so se mi continuerete a sentire.
1: Monica, laddove non dovessimo sentirci, noi ti ringraziamo di questo collegamento. Ci vediamo il 2 giugno con questa nuova iniziativa. Grazie davvero, buon lavoro. Abbiamo fatto in tempo a
0: Su Ego
1: salutarla, però.
0: Festival.
1: Abbiamo fatto in tempo a salutarla perché la galleria non perdona. Questo era il nostro ultimo servizio, si conclude così il nostro appuntamento del mattino. Ovviamente vi diamo appuntamento alle 14 con il TG di Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata.

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere

Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale, questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta, tra l'altro stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato, mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere, te la mangerei già così. Pochino di formaggio, ma pochino, perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così, a finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, le andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta.

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle, poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente, inspiro, espiro, 3, 4, 5, poi 5 nell'altro verso, 1. Inspiro, chiudo, espiro 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici ed esce dalla bocca. Altri 2 elevazioni, 1, 2 e poi ci fermiamo.

poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti i 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro.

Espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso, 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù. 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo fuori l'aria fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3 e giù, 4 e giù, 5, 6. 7, 8, se sento che stanno bruciando i muscoli mi fermo un po' prima e poi finiti i 10 marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza. Quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta. 8, 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi e poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori, fuori l'aria e vado su. 2 e giù. 3, accompagno sempre il movimento. 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie, però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini. Quindi ci stendiamo sul nostro tappetino. Le gambe saranno piegate, la testa ben allineata, vuol dire che se mi ritrovo la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti. E tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro,

Espiro. Sempre per 10 volte, 3. Inspiro, espiro. 5, 6, 7, 2, 1, 2, piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3. I gomiti restano sempre puntati verso il soffitto. Distendo e poi piego lentamente. 5. 6. Non devo creare una massima flessione. Così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura. Sempre c'è questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui inspirando apro, espirando chiudo e sento la contrazione, poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo. 2, 3. 4, 5, 6, 7, altri 3, 1, 2. 3 e rilasso un po'. Ascolto. Appena sento che posso ripartire, riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria, 7, 9. E 10, metto giù gli attrezzi, questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni. Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù. Prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese questa volta.

fatto a lungo bene i muscoli delle spalle che hanno lavorato, i muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, 8, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare. Ok, l'ultimo, fuori l'aria e poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse. Sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno. Però quando andremo ad allenarci da soli ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna. Poi cambio gamba. Ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prendo l'attrezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre l'apertura, conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolo-omerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente se sento bruciare, come sempre, mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. In presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo, lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore, quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona. Me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore, e dopo almeno una decina di secondi di recupero porterò il braccio di nuovo, stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio. E sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Per qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa. Per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro. Sul fianco destro, molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare. 10 volte, 2, fuori l'aria. 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, rilasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'. Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

0: stessa passione, Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30.

Anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Non è una città per giovani. Nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Taranto è all'ultimo posto tra 107 città italiane per numero di giovani che lavorano, fuga dei laureati e poche opportunità per chi decide di restare. Ex Ilva, il TAR di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco Bitetti con cui si chiedeva la chiusura della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia Energia entro un mese. Il Tribunale Amministrativo Regionale però impone all'azienda una serie di condizioni di adeguamento. Erba incolta e rifiuti sulle sponde, siamo stati lungo il fiume Galeso dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF e Taranto servono interventi più incisivi da parte del comune. Un Taranto maturo, compatto e determinato si prende il primo round della sfida playoff, superando l'apice al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Gli ionici reagiscono nei momenti più complicati del match e ribaltano l'inerzia della partita. Tra meno di una settimana in terra campana, la sfida di ritorno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. È una fotografia durissima, quella scattata dal Sole 24 Ore sulla condizione giovanile nel nostro territorio. Taranto è ultima in Italia per qualità della vita degli under 35. Pesa la disoccupazione, la fuga dei laureati e l'assenza di opportunità capaci di trattenere i giovani. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
3: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono, le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35 delineati. Un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato.

0: immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
1: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia Energia, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni della centrale termoelettrica dell'area dell'ex Ilva. Il servizio è sempre di Dario Galitelli.
0: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da ADI Energia sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni alla centrale termoelettrica dell'area ex Ilva. Il provvedimento era stato firmato dal sindaco Piero Bitetti e disponeva la cessazione dell'attività dell'impianto per ragioni legate alla tutela ambientale. La sospensione disposta dalla TAR non rappresenta però una via libera incondizionato. I giudici infatti hanno imposto una serie di prescrizioni stringenti a carico della società ricorrente. Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ADI Energia dovrà trasmettere alla Regione Puglia un piano di riduzione delle emissioni previsto dalla normativa regionale, con la possibilità di valorizzare eventuali interventi tecnici già adottati per l'abbattimento degli inquinanti. Successivamente, nei 30 giorni seguenti, il piano sarà sottoposto alla valutazione del Dipartimento Ambientale, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione insieme ad ARPA Puglia, Ares Puglia, ASL di Taranto, chiamati a esprimere i rispettivi pareri tecnici e sanitari. La vicenda si inserisce nel più ampio e complesso dossier dell'ex Ilva, da anni al centro di un confronto tra esigenze produttive, tutela dell'occupazione e impianti ambientali e sanitari sul territorio. Un equilibrio delicato che continua a essere affidato alle valutazioni tecniche e ai prossimi passaggi amministrativi e giudiziari.
1: E adesso la cronaca. I carabinieri della stazione di Castellaneta hanno arrestato uno stalker dopo l'ultimo di una serie di inseguimenti. Perseguitava la ex compagna non accettando la fine della relazione. 44enne residente nella provincia barese, l'uomo che era già destinatario di un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi all'ex compagna, continuava a perseguitarla. E il 19enne originario di Palagiano, indagato per lesioni plurime in relazione all'investimento avvenuto a Pasquetta Castellaneta Marina, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. Il giovane è assistito dall'avvocato Egidio Albanese, è comparso nelle scorse settimane davanti al pubblico ministero scegliendo di non rilasciare dichiarazioni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima dell'impatto sarebbe nata una violenta lite tra il conducente dell'auto e alcuni ragazzi presenti sul posto. Il confronto sarebbe poi degenerato fino all'investimento del gruppo, che ha provocato il ferimento di 8 persone. E andiamo avanti. Erba incolta e rifiuti sulle sponde. Siamo stati lungo il fiume Galeso, dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF di Taranto dice servono interventi più incisivi da parte del comune. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Un tempo simbolo della vita cittadina, oggi immagine di degrado e abbandono. Basta fare un giro lungo le sponde del fiume Galeso per rendersi conto della situazione. Erba incolta, bottiglie di vetro sparse, sandali, piatti di plastica e perfino pezzi di ferro che galleggiano sull'acqua. Un'area che nella seconda metà del Novecento era tra i luoghi di svago più frequentati della città, ma che oggi appare profondamente cambiata, e questo nonostante anni di segnalazioni e denunce. Nel luglio del 2023 la zona è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma a distanza di tempo, secondo residenti e associazioni intervenute sul posto, la situazione non sarebbe cambiata in modo significativo. La situazione verrà risolta? C'è un piano di riqualificazione oppure resterà così?
3: Assolutamente. Allora, sicuramente sul Galeso c'è una situazione disastrosa. Noi abbiamo fatto diverse attività di pulizia, insomma, anche quando con altre associazioni, Plastica Qua, Siamo Taranto, insomma, associazioni che si occupano anche di questo. Purtroppo la situazione che c'è ancora l'avete vista di persona. Sicuramente nella programmazione delle bonifiche del Mar Piccolo, dipendenti dal commissario straordinario, c'è anche il ripristino di quell'area. È chiaro che un intervento c'è già stato massiccio con il sequestro dell'area, il sequestro di tutti quei mezzi che ci sono lì, però è rimasto tutto così come voi avete visto. Chiaramente

0: ci vorrebbe un intervento più drastico, più risolutivo. Noi speriamo che alla fine le attività del commissario portino anche al ripristino di quell'area e alla nascita del Parco del Galiso, così come chiedono tante associazioni del territorio.
1: Ci sarà un incontro riguardo questo tema?
0: Sì, quindi giorno 4 mattina alla SVAM, quindi alla Scuola dell'Aeronautica Militare, avremo una conferenza proprio sul tema della legalità all'interno del Mar Piccolo, del parco. Di trovare un'aria pulita, diciamo, prima dell'estate la vedo una cosa abbastanza difficile.
2: Ci spostiamo ora a Bari, parla Simona Losito, attivista e membro dell'equipaggio della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti umanitari, voce interrotta dall'emozione nel ricordo delle violenze e dell'umiliazione subite. Il servizio di Ilaria Lia.
3: Sentivo l'inno israeliano in loop e i militari che ci schernivano e cantavano e cercavamo in qualche modo di mantenere la calma e evitare qualsiasi escalation.
4: I video mostrano chiaramente la violenza dell'esercito israeliano contro i civili disarmati impegnati nella campagna di aiuti umanitari a un popolo oppresso e la testimonianza data durante una conferenza stampa dell'attivista Simona Losito, membro dell'equipaggio Alcione diretta verso Gaza.
3: Sto bene, ho la fortuna di star bene, di essere tornata incolume, qua, diciamo, a parte le violenze che ovviamente abbiamo subito tutte e alcuni di noi hanno subito violenze molto più consistenti, siamo stati torturati psicologicamente e fisicamente, ci sono state persone che hanno sono state sparate, ci sono persone che hanno subito violenze e molestie sessuali e questo è il modus operandi dello Stato israeliano, ma è soltanto una piccola parte di quello che subisce la popolazione palestinese ogni giorno.
4: Al momento la maggiore preoccupazione riguarda le decine di attivisti ancora bloccati, con i quali le comunicazioni risultano interrotte. Non si conoscono infatti le loro condizioni di detenzione.
3: Le dichiarazioni che il governo italiano finalmente è riuscito a fare dopo anni di occupazione e di genocidio non sono sufficienti. Abbracciano ancora una propaganda abbastanza precisa.
4: L'appello diretto al governo italiano è chiaro: interrompere ogni accordo e collaborazione con Israele e adottare sanzioni concrete. È imbarazzante, afferma Simona, che dopo anni di occupazione e di violenze non sia stata applicata nemmeno una singola sanzione.
3: Ci sono ancora 11.000 palestinesi nelle carceri israeliane e l'attenzione deve essere puntata su di loro. E sono molto più motivata, ancora più motivata di prima, a partecipare alle missioni e a fare in modo che tutti i popoli vengano liberati.
2: E si è concluso questa mattina il percorso partecipativo degli Stati Generali della Cultura. Al Teatro Fusco si sono riuniti enti, associazioni, artisti e cittadini per mettere nero su bianco le linee programmatiche del settore per i prossimi anni. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
5: Il Teatro Fusco di Taranto ha ospitato questa mattina l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, percorso partecipativo avviato dal tavolo della cultura del Comune, che ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, ma anche artisti, enti e cittadini. L'obiettivo è la redazione del documento programmatico della cultura, che guiderà le politiche del settore nei prossimi anni.
6: Il punto di arrivo è illustrare le linee di programmazione culturale, sulle quali abbiamo lavorato credo 6 mesi, 7 mesi, con una partecipazione molto larga di associazioni, di cittadini, di istituzioni, hanno partecipato più di 20 scuole superiori, l'università, e oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. E il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi, quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati.
7: Sono felice di vedere tutti questi ragazzi in sala, passa certamente da loro che sono le future generazioni, quindi ci danno idee, proposte, mi permetto di dire insegnamenti alle famiglie, alle nostre famiglie, ma agli amministratori.
5: Da più parti si

0: continua a chiedere la nomina di un assessore alla cultura, delega che il sindaco continua a trattenere per sé.
1: C'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura, all'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro, questa proposta la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
2: Una giornata di sport, inclusione e solidarietà per celebrare la giornata internazionale del gioco. L'evento che si terrà domenica 31 maggio al Pala Fium vede il coinvolgimento di UNICEF e Vigili del Fuoco, il servizio. Sport e inclusione, diritti dei più piccoli al centro di una giornata in programma domenica 31 maggio al Pala Fium di Taranto. Oltre 200 giovani atleti dai 4 ai 20 anni si esibiranno in prove di ginnastica acrobatica e corpo libero per celebrare il valore educativo dello sport e il diritto al gioco sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3: Un diritto che sembra essere scontato per i bambini, ma purtroppo non lo è. Quindi sono delle iniziative che l'UNICEF mette in campo su tutto il territorio nazionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. E noi domenica 31 avremo l'opportunità di mettere in campo questo diritto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Martinelli dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto.
2: L'iniziativa promossa in collaborazione tra realtà del territorio e mondo del volontariato punta a coinvolgere famiglie e bambini in un momento di aggregazione e solidarietà in occasione della giornata internazionale del gioco.
4: Esiste una collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da molto tempo oramai, con l'obiettivo di quello di tutelare i diritti dell'infanzia e promuovere la cultura della sicurezza. Quindi quale occasione migliore di questa attività che come dire, in qualche maniera sintetizza tutto quello che è l'impegno di un anno di sport praticato con un particolare riguardo ai ragazzi per poter rinverdire e promuovere ulteriormente questa collaborazione con l'UNICEF.
2: Il rispetto degli animali fulcro della prima edizione locale del concorso di LAV Taranto, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni del territorio, premiati 7 istituti tra Taranto e provincia. I diritti degli animali al centro della prima edizione locale del concorso nazionale della LAV Io rispetto gli animali, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni e 47 classi di Taranto e provincia con circa 600 disegni, raccolti in una mostra che resterà aperta fino al 31 maggio al Casa Viola Mudit.
5: Abbiamo avuto la conferma che la tematica degli animali, del rispetto degli animali, è molto sentita nei ragazzi e nelle ragazze. I disegni infatti hanno trattato gli argomenti più importanti per la LAV, dal maltrattamento agli allevamenti intensivi, alla violenza e alla crudeltà della vivisezione, l'orrore del circo con gli animali, e anche la tematica ambientale è stata molto sentita.
2: Premiati 7 istituti, Bettolo Pirandello e Frascolla di Taranto, Giannone di Pulsano, Giovanni XXIII di Sava, Michele Greco di Manduria e Deledda di Ginosa, che si sono aggiudicati 800 euro in buoni acquisto.
6: Nelle scuole c'è voglia di conoscere gli animali, c'è voglia di imparare a rispettarli e questa è un'ottima occasione per farlo. La LAV è a disposizione per incontri nelle classi, per approfondimenti, è a disposizione con i suoi materiali online, è a disposizione con le sue iniziative come questa.
2: Il 4 giugno Porte dello Ionio ospiterà il Delfis d'Oro per lo Sport, evento dedicato a giovani atleti e società sportive del territorio, promosso da Fondazione Taranto 25. Prevista anche la partecipazione di circa 1500 atleti e oltre 50 società della provincia ionica. Il servizio è di Dario Galitelli.
7: Lo sport tarantino si prepara a vivere una grande serata di festa e partecipazione. Torna il prossimo 4 giugno negli spazi di Porta dello Ionio il Delfis d'Oro per lo Sport, manifestazione dedicata agli atleti, alle società sportive e ai giovani del territorio. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 coinvolgerà oltre 50 società sportive e circa 1500 atleti provenienti da tutta la provincia ionica. Durante la presentazione ufficiale il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli ha definito il Delfis d'Oro un unicum pugliese, sottolineando il valore simbolico della manifestazione per i più giovani. Il presidente ha parlato anche di orgoglio e appartenenza, evidenziando come la comunità scelga di riconoscere pubblicamente il lavoro delle società sportive e dei giovani atleti.
8: Ci siamo con un evento che è un unicum pugliese, perché è una premiazione che vede coinvolti quasi 1500 atleti del movimento sportivo della nostra città e che partecipano tutti insieme e vivono una giornata all'interno della quale si raggiungono più obiettivi. Il primo, quello dell'orgoglio di appartenere alla comunità tarantina. La nostra comunità ha bisogno di eventi come questi, soprattutto per i giovani. Tenete conto che la maggior parte dei ragazzi che sfileranno delle oltre 50 società sportive sono minorenni.
7: Sul valore sociale dello sport si è soffermato anche Pierfilippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo dello sport del Comune di Taranto, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel sostenere lo sport di base e le attività capaci di creare coesione e benessere sul territorio.
9: Noi puntiamo su quello che è lo sport di base, sullo sport come attività motoria. Lo sport deve essere salute e lo sport deve essere inclusione sociale, quindi l'amministrazione comunale sarà molto attenta a questo, sia quest'anno ma nel prossimo futuro, e punteremo assolutamente a cercare di essere sempre presenti per attività di questo tipo.
7: Il Delfis d'Oro si prepara così a trasformare Porta dello Ionio in una grande arena dello sport tarantino, tra premiazioni, sfilate e momenti di condivisione dedicati alle famiglie e ai protagonisti del movimento sportivo tarantino.
2: E adesso cultura e spettacolo. Dal 21 al 30 giugno la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge. Il servizio.

0: Dopo il successo del debutto e il recente lancio internazionale ad Oslo, il Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge torna con un programma che unisce Nord Europa e Mediterraneo attraverso la musica da camera.
1: Musica da camera si intende qualsiasi cosa del repertorio classico che vada dal duo al... forse ottetto o comunque formazioni più piccole di un'orchestra da camera. È una bellissima opportunità la musica da camera per fare musica insieme, fare condivisione, quindi è una bellissima opportunità per creare elementi di umanità, di socialità e ovviamente di cultura.
0: I concerti si svolgeranno dal 21 al 30 giugno tra Pulsano, Taranto e Martina Franca, con artisti internazionali, attività formative e appuntamenti diffusi in luoghi storici del territorio.
1: Uno dei capisaldi del festival è la Mediterranean Academy, è un centro di formazione di residenza artistica dove avremo oltre 20 ragazzi di tutto il mondo, Brasile, Repubblica Ceca, Scandinavia, Spagna e Asia in generale. E i professori saranno Christopher Park, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Ivan Rabaglia e Anarina Jukela. Sono state offerte delle borse di studio da Silvio Busico e dalla ITS Academy per portare i ragazzi dal Brasile, dalla Danimarca e dall'Italia. Una delle borse di studio è stato offerto al tarantino Lorenzo Lomartire.

0: E adesso cultura e spettacolo, dal 21 al 30 giugno, la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge, il servizio.
1: Al Taranto va il primo round della semifinale playoff con l'Apice, gli uomini di Danucci ribaltano la contesa e vincono 3-1 in uno stadio Italia gremito. I rossoblù si schierano con il loro ormai collaudato 4-3-3 con il tridente d'attacco, lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Mister Cioffi risponde per i campani con il 3-5-2, il tandem offensivo è Romeo Skinnea. La gara, la prima azione degna di nota è di marca rossoblù. All'ottavo sul cross di Sansò dalla destra, lo Iodice colpisce di testa in aria, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Al dodicesimo però sono gli ospiti a passare in vantaggio. Dopo un batti e ribatti in aria, il tiro di Pesce beffa Mastrangelo e vale lo 0-1 per i campani. Il Taranto non si lascia abbattere e continua a spingere. Al venticinquesimo Del Vino penetra in

0: aree dal fondo serve all'indietro incerti, la cui conclusione viene respinta da Fosco sulla ribattuta. Lo Iodice calcia altissimo. Al 43esimo arriva l'episodio che cambia il volto del match sul cross di Lo Iodice. Colarusso intercetta con un fallo di mano in aria. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10 rossoblu che spiazza Fosco e ferma il gol dell'1-1. Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero con il risultato di parità. Nella ripresa il Taranto ad alzare il ritmo al 52esimo, punizione dalla tre quarti di destra battuta da Di Paolo Antonio con Aguilera che svetta di testa ma manda il pallone sul fondo. Al 58esimo lo Iodice ci prova dal limite con il sinistro ma Fosco si distende e devia in calcio d'angolo. Al 67esimo arriva il meritato vantaggio rossoblu. De Rosa mette un cross raso terra dalla sinistra, Lo Savio tocca ma trova ancora la risposta di Fosco. La sfera si impenna e Aguilera con una deviazione di spalla firma il sorpasso che fa esplodere lo Stadio Italia. Il Taranto continua ad attaccare alla ricerca del terzo gol che arriva all'86esimo. Marino serve un ottimo filtrante per Lo Savio che supera Fosco in uscita con un preciso tocco sotto e chiude i conti. Esplode la gioia del tifo rossoblu. Nel finale non accade più nulla e il match si chiude sul 3-1. Il primo round va al Taranto. Tra 7 giorni gli uomini di Danucci saranno chiamati a difendere il doppio vantaggio nella gara di ritorno in Campania.
1: Un Taranto maturo, compatto e capace di reagire nei momenti decisivi si prende il primo round della sfida playoff superando l'apice al termine di una gara intensa e combattuta. Gli Ionici riprendono una partita che si era complicata esponenzialmente con coraggio e determinazione. Soddisfatto il tecnico rossoblu Ciro Danucci che nel post gara ha elogiato la prestazione dei suoi mantenendo però alta la concentrazione in vista del ritorno. Entusiasmo anche nelle parole dei protagonisti in campo, Nicola Lo Iodice, autore del gol che ha riaperto la sfida, e Pablo Aguilera, era firmatario della seconda rete.
2: Sapevamo che era una partita difficile perché naturalmente quando si arriva a queste partite si incontrano due squadre forti che hanno fatto dei percorsi diversi ma comunque dei percorsi importanti, perché comunque l'Apice è arrivato secondo nel girone B, campano, un girone difficile, quindi sicuramente sapevamo che era una buona squadra forte. Siamo stati bravi nonostante lo svantaggio a restare in partita perché non era per niente facile. Abbiamo avuto diverse occasioni già nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni sia per pareggiare sia per passare in vantaggio. Poi l'azione di Nicola e il rigore ci ha dato la possibilità di rientrare in campo più tranquilli. Il secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo anche capitalizzare qualcosa in più, però sono contento della prestazione dei ragazzi perché passare in svantaggio e poi avere quel tipo di reazione non era facile.
3: Calciare un rigore del genere non è facile, magari qualcuno può pensare che è facile battere un rigore, però ti assicuro che battere un rigore qui a Taranto con un ambiente del genere sotto di 1-0 non è assolutamente facile, però io sono, come ho detto l'altra volta, sono molto freddo, non sento pressione, non ho ansia e quindi diciamo che sono bravo, dai. Quindi è andata bene, però sono contento che ha riaperto la partita e poi siamo stati bravi a ribaltarla.
4: Sì, è molto importante perché abbiamo ribaltato la partita, però penso che meritiamo perché il secondo tempo abbiamo entrato molto bene e grazie a Dio abbiamo fatto questo gol, dopo abbiamo fatto l'altro e così, però adesso ancora dobbiamo giocare di là, non sta finita e dobbiamo pensare solo a lavorare, umiltà e lavoro e andiamo avanti. Giochiamo una partita di là, la squadra loro è una buona squadra, l'hanno fatto bene. Noi dobbiamo fare un po' di là di esperienza, di serenità, serio, un piantamento buono e andare forte, non manca oltre.
5: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
6: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli

0: cavalli in più rispetto al precedente Eco G100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Box Home Feeling. Il

0: sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Buon pomeriggio. Sono 8.000 quasi i nostri concittadini residenti, molti dei quali, anzi quasi tutti gli 8.000 di cui parlo, sono residenti a Taranto città, dei 188.000 che compongono la comunità tarantina. Nel capoluogo c'è una realtà di migranti, nostri concittadini, connazionali, venuti negli ultimi 10-15 anni da varie parti del mondo, ovviamente anche dall'Europa e dall'Africa. Siamo qui oggi con Kassum Kone. Ciao Kassum.
2: Ciao.
1: Grazie per questa chiacchierata che ci stai concedendo. Kassum, tu sei un tarantino che risiede a Massafra.
2: Sì.
1: Ma sei tarantino, sei un nostro concittadino da quando?
2: Io sono, direi di più, sono pugliese, no? Tarantino, massafrese, quindi un po' dappertutto. Sono dal 2012, sono arrivato qui a Taranto.
1: Dal 2012? Tu vieni dalla Costa d'Avorio?
2: Sì, dalla Costa d'Avorio.
1: Ecco, io partirei da qui. Tu perché lasci il tuo paese nel 2012?
2: Lascio il mio paese per problemi politici, come sempre, no? Alimentano l'orrore, la guerra tra i popoli, c'era una piccola guerra civile dopo le elezioni, quindi uno dice ho vinto, l'altro ho vinto per una sedia, abbiamo avuto più di 3.000 morti e la situazione non era più vivibile.

0: Tu eri dalla parte degli sconfitti?
1: Io ero dalla parte del popolo. Ho fatto politica, è vero, ma stavo lavorando anche. Alla fine ognuno ha la sua visione, no? Perché per me uno viene in potere democraticamente, no? Dopo le elezioni. Il popolo sceglie quale che vuole per dare voce all'Occidente.

0: e quindi era questo un po'.
1: Però non era più il clima per te, te ne sei dovuto andare?
0: No, troppo odio.
1: Troppo odio?
0: Avevo, diciamo, è un po' quello che sta succedendo un po' in Italia qua.
1: Quanti anni avevi nel 2012?
0: Adesso ho 49, quindi se torniamo indietro,
1: ma torniamo 37, 35 anni. Quindi un uomo maturo. Diciamo, che cosa facevi in Costa d'Avorio, in che città?
0: Io stavo in Costa d'Avorio, sono nato a Dimocura, al centro della Costa d'Avorio, una città bellissima, di soffatto di sole, proprio bella. Dimocura, sono tornato poco fa di là perché sono andato a rivedere più o meno il paese, rivivere quello calore che c'era prima, che adesso che sta proprio fluttuando, perché il paese è ripartito proprio sulla retta via, sono lavori colossali, grandi. Anzi,
1: nuovo sviluppo.
0: Ti dico una cosa, ho mangiato in un ristorante italiano, da. C'è appena arrivato, mi hanno detto, vedi che c'è un ristorante italiano, e ho mangiato lo spaghetti, c'è una bella cosa.
1: Ed erano buoni, cucinano bene.
0: Buone, beh, sono italiani.
1: Ormai tu sei esperto, sai.
0: Sono anche loro italiani che cucinano lì, proprio gli italiani.
1: Di dove erano questi ristoratori? Dove sono?
0: Sono italiano.
1: Di che città intendevi?
0: Napoletano.
1: Napoletano, quindi hai mangiato
0: bene. Uno che parlava un po' napoletano.
1: Hai mangiato?
0: Abbiamo scherzato su questa cosa.
1: Meridionale come noi, hai mangiato.
0: Sì.
1: Fanno la pizza,
0: sì,
1: magari.
0: Perché uno che arriva là, dicono viene dall'Italia, vedi che ci sono i tuoi fratelli,
1: certo,
0: lì,
1: sì.
0: Quindi visto che anche quando andavo in Costa d'Avorio mi hanno chiesto il visto, ho detto, ma io sono cittadino ivoriano. No, tu non sei più ivoriano, cioè per dire, ho la cittadinanza italiana.
1: Tu sei italiano?
0: Sì, ma non si legge qua.
1: No, certo.
0: Rimango sempre africano, l'immigrato che è venuto qua a rompere.
1: Questo è un problema, ne parliamo fra poco. Torniamo a te, vorrei sapere qualcosa in più di te, della tua gioventù. Tu che facevi nella tua città, in Costa d'Avorio?
0: In Costa d'Avorio, io professore di francese, lavorato in un...
1: Quindi insegnavi francese a scuola?
0: Sì, in un liceo tecnico che si occupa proprio di pesca, cioè formano i ragazzi. La cooperazione è una cooperazione tra la Spagna e la Costa d'Avorio, quindi hanno creato una scuola tecnica dove i ragazzi imparano come si fanno le barche, le navi, come guidarli.
1: È un centro nautico, diremmo,
0: sì.
1: Qui, una scuola nautica.
0: Sì, e il mio sogno è di poter creare anche questo collegamento tra Taranto, città che ha tutto come quella città dove stavo io, Gran Lau, si chiama Gran Lau.
1: Tu quindi laureato?
0: Sì.
1: Quindi insegna, docente di francese.
0: Sì, e qui sono esaminatore in francese qui.
1: Ah, qui sei un esaminatore in francese.
0: In francese.
1: Allora, tu sei qui da 12 anni, tu come sei arrivato?
0: No, da 14 anni.
1: Scusami, dal 2012, quando sei arrivato, come sei arrivato, che viaggio hai fatto?
0: Un viaggio in aereo, non era facile perché scappò dalla Costa d'Avorio, sì, per il Ghana. Lasciai i miei figli al confino, è una storia bruttissima, quindi non vorrei, scusa se non entro proprio nel particolare.
1: Vuoi.
0: Dal Ghana mi hanno fatto uscire per l'Italia con un passaporto, vabbè, come l'hanno fatto lo sanno loro, perché io stavo con... lavoravo con il guardo di corpo del presidente che hanno arrestato, che hanno portato alla Haia, che ha fatto più di 10 anni di carcere, poi l'hanno liberato perché non era colpevole.
1: Okay.
0: Quindi per dire, la giustizia è giustizia quando è giustizia.
1: Certo.
0: Poi niente altro, mi sono ritrovato qua a gennaio 2012 nel freddo di Milano con una maglia e un pantalone.
1: E tu eri un professore a scuola, eri un docente, avevi il tuo lavoro, ti sei ritrovato con pantalone e maglia a Milano.
0: A Milano.
1: Perché l'aereo ti ha portato a Milano.
0: Sì, perché sono venuto con qualcuno che mi ha portato,
1: sì,
0: qua.
1: E da lì poi?
0: E da lì mi ha lasciato alla stazione di Milano dicendo che andava a prendere una SIM perché io volevo parlare con i miei,
1: certo,
0: figli, volevo avere le notizie.
1: Hanno
0: visto
1: bambini?
0: Che sono scappato. Sì, avevo due figli.
1: No, dicono piccolini?
0: Sì, mio... quale ragazzo, il bambino che sta con me aveva 7 anni, la più grande aveva 9 anni.
1: Erano bambini. Sì.
0: E quindi erano bambini e voleva avere delle loro notizie. E ha detto che andava a prendere una SIM card per farmi chiamare e è sparito. Quindi,
1: quindi è solo a Milano.
0: È rimasto lì nel freddo di gennaio a Milano alla stazione ferroviaria.
1: Che hai fatto?
0: È per questo che credo ancora all'essere umano. Io credo ancora all'essere umano per questo fatto. Un senegalese con

0: la moglie italiana, passando mi hanno visto proprio che stavo così e mi ha chiesto: Fra, cosa che ci fai? Sì? Fra, cosa fai qua? L'ho spiegato la situazione, io volevo andare alla polizia per tornare in Ghana per poter vedere i miei figli.
1: Certo.
0: E così loro mi hanno pagato un biglietto per Crotone.
1: Per Crotone?
0: Sì.
1: Perché per Crotone?
0: Mi ha detto di andare lì, se vuole i miei figli, appena avrò i documenti potrò fare venire i miei figli qua. Io dicevo no, non aspetto, voglio tornare vicino ai miei figli.
1: Certo.
0: E la signora che piangeva, l'italiana che piangeva, dopo aver ascoltato, lui l'ha spiegato in italiano, io capivo qualche
1: parlavate
0: parole,
1: un po' in francese.
0: Sì, lui parlava in francese con me, con lei in italiano, capivo.
1: Ma erano di passaggio, per
0: di
1: caso?
0: Di passaggio, di caso, un caso,
1: sì.
0: Passavamo. Ma non ho visto, mi ha dato la sua giacca, mi hanno comprato il biglietto, mi hanno fatto un panino e mi hanno fatto bere un caffè per riscaldare prima il corpo che stava gelando. Sono passato forse 10.000 persone vicino a me, ma nessuno si è fermato, solo loro, una coppia mista.
1: Tu dici c'è speranza se uno si ferma, eh?
0: Sì.
1: Vero?
0: Sì.
1: Che è successo poi? Sei andato a Crotone?
0: Sì, mi sono ritrovato a Crotone dove ho fatto la prezzi, che ho avuto i documenti e ho fatto venire mio figlio perché era questo. E lì anche Taranto è stato lì per mio figlio.
1: Quindi tuo figlio ti raggiunge a Crotone?
0: No, mi raggiungo qui a Taranto.
1: Ah, da
0: perché
1: Crotone?
0: Da Crotone ho finito il mio percorso, no? Avevo diritto alla seconda accoglienza che si chiamava SPRA all'inizio, adesso
1: sì.
0: Si chiama SAI.
1: Sì.
0: E mi hanno detto di scegliere tra tre città, cioè Rimini, Milano e Massafra. Ho detto io ho tante problematiche, volevo una città piccola dove ripartire, perché per me era ripartire.
1: C'hai ragionato,
0: no?
1: Sì, voglio un centro piccolo.
0: C'è una città piccola, se devo fare un'altra accoglienza, una piccola, essere tranquillo, riflettere e ridare vita, speranza ai miei figli che stavano lì. E così ho scelto Massafra, mi hanno detto Massafra è piccola, tranquilla. Quindi nel 2012 mi sono trovato a Massafra, allo SPRA di Massafra, di Donino Borsci, che anche il mio adesso datore di lavoro, che c'è un amore dal 2012 che ci lega fino ad oggi, quindi mi ha visto crescere, no? Nel tempo, noi lo chiamiamo papà. E quindi di là è passato tutto e il mio figlio è riuscito ad arrivare qua a Taranto. Hanno fatto una cerimonia con commercio dove c'era il prefetto, c'era tutta la città di Taranto a accogliere mio figlio. Era un momento in 2014 bellissimo.
1: E tu hai detto ho fatto bene, posso ripartire.
0: Sì.
1: E sei ripartito. Da lì è cominciata una tua seconda vita, diciamo.
0: Sì.
1: La figlia è ancora lì?
0: No, non vuole parlarne.
1: Ok. Andiamo avanti, quindi con tuo figlio hai ricominciato qui Taranto, ormai sei un massafrese, però sei sempre a Taranto, io ti ho incontrato anche domenica qui
0: sì,
1: alla festa
0: sì.
1: Dei popoli.
0: No, stavo
1: no?
0: Proprio a Taranto, dopo ho iniziato il mio primo lavoro a Taranto, da Massafra, come ripeto, Donino Borsci ha aperto
1: sì.
0: Un centro in 2014, ho iniziato a lavorare nell'immigrazione a 2013, quindi ha aperto un centro d'orno, dove un dormitorio dove i ragazzi che non avevo una loggia, venivano a dormire qui, non è stato a prendere cura così dei miei concittadini, così della gente. Ascoltavo tante di quelle problematiche, delle storie triste, no?
1: Sì.
0: E poi mi dico, io ho fortuna, ho incontrato gente per bene che mi hanno dato questa mano. E poi è iniziato il periodo dell'emergenza. Se lei si ricorda su Taranto, l'emergenza del 2000,
1: sì.
0: Fine 2014 e sì. 2015, quindi
1: gli arrivi dal porto.
0: Lì abbiamo iniziato a accogliere tutto il mondo.
1: Tu lì eri già operativo per l'accoglienza.
0: L'accoglienza per dormitorio, ma non per chi arrivava con le barche, lei era una prima cosa nuova, arrivavano con di tutte le difficoltà.
1: Erano gli sbarchi al porto, giusto?
0: Sì, al porto le portavano su Tamburi,
1: sì.
0: E Tamburi anche
1: sì.
0: È stata una città bellissima, hanno accolto tutte queste
1: persone
0: ragazzi.
1: Di Tamburi?
0: Sì.
1: La generosità delle persone
0: sì,
1: di Tamburi?
0: Sì, casa parcheggio.
1: Sì.
0: E abbiamo nominato una mamma Africa.
1: Non ho capito, casa parcheggio vi hanno accolto?
0: Sì, la casa parcheggio, c'era la scuola Lissipo, la vecchia scuola
1: sì,
0: Lissipo.
1: Sì, vicino al cimitero.
0: Sì, che era trasformato proprio in un luogo d'accoglienza.

0: provvisorio, i ragazzi arrivavano lì.
1: Hai trovato molta umanità.
0: Umanità. Era difficile all'inizio, mi hanno capito, no? Certo. E poi è diventato, ogni sera era serata, delle pizze lunghissime. Ci arrivavano tutti, ballavamo bambini.
1: C'è l'amore dei tarantini.
0: C'è proprio, è iniziato là. E poi sono tornato a Massafra, dove abbiamo aperto un centro d'accoglienza che si chiama Il Giardino del Sogno.
1: Ed è ancora aperto.
0: È aperto ancora dal 2015, quindi abbiamo lavorato soprattutto su l'educazione, rieducazione, non posso dire rieducazione, ma almeno fa concordare tutte e due culture, no? Perché questa era la mia battaglia. Io che sono arrivato, ho cercato di capire, cercato di inserirmi, perché non mi sono integrato. Fino ad oggi qualcuno dice che uno è integrato. No, l'integrazione deve essere comune, no?
1: Deve essere tra due persone.
0: Due persone. Io mi sento inserito per forza, perché mi sono inserito nel tessuto, ho cercato di capire. E questo che sto trasmettendo ai miei ragazzi, ai ragazzi che passano nei diversi centri dove oggi ho la fortuna di girare, parlare, aiutare.
1: Dove vai dentro i giri?
0: Io su Taranto, su Massafra abbiamo tre centri. C'è il centro della Ripro, che è un'altra associazione con cui sto anche lavorando, quindi che mi hanno dato anche questa possibilità di fare, no? Perché in me forse hanno visto qualcosa che poteva dare una mano alla
1: forse
0: società.
1: Conosci, quindi, la lingua francese, sì, l'italiano l'hai imparato.
0: L'inglese,
1: vedo,
0: un po' di spagnolo, quindi...
1: Avevi già a che fare con i giovani a scuola, quindi
0: sì,
1: vero?
0: Per me
1: ti ha aiutato questo?
0: È una cosa bella, perché mi ha permesso di incontrare tante sensibilità, cioè in tutto il mondo. Io sono dei paesi che non avevo mai sentito nominare, no? Che ho incontrato i cittadini, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua diversità, ognuno con la sua credenza e ognuno con la sua tradizione. Quindi, cioè, mettere insieme 60 persone, già in una famiglia di 5-6 persone sono problemi, immagina 60 persone
1: con
0: che arrivano,
1: diverse,
0: di culture diverse, con religioni diverse.
1: Qual è il segreto per creare? Tu dici non si crea in un attimo, addirittura tu ancora non ti senti integrato perché ci vogliono anni. Qual è la, se c'è un segreto, qual è la, come ci si viene incontro tra me e te, no? Noi stiamo dialogando ora, noi veniamo da culture diverse, però ci unisce la voglia di conoscerci.
0: Io ti vedo prima, la prima cosa che vedo, sei un essere umano, cioè il più bello regalo che Dio, il Signore, ha fatto per me, sei tu. Tu sei il più bello regalo, essere umano. E poi se ci togliamo la pelle vediamo che c'è niente che è diverso, quindi è questo per me, vedo queste persone come esseri umani e basta.
1: Quando incontri qualcuno che non la pensa assolutamente come te, come ti rapporti? Cosa gli dici? Oppure è partita persa, è inutile,
0: non è mai una partita persa, c'è speranza per tutti, c'è male e bene in tutti, quindi cercare di capire la persona, dove c'è il problema, cioè capire da dove viene questo problema che si è creato e poi dialogare, venire incontro, non accettare tutto ma venire incontro.
1: Su quella maglia leggo Comunità Africana,
0: sì,
1: di Taranto
0: e Provincia.
1: E Provincia. Che cos'è questa Comunità Africana? Come ce la vorresti spiegare?
0: La Comunità Africana di Taranto e Provincia è nata dal fatto che sono stato spinto da tante persone. Poi, scusa, se faccio una discrezione, noi ci troviamo in un luogo proprio che per me è lì che ho avuto i miei primi eroi. Ho toccato il mio primo, con Don Pino.
1: Pino Calamo. Sì, qui siamo alla Madonna delle Grazie,
0: che
1: nella sede di Migrantes.
0: Che non finirò di ringraziare. È il primo. Io stavo ancora nel centro d'accoglienza e l'ho conosciuto tramite Elena Francese, che è professoressa docente all'Aristoste, no? È partito là. Tu parli francese? Organizziamo un corso di francese. E abbiamo organizzato un corso di francese qui, dove venivano la gente della parrocchia, la gente che volevano imparare la lingua. Quindi insegnavo francese qua, proprio qui, e ogni mese loro mi davano qualcosa. Cioè, per dire, ho incontrato proprio questa, non dire la fortuna, ma ho incontrato gente, l'essere umano vero.
1: Da quell'incontro alla centrale di Milano, alla stazione,
0: avuto,
1: però penso tu abbia anche incontrato non sempre persone così.
0: Sì, no, io non mi fermo su loro.
1: Non ti soffermi su loro.
0: Abbiamo siamo partiti, abbiamo aiutato

0: tante persone. Oh, con Mohamed Baldi, che è vicepresidente di quell'associazione, aiutavamo la gente sui territori. Quindi la gente ci diceva, ma perché non vi non create una comunità vostra? Ma in quello periodo, vi parlo di 2022-2023, e noi ci siamo fermati su questa cosa. Abbiamo detto non adesso, perché non sentivamo ancora i ragazzi, i nostri ragazzi pronti a andare a lottare, andare a chiedere delle cose. Quindi lo facevamo noi. C'è un ragazzo, tieni ben presente, che vagava nella strada, era diventato pazzo. Abbiamo ritracciato la famiglia, l'abbiamo ricurato e l'abbiamo fatto andare nel suo paese. Adesso sta con la sua famiglia. E noi, questo è un esempio di tante cose che noi abbiamo fatto senza essere una comunità. E poi alla fine abbiamo creato la comunità africana di Taranto e provincia, dove i ragazzi ci sono e vogliono proprio esserci, perché è tempo.
1: Molti, molti ragazzi di questa comunità lavorano nei campi o fanno anche tanti altri lavori. Ecco, ora facciamo una piccola pausa di qualche secondo, poi continuiamo questa bella chiacchierata con Kassoum, perché potremo parlare per ore, però per quei pochi minuti che abbiamo lì cercheremo di metterli a frutto. Fra qualche secondo ci rivediamo.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: nostra passione, Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Bentornati, siamo qui nel bellissimo teatrino, si dice così in gergo, no? Teatrino, di fronte a un palcoscenico, questa è la platea Madonna delle Grazie a Taranto, che a parte essere una delle parrocchie più importanti e storiche di quella che una volta definivamo la città nuova, no? Siamo in pieno quartiere a metà tra Trecarrara e il Borgo e il solito Corvisia, siamo all'incrocio, a due passi dal Muraglione e anche la sede dell'immigrante a Taranto. Quindi ringraziamo Don Pino Calamo per l'ospitalità, ma ringraziamo Kassum Kone per essere qui con noi. Stavamo parlando prima dei lavori che i tanti amici e tante amiche, ormai nostre concittadine che da anni ci hanno raggiunto qui a Taranto fanno.

0: Ecco, la città nei giorni scorsi è stata ferita a morte. Un ragazzo che stava andando a lavorare, un ragazzo del Mali, che è stato accerchiato e ucciso. Poi la giustizia farà il suo corso e mettiamo da parte. Che hai pensato in quel momento? Cioè, qual è stato il pensiero di un africano che è a Taranto da tantissimi anni ed è italiano oggi nell'apprendere questa notizia?
1: Un shock, perché il mio vicepresidente stava proprio sul luogo. Mohamed Baldé stava lì e proprio si è trovato lì e mi ha chiamato di mattina presto. Ha detto: Presidente, c'è qualcosa che ci è successo, e mi ha
0: Cioè,
1: spiegato.
0: ti ha
1: Io
0: avvisato.
1: non credevo, no? Mi ha fatto anche la videochiamata. Era un shock per tutti quanti, né? Non ci voleva proprio.
0: Cioè,
1: Quella che mi sono
0: scusami, il
1: detto.
0: tuo vicepresidente era corso, è andato in mattinata a vedere cosa fosse
1: No,
0: accaduto.
1: lui stava proprio andando a lavorare, no? Perché
0: Ah.
1: lui parte presto, lui c'è il suo centro d'accoglienza che si trova su Via
0: Quindi
1: Platea
0: passava e si è
1: e si è
0: accorto
1: accorto che
0: un po' di
1: c'è proprio
0: caos.
1: e è andato, ha visto che
0: E allora,
1: era.
0: ho
1: È
0: capito.
1: anche intervenuto, ha detto di coprire il corpo perché la gente stava arrivando
0: Hanno coperto il
1: e
0: corpo. Ma
1: sì.
0: tu, vicepresidente di cosa? Della
1: Della comunità africana di Taranto e
0: quale tu sei
1: provincia.
0: presidente?
1: Sì,
0: Ecco,
1: sì.
0: allora lo volevo mettere. Quindi lui ti ha
1: Sì.
0: chiamato e dice: guarda, qua è successo.
1: Sì, e poi io ho detto non ci voleva proprio, non ci voleva per i giochi che stavano arrivando qui su Taranto, questo gesto non ci voleva. Cioè, Taranto doveva ripartire con questi giochi della Mediterranea, ma è atroce, io non voglio fare polemiche su questa
0: Come la
1: cosa.
0: superiamo insieme questa, Kassum? Come società, come città, come comunità? Domenica alla festa dei popoli c'erano tanti colori, tanti bambini, musica, c'erano tarantini nati a Taranto, tarantini non nati a Taranto, a me piace chiamarli così, tarantini non nati a Taranto.
1: Sì.
0: Anche mia madre è tarantina, non è nata a Taranto, era della provincia. Questa è una città che da un secolo vive di integrazione, di comunità, di persone arrivate per
1: Sapete
0: lavorare.
1: una cosa, da dove
0: Dimmi.
1: partiamo? Partiamo dalla storia di Taranto. Tarax. Pax. La sua storia, come è stato
0: L'hai
1: scoperto
0: studiata la storia
1: Taranto?
0: di Taranto?
1: Un po' Taranto l'ho studiato un
0: Sì.
1: po' e poi siamo andati proprio dal sindaco giovedì mattina dove ho imparato altre cose. Quindi partiamo da questa storia. Chi ha scoperto Taranto? Come è stato scoperto? Taranto che terra è? Se partiamo di lì potremmo risolvere tante cose. Siamo tutti stranieri. Tutti. Il Cristo l'ha detto.
0: Tu sei cattolico?
1: Io sono credente, sì. Il
0: Sei credente? Ok.
1: Cristo l'ha detto, nella Bibbia l'ha detto.
0: Come la superiamo tutti insieme? Certo, non si può la morte è avvenuta,
1: Rispondiamo con
0: una
1: amore.
0: vittima c'è e va ricordata e omaggiata.
1: Sì. Questo
0: Come superiamo questo momento drammatico in città?
1: momento per superare ci vogliono tante, ci vuole tempo, per superare questa cosa. Nel subito cosa deve fare? Dare amore, sicurezza alla gente, parlare con loro, interagire, creare eventi proprio su questo caso. C'è una riflessione pura, come l'ho detto nei giorni scorsi, dobbiamo ripartire, riflettere su che cos'è l'immigrato, chi è l'immigrato. Perché io ti dico una cosa semplice, per me a parlare non mi piace tanto, lo sguardo già uccide qualcuno. Un immigrato che cammina, passa là, quando uno lo guarda, cioè lo sguardo già uccide il ragazzo. Noi abbiamo tante testimonianze. C'è una ragazza che lavorava a un bar verso Piazza Garibaldi e di notte finiva di lavorare, doveva camminare alle 3, alle 2, 3, 4 di mattina per andare a casa. Incontrava tante di quelle ragazze,
0: Troppi
1: ragazzini,
0: sguardi.
1: no, che proprio alcuni la buttavano l'acqua, la trattavano di tutto, no? E dire, sono esempi che sono abbondanti, che sono stati già denunciati. E non è cambiato niente fino a che è morto qualcuno.
0: Tuo figlio è a Roma? Che
1: Sì,
0: fa?
1: Fa lingue straniere,
0: Ah, ecco, come il
1: lingue
0: papà, quindi.
1: internazionale.
0: E lui vuole fare insegnante pure.
1: Non lo so, perché i ragazzi di questa generazione alla

0: fine vai a sapere cosa vogliono fare realmente. Quindi lui ha scelto questo, sta a Roma, sta all'università.
1: La Costa d'Avorio ai mondiali di calcio quest'anno? No?
0: Sì, sì, andiamo a giocare. E il mio, cioè, io c'è, sono tra l'Italia e la Costa
1: d'Avorio. L'Italia non c'è purtroppo.
0: Sì, l'Italia
1: purtroppo
0: non c'è,
1: ci siamo.
0: La Costa d'Avorio
1: non è un bel momento per il calcio italiano.
0: Sì, non è un bel momento anche per l'Italia. Io direi questo, tanto italiano che va a votare, voto da un po' da 2020 che sono cittadino, quindi...
1: Vabbè, questa...
0: Ora, per dire che
1: al voto, hai detto tu prima, il voto è democratico,
0: è democratico, no, poi per dire che la politica smetta veramente smetta di creare questo clima proprio pesante, no, tra fragilità, perché tutto quell'odio che vedete a Modena cioè proprio da una città a un'altra, cioè è successo un po' di tutto. E le reazioni le abbiamo viste.
1: Sì, senti, Kasum, tu, tra l'altro, prima io ti ho visto domenica e ti ho scambiato per un giocatore di basket.
0: Sì.
1: Perché noi siamo abituati a vedere gli africani, gli afroamericani. Per noi siete grandi atleti, esempio di grande... capacità sportiva, e forse anche questo è stato un modo troppo di ghettizzarvi, perché vi immaginiamo soltanto fortissimi nello sport, invece siamo tutti esseri umani che insegnano, che sbagliano, tu fai i tuoi errori come li faccio io, credi in ciò che vuoi credere, dici quello che vuoi, vivi come vuoi, sono banalità queste qua, e questa è retorica pura, però ogni tanto bisogna essere banali per sottolineare la normalità. E io domenica qua ho visto tanti bambini che ridevano, con tanti bambini che si divertivano con i fili dei tarantini che raggiungevano la piazza. Io sono d'accordo con te, c'è sempre speranza, ma c'è tanto ancora da fare, tanto, tanto, tanto. Quante volte hai incontrato ancora in questi 14 anni in Italia quelle persone della stazione centrale di Milano?
0: Mai più. Loro stessi no, ma quante persone come
1: sì,
0: loro?
1: Come
0: tante.
1: Loro. Loro mai più. Tu non sai quelle due persone, non sai dove
0: siano. Sono angeli, si sono.
1: Non
0: lo
1: sai.
0: Più le ho cercate. Quando ho iniziato a avere Facebook, ho cercato.
1: Ma i nomi li sapevi?
0: No, lui si chiamava. È un senegalese che si chiamava Sheikh.
1: Basta, quindi come fai a trovarlo?
0: Sì,
1: moglie, compagna, amica, moglie italiana.
0: Italiana, no.
1: Però come loro, quanti ne hai incontrati? A parte Don Pino a cui.
0: Tantissimi. Io con lo dico, guardando la telecamera, dico tantissime persone come questi, i colleghi di lavoro, i ragazzi stessi, i immigrati che arrivano, che ti fanno veramente vedere che cos'è il mondo, cos'è la vita, cos'è la dignità, che ti fanno credere ancora all'essere umano perché loro hanno speranza. Qualcuno mi chiedeva a me chi te la fa fare tutto quello che fa. Ho detto perché io ho avuto questa fortuna. Da quelle due persone ho incontrato che sia a Crotone, che sia a Massafra. E io ti dico, io ho avuto, oggi sono esaminatore del fatto di tre persone.
1: Che vuol dire, scusa, cosa consiste l'esaminatore?
0: Consiste l'esaminatore, vabbè arrivo, te lo spiego subito. Tre persone che hanno 80. Faccia all'anima di uno che è andato, che lo chiamavo Pepe, che è Cargian, sì, di Massafra, che è andato, che lo chiamavo papà. C'è ancora le mie due mamme che stanno ancora su Massafra, Chiara Mastrangelo, pensionati che venivano a fare corso nel centro nostro, cioè pensionati proprio che a loro non fregava niente,
1: gli immigrati
0: arrivavano con Teresa Bosco. E sono arrivati, hanno visto, stavo leggendo, cioè io immigrato che stavo leggendo il giornale italiano, quindi si sono...
1: Sai leggere italiano?
0: Chi è? Certo. E quindi è partito là. E a Bari sono andato a fare la formazione e poi sono riuscito a passare l'esame per diventare esaminatore. Quindi loro mi hanno spinto a fare questo perché io l'ho risposto, io non sarò mai pensionato. che la pensione non la conoscerò mai, così ho risposto a Teresa Bosco, e di lì hanno iniziato a spingermi.
1: Questo è un po' tutta la nostra generazione.
0: Sì, va

0: No, io che lascio il mio lavoro lì, okay, che arrivo qua.
1: Lì magari l'avresti
0: non immaginavo conosci- rifare questo percorso.
1: Senti, ma cos'è l'esaminatore? Cioè, tu a chi, l'esaminatore chi
0: esamini? Esamino tutti gli studenti che vanno a scuola, che fanno i DELF è una categoria di una certificazione che si prende, non come l'inglese, la certificazione in inglese, la certificazione in francese. Quindi noi abbiamo tre livelli, A1, A2, B1, B2,
1: ma tramite
0: C1,
1: la vostra
0: C2.
1: Organizzazione?
0: No, questo si chiama l'Alliance Francese,
1: okay,
0: che ha sede a Bari.
1: E tu lavori per loro?
0: Quindi sì, no, ogni anno l'esame le vado a fare perché io ho soltanto esame. Quando alcune persone volevano che entrasse nella scuola a reinsegnare, ho detto non ce la faccio, perché ho trovato qualcosa che mi dà ancora più stimoli, che è l'immigrazione.
1: Aiutare quelli che arrivano come sei arrivato tu?
0: Sì, siamo stati i primi interpreti e mediatori di c'è proprio nell'immigrazione su Taranto.
1: Senti, che c'è nel tuo futuro e cosa ti auguri? Se pensi a domani, che ti auguri?
0: Mi auguro proprio una città fatta di colore, una città piena d'amore. Per me, immagino i miei figli tranquilli qua, che domani la mia bambina di 5 anni non viva quelle che noi abbiamo vissuto. Il mio figlio, che è di colore, che si è allontanato proprio come altri figli del sud che stanno andando tutto là, uscendo da... facciamo questo discorso tra di noi l'altro giorno.
1: Certo.
0: Io vorrei che i miei figli rimasero qui, su Taranto, a studiare, a vivere qua, come l'ho fatto io. Potevo andare dappertutto con i miei documenti, ma sono rimasto in Italia da quando sono arrivato. Non ho mai conosciuto neanche la Francia, mai. Italia, Africa, Africa, Italia.
1: Beh, un professore di francese, però a Parigi deve andare.
0: No.
1: Ora i giochi del Mediterraneo, la Francia verrà qui con gli altri, quindi...
0: Vabbè, che arrivano, l'accoglieremo.
1: Eh?
0: L'accoglieremo, siamo qui e siamo una città aperta. Io vorrei veramente per Taranto e provincia più pace, più accettazione, più apertura, più dialoghi, perché se non parli con l'altro ti crea in testa tua da solo presupposto per la violenza.
1: Come te li immagini questi giochi del Mediterraneo a Taranto?
0: Devono essere belle, fatte di colore, cioè deve rilanciare la città. Il sindaco deve approfittare di questa cosa, noi l'abbiamo detto, speriamo che...
1: Gliel'hai detto a Bitetti, bisogna approfittare di questa occasione.
0: Sì, anche domenica scorsa l'abbiamo visto con la maglia proprio della comunità africana che l'abbiamo regalato, quindi era un bel gesto, un omaggio che lui ha messo questa maglia, è bella, deve rilanciare la città, deve coinvolgere tutti i cittadini e questo... Credo che sarà una bella cosa. Noi ci siamo, la comunità africana ci sta muovendo, noi stiamo facendo la nostra, anche in comunità stiamo lottando con i fratelli che non hanno capito, cercare di farli capire più o meno la direzione che vogliamo, perché tutte le persone che fanno parte di questa comunità sono persone per bene, nell'edilizia, braccianti.
1: A un immigrato che sbaglia, cosa dici? Cioè, come che sbaglia approccio, non si vuole integrare o che delinque? Cosa dici tu, che sei un operatore sociale o un operatore...
0: Io le dico di essere attento, sennò perderà la vita. Lui la vita la perderà qua, perché tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare qui, se era per fare tutto questo casino, lo poteva fare in Libia, in Niger, in Mali, in Burkina Faso, di tutti questi paesi africani dove sono casini lì, faceva e non c'è. Ma si è arrivato qua per un obiettivo, cambiare vita, vedere altre cose.
1: Sai, noi italiani siamo stati migranti,
0: sì,
1: migranti
0: so,
1: che hanno sbagliato e migranti che hanno fatto cose buone,
0: sì,
1: quindi comprendiamo
0: sì,
1: che ci sono tutti e due gli aspetti.
0: Ci sono le cose
1: che noi in Italia abbiamo
0: positive
1: esportato
0: e quelle negative,
1: certo,
0: no? Perché un italiano che sbaglia, non sono tutti italiani che sbagliano, io non andrò mai a dire che tutti italiani sono mafiosi o che sono cattivi, sono razzismi, no, questa parola neanche lo dico.
1: Sarebbe assurdo anche.
0: Chi è? Non si cambia la personalità di chi non vuole cambiare. L'ignoranza è una malattia grande.
1: Ti ringrazio per questa bella chiacchierata.
0: Grazie a te.
1: Penso sia nata una bella conoscenza, ci rivediamo. Grazie.
0: Piacere mio.
1: 100 storie da appuntamento a lunedì prossimo. Ringraziamo Kasum, Don Pino Calmo, migrante, e salutiamo anche Donino Borsci.
0: Anche vorrei salutare anche i colleghi di lavoro, Rosana Volpe, che è la mia, una mia responsabile, e anche Daniele, che è un mio responsabile, che mi hanno permesso di crescere nel quale che sono oggi. Grazie.
1: Grazie. Alla prossima.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group.

0: Coppa. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che in primis, all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, sì, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia, sì, di Kelliker, il precedente, sì, importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no, che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
2: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni. Sì. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve

0: in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni tre minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso, io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a

0: pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere anche il Mondiale Rally.
0: Non sono permesso
1: punto
0: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai
0: a
2: nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere
1: insomma,
0: i Mondiali Rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
1: c'è
0: pazienza,
1: più
0: esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poterli collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori,
1: che stanno
0: futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco
0: clienti,
2: circolante viene
0: parco
2: assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione

del futuro. In particolare, nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 diventò

0: a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni. E se tutto ciò non dovesse bastare,

0: L'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo, come da tradizione del

L'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti i tuoi.
3: Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
4: beh,
3: dire da
4: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
3: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un

0: omaggio ai paesi
1: al paese
0: nordici.
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica
0: Sì.
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: I
0: no?
1: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
0: Esatto.
1: sono molto particolari,
0: A forma di martello di Thor, che è proprio
1: esatto,
0: una tipicità del marchio.
1: che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto,
1: posteriore, quindi.
0: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Care Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che torri ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

0: Questo programma è offerto da
1: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona, per la 13ª edizione del premio Beatrice. Premio per

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events,

Prenderò lì un istante perché è il momento di un ricordo l'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Fuorigolf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi di Alassio, di Brancaleone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao, Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
13: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
15: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
10: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: discorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
1: Brava, brava, brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
1: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi

0: per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, beh, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico sì, unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
2: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
2: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontando di quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
2: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
3: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
3: non
1: Luca.
3: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
3: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
3: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
3: che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
3: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
3: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
4: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:31 minuti di lunedì 25 maggio. Apriamo questa settimana, apriamo gli appuntamenti del palinsesto di Studio 100 guardando a ciò che è accaduto ieri, ma soprattutto puntando i fari su ciò che avverrà invece nella giornata di oggi, con diversi appuntamenti sul nostro territorio e diversa attesa per ciò che invece è lo scenario più complesso e più grande sullo scenario internazionale. Partiamo però subito con la nostra rassegna stampa, annunciandovi che diverse saranno le persone che si alterneranno qui sul nostro parterre virtuale con numerosi argomenti da trattare. Adesso partiamo con ANSA, che a livello internazionale pone l'accento sullo slittamento della firma dell'accordo tra Iran e USA. Hormuz resta chiuso, ma Rubio è ottimista. Di spalla c'è lo sport con il poker di Kimi Antonelli nel GP di Canada, lampo di Hamilton che illumina la Ferrari, risultato positivo anche per il cavallino. Mentre si parla di ritorno alle urne, seggi aperti sino alle 7, diversi comuni chiamati al voto. Poi lo spoglio: oltre 6 milioni di cittadini alle urne, affluenza in lieve calo anche in provincia di Taranto. Ci sono comuni che stanno scegliendo i propri amministratori, i cittadini, come già riportato da ANSA, avranno tempo fino alle 15 per recarsi alle urne. Poi c'è il calcio, anzi i temi collaterali del calcio, con gli scontri a Torino prima del derby. Grave, un tifoso della Juventus colpito da un oggetto contundente ancora da identificare. E poi il calcio vero, con la sorpresa del Como, sorpresa Champions. Con la Roma c'è il Como, fuori il Milan che arriva quinto, fuori la Juventus che si lascia rimontare nel derby e che termina la propria stagione in sesta posizione, quindi in Champions ci vanno Inter, Napoli, Roma e Como. In Europa League ci vanno Milan e Juventus, in Conference l'Atalanta di Palladino. Uno scenario completamente modificato quello calcistico rispetto al pre-match, ma che premia forse la compagine che più ha meritato, ovvero il Como di Cesc Fabregas a discapito delle big Milan e Juventus. Questa ANSA, andiamo avanti con il prossimo quotidiano, Corriere della Sera, che apre ovviamente con la questione relativa alla guerra tra Iran e USA. Trump congela l'intesa, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio, il presidente non offretta, l'Iran, ostruzionismo degli USA sulle clausole. Ecco poi con il riferimento all'altro scenario di guerra, che è quello dell'Ucraina, ancora aperto, pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile. E poi c'è il calcio a centropagina, concorsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juventus, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. Andiamo avanti col prossimo quotidiano. Si tratta di Repubblica, che come al solito, come abbiamo visto, insomma, riprende il leitmotiv di questa mattinata del filo stampa, ovvero accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ma nulla è ancora concluso, ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta, i nodi sullo stretto di Hormuz e il nucleare, flottilla il presidente israeliano Herzog contro il ministro Ben-Gvir, l'IDF da noi niente abusi. E poi c'è di spalla, prima di andare a guardare Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche il supermissile, quindi ci dimostra come la guerra in Ucraina possa essere tutt'altro che archiviata o dimenticata. Gli scontri a Torino, Torino scontri a caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa, assurdo pensare come nel 2026 ancora si possa aggiungere a tanto per una pur importante partita di calcio. E poi c'è il voto, con comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e sulle città del sud, diversi capoluoghi di provincia chiamati al voto, ma non solo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è La Stampa. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, slitta la firma Iran-USA, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump e Netanyahu.
L'analisi di Alessia Melgangi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è. Poi la geopolitica con lo slogan di Donald e la chance per l'Europa. E poi l'intervista Isner Draghi, inviato per la pace. E poi c'è la ferita del derby che riguarda ovviamente quello che è accaduto ieri a Torino, scontri prima della partita, grave, un tifoso bianconero finisce pari per la Juve, niente Champions, il pallone è rimasto al Medioevo. Abbiamo già detto, insomma, assurdo pensare a come si possa ancora nel 2026 giungere a tanto per una partita di calcio. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Messaggero, capitale Roma, quotidiano della capitale. Il titolo ovviamente riguarda appieno quella che è l'impresa dei ragazzi di Gasperini. Roma bentornata in Champions, male nel Sharawi, 2-0 a Verona, i giallorossi terzi, Como quarto, Milan e Juventus fuori. E poi a centropagina, definiti i punti.

0: dell'accordo, attesa per il via libera finale USA-Iran, la firma slitta. Diciamo che al centro c'è sempre quello che accade sullo scenario geopolitico complesso in Iran. Il messaggero fa anche un riferimento alle tematiche locali con ciò che accade a Roma e ciò che accade sul campo di calcio a Roma, ma l'ottimismo di Trump, che sottolinea come non ci sia fretta, così come il muro di Israele sul nucleare a Teheran e lo strato di Hormuz ancora chiuso, sono gli argomenti principali di questa mattinata che stiamo analizzando. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. E il giornale Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran, uranio estratto, i dubbi sulla pace, i timori di Netanyahu sulla tregua e sul Libano. Poi oggi urne chiuse nei 743 comuni alle 15 e Cremonese in Serie B, a Torino gli scontri ultra fanno slittare il derby. Milan niente Champions. E poi richiamo quelli che sono i comuni che in questo momento da 38 minuti hanno visto riaprire le urne con Arezzo e Reggio Calabria, le sfide chiave nella città. Andiamo avanti, ancora un quotidiano nazionale, stiamo portando ad esaurimento la nostra rassegna nazionale con il Sole 24 Ore del lunedì, USA-Iran intesa pronta ma slitta, la firma Trump niente fretta e poi giovani qualità della vita al top. A Bolzano, interessante graduatoria, interessante classifica che poi andremo a trattare anche nel nostro telegiornale oggi delle 14 con il richiamo a Taranto. Chiudiamo con i quotidiani nazionali, dovrebbe esserci la Gazzetta dello Sport a chiudere il nostro appuntamento e così è. Kimi, titola la Gazzetta in Canada, quarto trionfo di Antonelli, enfant prodige della Formula 1 internazionale e poi clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale, Milan, Juve fuori, festa Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, a rischio Allegri, Furlani e Tare, Toro, pari, scontri e paura, un tifoso bianconero grave, Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Cesc Fabregas, le foto, stupende quelle di sotto, Gasperini e Malen che esultano al Bentegodi. Cesc Fabregas portato in trionfo dai propri ragazzi, la disperazione di Luka Modric, insomma, non è da meno lo stato d'animo di Dusan Vlahovic, che pure torna al gol, ne fa due nel derby, ma non basta la Juve per tornare nell'Europa che conta, bagno d'umiltà. Si salva il Lecce e Conte saluta il Napoli. Insomma, tanti i temi anche a livello sportivo. Noi però abbiamo completato il nostro viaggio in quelli che sono i temi della rassegna stampa nazionale. Piccolo stacco, abbiamo un promo, ci rivediamo tra pochissimo.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: E come ogni lunedì, anche oggi Angelo Di Leo verrà a raccontarci le sue 100 storie qui, ovviamente a Studio 100, nel pomeriggio alle 15, racconterà, insomma, porterà avanti un viaggio interessante, un viaggio davvero molto interessante che racconta delle sfaccettature diverse di una Taranto che non tutti conosciamo. Ma andiamo avanti e portiamo la nostra attenzione sul nostro territorio. E Flottilli, attivista pugliese, dice Ansa in attesa di notizie sui nostri compagni. La carovana umanitaria ha perso i contatti con Domenico Centrone e Dina Alberizia, insomma, due componenti della flottiglia che sono originari della nostra regione. Le amministrative, con il dato che alle 23 in Puglia sfiora il 49%, e poi la visita del prefetto di Brindisi ai seggi, accompagnato dalle forze dell'ordine. Insomma, un segnale importante anche di presenza sul territorio. Marito di una paziente aggredisce medico a Bari e viene arrestato. Anche questo, come abbiamo sottolineato, come sia assurdo arrivare a scontrarsi per una partita di calcio, è assurdo come nel 2026. Ancora l'inciviltà faccia i conti con ciò che accade nel pronto soccorso, ma anche negli ospedali. Andiamo avanti con i nostri quotidiani. Gazzetta del Mezzogiorno titola a tutta pagina, non può che farmi piacere, Lecce resta in A, impresa dei giallorossi, quarta salvezza di fila, futuro del Bari, regna il mistero, è tutto da rifare, perché se a Lecce si gioisce per la salvezza centrata e per il futuro che continua ad essere roseo per i colori giallorossi, a Bari è tutto al contrario, è tutto un altro sapore, perché la retrocessione in Serie C apre scenari mai pensati prima alle loro latitudini, a quelle latitudini, con il sindaco leccese che ha intimato a De Laurentiis di vendere immediatamente il titolo, una situazione insostenibile per i colori biancorossi, in una domenica che però sorride anche al Taranto, questo lo vedremo dopo, perché i rossoblù ieri hanno vinto 3-1 Massafra contro l'Apice, incanalando positivamente quello che è il discorso relativo alla qualificazione, relativo al ritorno della semifinale playoff di eccellenza, nulla a che vedere con la salvezza del Bari, ma sicuramente del Lecce, pardon, ma sicuramente un piccolo passo importante verso un futuro migliore per i rossoblù. Marinerie e agricolture appesi a Hormuz, ovviamente con i prezzi di energia e carburanti che continuano a rimanere alti con lo stretto chiuso. E dopo i 7 direttori ASL tocca i super manager, De Caro deve scegliere 13 nuovi capi dipartimento, cambia tutto. Negli scorsi giorni vi abbiamo dato notizia circa il cambio a vertice anche dell'ASL di Taranto. Un tetto agli affitti brevi, la proposta che fa discutere dopo il disegno di legge approvato dalla giunta De Caro. Andiamo avanti col prossimo quotidiano. Quotidiano locale dell'edicola del sud che ovviamente, come sempre accade, apre con l'edicola dello sport, Rivoluzione Bari, via di Cesare e Mister Longo, Serie C, si alza il velo sul Cerignola, Elio Di Toro resta, si chiede l'edicola, e poi Calcagni d'Oro nei 100 metri paralimpici, quindi soddisfazione che arriva anche dagli sport paralimpici per lo sport pugliese. Poi torniamo sull'argomento che abbiamo già trattato, ovvero quello dell'aggressione ad un medico in un ospedale barese, ancora violenze contro i medici, arrestato il marito di una paziente, condanna unanime dalle istituzioni, poi per il ministro Schillaci picchiare un dottore significa colpire lo Stato, dalla direzione generale del policlinico il monito contro una brutalità inaccettabile in corsia. Si parla di Taranto di spalla perché la salma di Baccarì torna in Mali, assalto invece a tre bancomat con esplosivo ad Ortanova in provincia di Foggia, a Trani un murales per ricordare il giudice Falcone, poi a Taranto con i detenuti che diventano pasticceri, un'iniziativa che abbiamo seguito anche nel corso del TG di sabato, la salvezza del Lecce che batte 1-0 il Genoa, il Taranto rimonta 3-1 l'Apice e guarda con fiducia al ritorno. In Puglia stessa affluenza delle precedenti amministrative, il Salento in testa. Dovremmo avere l'ultimo quotidiano, no, finisce così, è vero, Candelli mi aveva avvisato, e quindi noi stacchiamo, altro promo, andiamo in pubblicità e poi torniamo perché abbiamo diversi argomenti da farvi vedere e diversi ospiti che saranno qui con noi.
2: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione insiste ancora nell'area dell'Europa centro-settentrionale, presenta i suoi massimi, guardate, sul mare del nord e abbraccia gran parte del continente europeo, mentre l'azione della bassa pressione presente invece nella parte meridionale del continente, quindi Grecia, Turchia, eccetera, continua ancora ad inviare dell'aria fresca verso le nostre zone, localmente anche instabile, ma la sua azione continua a diventare sempre più residuale. Quindi le condizioni del tempo restano tutto sommato stabili, abbastanza secche. Quello che si attenua un po' è il vento e tutto sommato la cosa non ci dispiace affatto. Traduciamo il tutto in una previsione per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. Ecco, vedete, la cartina è abbastanza eloquente. Avremo un cielo sereno, poco nuvoloso nelle ore iniziali e durante la mattinata, con la formazione nelle

0: ore centrali del giorno di nubi nelle aree interne, alle quali potrebbe essere associato qualche breve rovescio, ma si tratterà di fenomeni comunque assolutamente locali e di poco conto e di breve durata. Per quanto riguarda il vento continua ancora a essere dai quadranti nord-orientali, debole a questo punto, e il mare pertanto risulta essere mosso ancora il basso Adriatico, il canale d'Otranto, e poco mosso invece il Golfo di Taranto. Le temperature, come abbiamo detto, non subiranno delle variazioni particolari, mantenendosi nelle linee generali del periodo. Per quanto riguarda la tendenza invece per la giornata di domani, non cambia ancora, anzi, tutto sommato, vedete, il sole diventa veramente l'assoluto protagonista nelle nostre zone, perché l'azione di quella bassa pressione che abbiamo visto sul Mediterraneo orientale si attenua ulteriormente spostandosi verso Levante, quindi l'alta pressione invece conquista anche in parte il nostro territorio. Come vedete, per la prima volta compare la possibilità di raggiungere i 30 gradi nelle ore centrali del giorno lungo le coste. Non è detto che si raggiungano, ma sicuramente si sfioreranno questi valori, che cominciano a essere in linea con la incipiente stagione estiva. Per quanto riguarda le condizioni dello stato del mare, abbiamo detto sempre leggermente mosso il basso Adriatico e il canale d'Otranto, con moto ondoso comunque in attenuazione, poco mosso invece il Golfo di Taranto. Anche per questa edizione mi sembra di aver detto tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: E quindi rieccoci, chiariti gli aspetti legati al meteo, chiarito quello che sarà il tempo che ci accompagnerà nelle prossime ore. Andiamo verso l'estate, l'abbiamo compreso ieri, avantieri, insomma, giornate molto calde, molto afose, che ci hanno fatto ricordare, fatto tornare alla mente quelli che sono i caldi quasi pienamente estivi. Adesso cambiamo argomento, prima di tornare su quello che abbiamo analizzato nel TG e che abbiamo approfondito nelle scorse ore, abbiamo il primo ospite di giornata. Io è un piacere averlo qui con noi, perché parliamo di un argomento. Prima di presentare, già qua il presidente Spadafino, presidente, buongiorno. Io stavo per fare un preambolo per presentarla, presidente, invece no, il preambolo mi è saltato, ma meglio così, a quest'ora preamboli non ce ne sono. Come sta, presidente?
2: Scusami Dario,
1: come sta presidente? Come sta?
2: Benissimo Dario, devo dire buon mattino, e poi siamo pronti per questa tre giorni, quindi già da oggi partiamo con i preparativi, da qualche giorno, però siamo carichi, soprattutto sì. per la città.
1: Allora, io non, sono colpa mia che mi sono dovuto bloccare, presidente di Confcommercio Taranto, presidente Spadafino, col quale parleremo di diverse cose. Parlava di una tre giorni, perché di tre giorni effettivamente si parla, ma tre giorni che sono l'atto conclusivo di un percorso che pone al centro quello che è il Salone Mediterraneo delle Imprese, che è viatico e prospettiva di sviluppo per un territorio come quello ionico, e come dire, carta di presentazione per chiunque voglia investire su questo territorio, vero presidente?
2: Infatti, diciamo Dario, che stiamo attraversando una fase storica decisiva, in quanto al momento che stiamo attraversando, in quanto ad investimenti ripetibili per quella che è una transizione economica. Vi sono tutta una serie di fondi europei, il processo della ZES, la PNRR, e gli stessi giochi del Mediterraneo sono opportunità che non ci possiamo sfuggire e che mettono Taranto al centro di un percorso di crescita. È una grossa opportunità di sviluppo vero e di occupazione e crescita futura. Quindi Taranto non deve sentirsi più periferia, ma si deve sentire il centro del Mediterraneo. Noi in questi tre giorni, voglio chiarire, questa non è una fiera, è una piattaforma operativa di relazioni dove le istituzioni, le imprese, i professionisti, i giovani investitori, il mondo della formazione tutta dialoghi concretamente per una transizione giusta, che più che giusta, lasciatemi passare il termine, deve diventare concreta, e noi con la massima umiltà, con il Salone Mediterraneo delle Imprese, vogliamo creare questa fase di avvio concreto dove

0: non dobbiamo lasciare indietro nessuno, tanto. Le piccole e medie imprese vanno aiutate. Confcommercio farà da ponte tra imprese e opportunità con servizi, formazione, assistenza, rappresentanza, ma l'obiettivo maggiore è quello di unire un territorio che proprio per quello che è un percorso di sviluppo futuro deve stare insieme e deve darsi una visione unica, se non unica, perlomeno deve comprendere qual è la strada che dobbiamo percorrere nei prossimi anni. Come dicevo, è un momento importante. Al Salone noi avremo il patrocinio di grosse, diciamo, abbiamo proprio la forza di aver portato la Camera dei Deputati, l'Unione Camere, Puglia Sviluppo, la Coesione Italia, abbiamo la Camera di Commercio, l'Anci Puglia, gli stessi Giochi del Mediterraneo che ci hanno seguito, l'amministrazione, tutta la provincia di Taranto, l'autorità portuale, la FIPE nazionale, la Confcommercio nazionale che abbiamo portato a Taranto per metterla al centro di un percorso che ormai deve diventare centrale per questa transizione che, come dicevamo prima, consentitemi, non è che devi abbandonare il modello industriale. Lo deve accompagnare con altri modelli che devono convivere con loro, fra loro. Quindi dobbiamo passare diciamo, dall'attenzione verso un modello che, se mi consentite, scusatemi, ma vista la crisi che c'è, non lo vedo un modello che ci possa dare un futuro. Abbiamo da investire sui giovani, abbiamo da investire sul turismo, abbiamo da investire sul commercio, sulle piccole e medie imprese e su quella che è tutta la transizione ecologica, innovativa e via discorrendo.
1: Assolutamente, Presidente, anche perché io ritornerei su quello che è un passaggio che hai fatto. Questa non è una fiera, è un
0: No,
1: evento a 360
0: è un
1: gradi,
0: evento.
1: è un evento di formazione, è un evento di presentazione, è un evento che consente a Taranto, lo raccontano gli ospiti, oggi apre Carlo Cottarelli, c'è cioè il ministro Abodi, ma insomma, giusto per far capire come questa 3 giorni si sviluppi in un lasso temporale sia ampio, ma abbia all'interno dei contenuti di assoluta qualità e che hanno come obiettivo quello di porre al centro di un contesto geopolitico, ma anche economico, l'importanza che riveste Taranto in un'ottica futura.
0: Infatti è così, noi abbiamo voluto fare un mix tra attori nazionali e attori locali. Abbiamo provato a tracciare un percorso dove gli attori locali, economisti, noi avremo anche il contributo di alcune banche, della Cofidi, dobbiamo parlare di credito, dobbiamo parlare di crisi di impresa, perché la crisi di impresa non è l'impresa decotta, è l'impresa che può essere accompagnata, visto il momento storico che attraversiamo, per rimodularsi. Abbiamo attori istituzionali, noi partiamo domani con l'inaugurazione alle ore 9, quindi facciamo 26, 27, 28, domani abbiamo un bel parterre al di là dei saluti istituzionali della provincia, dell'amministrazione, della regione, con De Caro, il nostro sindaco, il presidente della regione. Avremo Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. Avremo De Caro e avremo Carlo Cottarelli in quello che sarà il tema Taranto, la svolta possibile. Poi di lì si aprono tutta una serie di panel che si effettueranno in una sala dove, diciamo, simbolicamente ci sono 25 comuni della nostra provincia. E poi la sala è proprio fatta a staffa di cavallo perché è una sorta di abbraccio forte che la provincia fa verso il territorio. Quindi dobbiamo parlare di una ripresa che non riguardi solo la stessa città di Taranto, ma tutta la terra ionica, quella terra ionica che troppo è stata bistrattata. E che se andiamo a guardare e mettiamo a sistema tutte le peculiarità, tutte le specificità, tutte le bellezze, io ritengo che questo territorio abbia tutti i requisiti per poter ripartire. Qual è il tema vero? Abbiamo un problema. Noi abbiamo fatto uno spin-off con la Camera di Commercio.

0: uno spin-off ad avere dei dati con l'università, perché anche l'università sarà presente in questi 3 giorni e sarà presente con la tua forza dei dati e degli argomenti. Cosa è venuto fuori? Che solo il 7% dei giovani rimarrebbe a Taranto, però c'è un dato in controtendenza, Dario, che è quello che il 70% dei nostri ragazzi che va a studiare fuori rimarrebbe a Taranto, vorrebbe rimanere a Taranto per poter incidere in questo cambiamento se solo ci fossero i requisiti. Purtroppo è su questo che dobbiamo lavorare, è su questi ragazzi che dobbiamo tenere, che dobbiamo spingere.
1: Dobbiamo lavorare certamente sul futuro di Taranto, Presidente. Io riprendo e sottolineo nuovamente 26, 27 e 28 in due luoghi iconici della nostra città, uno per ragioni storiche, l'altro per legame per territorio, uno è il Castello Aragonese e l'altro invece il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Consentimi, Presidente, uno conosciuto e straconosciuto, il Castello
0: Sì,
1: Aragonese, valorizzato in maniera
0: assolutamente
1: impeccabile dalla Marina Militare,
0: sorprendente,
1: che gratuitamente lo mette a disposizione di chiunque voglia fruirne a qualsiasi orario del giorno, quindi bellissimo. L'altro è il Circolo Ufficiali, che è un luogo dell'anima di questa città, che nasconde storie e storia al proprio interno e che sarebbe bello riuscire a far vedere, a far visitare con maggiore possibilità a tutta la cittadinanza che non conosce, se vogliamo, e che ha una sorta di distacco alle volte con la Marina Militare, una barriera che andrebbe abbattuta, l'arsenale, il circolo
0: Hai
1: sottufficiali.
0: centrato perfettamente. Hai centrato perfettamente. Scusami se ti interrompo, Dario. Quello della Marina è uno dei pezzi importanti. Lo abbiamo simbolicamente fatto lì, in un'azione di simbiosi, dove lo Stato, i luoghi della Marina. Io sto vivendo quei luoghi adesso per la preparazione del salone. Vi assicuro, quella panchina che è quasi finale è una bellezza. Quella villa per i Pato che si affaccia. È un attraversamento che solo attraverso quella panchina e quel parcheggio che è limitrofo, 1500 posti auto, risolverebbe i problemi dei parcheggi al blocco. Dario, se la Marina soltanto e lo Stato in un'azione proprio dove il modello è stato quello del castello che ci ha dato tanto turismo, tante persone, io penso che la Marina può incidere notevolmente su quello che è il cambiamento, dandoci qualche area, qualche piccola area dove giustamente dobbiamo co comprendere quali possono essere i meccanismi, ma quelle aree possono cambiare radicalmente il destino di questa città.
1: Ma Presidente, poi ti lascio, stiamo divagando, ma tanto a quest'ora del mattino ce lo possiamo permettere. La Marina è una Marina Militare è, come tutti gli stakeholder del territorio, qualcosa da cui prendere. Nel senso, noi stiamo dando la possibilità agli investitori di operare sul territorio nel privato. La Marina nel pubblico è comunque un investitore perché, se vogliamo, ha generato ricchezza su Taranto per tanti anni. Adesso forse un po' meno diamo, abbiamo dato, dobbiamo chiedere di ricevere. La situazione dei parcheggi che hai sottolineato è fondamentale e tu che rappresenti Confcommercio sai quanto male faccia l'assenza di parcheggio alla città di Taranto, non solo alla cittadinanza, ma anche agli avventori, a chiunque voglia recarsi in centro e nelle aree di commercio per poter effettuare le proprie spese. L'assenza di commercio va a scoraggiare di parcheggio va a scoraggiare chiunque voglia recarsi nella nostra città, e questa è una soluzione. Quella che hai portato oggi è una soluzione. Speriamo possa essere resa fattiva e possa essere resa attuabile, perché il parcheggio è davvero una di quelle problematiche che sta condizionando la vita dei cittadini, ma anche di chiunque si vuole recare a Taranto.
0: Dario, quello che ti ribadisco è che abbiamo voluto farlo in quei luoghi, perché in quei luoghi tutte le persone che verranno in quella 3 giorni si renderanno conto della bellezza di quell'affaccio, della bellezza del mare, di quanto vicino il mare è a noi e molte volte purtroppo non è visibile. Quello cambierebbe naturalmente con un processo ambientale, ma con piccoli interventi, dove devo dire i rapporti con la Marina sono buoni, devono diventare migliori in quello che un dare e avere, consentimi, dove tutti ne beneficeremo, anche la Marina stessa, perché con quel castello è stato simbolo di rinascita per un pezzo della città.
1: Vero, grazie Presidente, ci vediamo in
0: Grazie
1: questi
0: a te,
1: giorni
0: Dario.
1: per questo evento che
0: Vi
1: mette Taranto al centro.
0: aspettiamo tutti 26, 27 e 28 dalle ore 9.

0: alle 18. Grazie per
1: Grazie Presidente, buon lavoro,
0: l'invito.
1: buon lavoro. Allora, noi stacchiamo, andiamo in pubblicità. Quando rientriamo, vi parliamo di sanità, servizio di Teresa Picchierri, vi facciamo vedere, vi parliamo di alcuni dati.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci in studio, sono le 8:05, abbiamo superato la metà del nostro appuntamento. Abbiamo parlato di sanità nella nostra rassegna stampa, nelle scorse ore vi abbiamo aggiornato su quelli che sono i cambiamenti in seno alla direzione generale ASL di Taranto. Vi snoccioliamo qualche dato in più nel servizio di Teresa Picchieri.
8: Prosegue il piano sperimentale della Regione per il recupero delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Al termine della 15ª settimana di monitoraggio sono quasi 184.000 i cittadini contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni, cresce il peso delle prenotazioni del 2026 che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate. Priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti i tempi medi di anticipo, 144 giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
7: E liste d'attesa, attese per gli esami, di questo abbiamo parlato anche negli scorsi giorni attraverso il nostro approfondimento al Villaggio della Salute, dove è stato effettuato uno screening gratuito nei confronti di chiunque si presentasse.

0: Sei nella piazza Maria Immacolata, proprio volto a snellire quelle che sono le liste d'attesa relative ad alcuni esami. Adesso cambiamo argomento, lasciamo lo sguardo ampio sulla regione e torniamo invece sul nostro capoluogo. Ci occupiamo di centri estivi, proprio di questo ci ha parlato nelle scorse ore il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano.
1: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno il Comune di Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi alle associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno invece è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
0: E quindi questo l'aggiornamento portatoci in qualche minuto fa per ciò che riguarda la questione dei centri estivi da Gregorio Stano. Un'attenzione come al solito particolare verso le fasce più deboli. Ci auguriamo che il tutto possa rientrare nei ranghi. Ci spostiamo di qualche chilometro, ma rimaniamo a Taranto, nel particolare andiamo a Lidazzurro perché abbiamo un ospite che è la responsabile del comitato, eccola qui, Laura Musillo, che abbiamo già ospitato in qualche altra circostanza. Laura, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie.
0: Grazie a te di essere con noi. Ci sono aggiornamenti perché nelle scorse ore c'è stata una conferenza, ovviamente relativamente al rigassificatore. Chi non conosce la vostra battaglia contro il rigassificatore a tutela di quello che è un territorio che è già martoriato sotto certi aspetti, ma che resta di una bellezza inaudita e che resta probabilmente ancora e nonostante il polmone verde di una parte di una zona di Taranto, ovvero Lidazzurro, dicevamo, nelle scorse ore c'è stata una conferenza stampa, ma credo che tu possa portarmi in dote qualche aggiornamento importante.
2: Sì, sabato c'è stato un incontro qui a Lidazzurro con l'assessore all'ambiente, Fulvia Gravame, e il consigliere Antonio Lenti. È un incontro che diciamo, abbiamo accolto volentieri, in quanto quando c'è stata la prima volta l'apertura di questa procedura ci siamo proprio recati a Palazzo di Città perché eravamo appunto stati ignorati, cioè il nome di Lidazzurro non appariva accanto alla parola rigassificatore nonostante previsto proprio a ridosso delle nostre case. Quindi diciamo, abbiamo apprezzato questa vicinanza e siamo arrivati insomma a una convergenza di posizioni, cioè ci è stato spiegato nel dettaglio su cosa si concentreranno le osservazioni dell'amministrazione comunale, le osservazioni contrarie, però ci è stato anche specificato che comunque il parere del comune non è vincolante. Pertanto noi comunque non ci fermiamo, abbiamo intenzione di andare avanti con i nostri presidi e soprattutto ciò che lamentiamo al di là della posizione contraria dell'amministrazione comunale che si è manifestata anche con una mozione votata in consiglio comunale, il fatto che non se ne parli. Cioè, questa sembra quasi una battaglia che non esce dai confini di Lidazzurro, quindi abbiamo l'impressione che sia dal lato insomma, della politica e sia i cittadini non siano informati della questione. Ci sembra assurdo perché appunto si parla del rigassificatore più grande d'Italia e mentre vediamo sui giornali, vediamo sui social una serie di convegni in cui si parla di ecologia, di transizione, di cambiamento per Taranto, Ci sta progettando.

0: affrontando un grande impianto industriale inquinante a rischio di incidente rilevante e appunto non se ne parla. Quindi abbiamo intenzione di informare, di unirci con i cittadini degli altri quartieri, perché questa crediamo che sia una battaglia di Taranto, non di Rido Azzurro, e di rivolgerci anche alla regione, insomma agli altri enti coinvolti, andando oltre anche l'amministrazione comunale. Da loro però vogliamo che appunto ne parlino, che questo sia un argomento in cui non solo ci siano atti formali, soprattutto atti formali, ma anche dichiarazioni continue e inequivocabili, cioè insomma vogliamo che chi rappresenta i cittadini ci dica da che parte sta, che chi ha una voce la faccia sentire.
1: Avete stilato un documento interessante, che non è solo un documento, ma è un grido d'allarme, un racconto di quelle che sono le criticità di un territorio che a vostro dire, e credo che a dire di ogni essere pensante, debba essere tutelato continuamente e differentemente rispetto a quanto fatto sino ad oggi. È un documento che però dà del tu all'assessore, è un documento nel quale si fanno degli esempi pratici di vivibilità o di invivibilità di un territorio che ha criticità che riguardano lo spazio ambientale, l'aspetto ambientale, ma anche la quotidianità e quindi la viabilità, la fruibilità dei servizi base, la fogna piuttosto che la singola buca per strada. È un documento che è un racconto.
0: Sì, a volte ci è stato risposto che in tutti i quartieri di Taranto ci sono problemi, è vero, però forse chi non vive Rio Azzurro non può realmente comprendere fino a che punto la quotidianità proprio della vita dei cittadini venga condizionata dall'assenza dei servizi. Cioè, abbiamo dato una risposta l'altro giorno, apparentemente divertente, però insomma, relativamente ai problemi degli altri quartieri, sì, ok, ma almeno aprendo il rubinetto c'è la possibilità di mettere l'acqua della pasta.
1: Ecco,
0: Invece qui bisogna andare.
1: quello è un passaggio, Laura, è un passaggio che rispecchia proprio la volontà sia di stilare un documento ma di parlare di quotidianità, perché se è un problema poter accendere l'acqua per calarci la pasta, insomma, vuol dire che davvero è compromessa la situazione in quel di Rido Azzurro in questo momento, ma non è l'unica problematica. Chi conosce il vostro quartiere sa che è una groviera, ma questo non è un problema di ieri o un problema di oggi, è un problema che va avanti da diversi anni, è un problema di abbandono, è un problema di mancanza di attenzione verso quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. Non si può pensare che Rido Azzurro sia uno staccato di una città che termina con la rotatoria della 106, che anche lì, insomma. E bisognerebbe capire che continuità di territorio, che periferia non significa dover avere meno diritti.
0: Sì, pensiamo che la battaglia, diciamo, di Rido Azzurro sia l'emblema di Taranto, perché è un luogo bellissimo, pieno di risorse, pieno di opportunità potenziali da sfruttare, al contempo in abbandono, un luogo dove si ha l'impressione di vedere la presenza della politica più che altro in campagna elettorale, di non vedere rispettati i diritti essenziali. Quindi abbiamo iniziato a pensare che dal momento che appunto serve energia e vediamo le pale eoliche davanti al nostro mare, serve il gas e si parla di rigassificatore sulla nostra spiaggia, serve l'acqua e si distrugge il nostro fiume, abbiamo iniziato a pensare ma forse ci considerano una zona industriale, cioè non hanno capito che questa è una zona residenziale peraltro preziosa da tutelare, da valorizzare e quindi stiamo cercando di urlarlo a gran voce perché appunto abbiamo visto non solo che siamo stati abbandonati da sempre dal punto di vista dei servizi, ma anche addirittura dimenticati quando si parla di questi impianti, di queste infrastrutture, come se qui appunto non ci fosse nessuno. Allora, prima che magari tra qualche decennio qualcuno venga a dire che esisteva prima il rigassificatore e poi Rido Azzurro, vogliamo dire che Rido Azzurro esiste.
1: Come è già successo per altre cose, insomma, a Taranto, quindi chiaro così. Laura, noi come al solito vi rinnoviamo la volontà di essere al vostro fianco in questa che è una battaglia di civiltà oltre che di legalità, è una battaglia di diritti e di volontà di far vivere con i crismi della normalità la cittadinanza di Rido Azzurro e non solo. Ti confermiamo che saremo al vostro fianco e vi seguiamo con particolare attenzione. Grazie di essere stata con noi.
0: Vi ringrazio, grazie e buona giornata.
1: Stacchiamo un attimo, poi torniamo a parlare di Giardini Virgilio perché ci sono degli aggiornamenti rispetto agli scorsi giorni e una precisazione importante che vogliamo farvi ascoltare.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta

che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare,

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Prima di parlare di Leggendini Virgilio, barriere architettoniche, argomento che abbiamo da sempre molto a cuore, ce ne parla Maria Laura Paletta nel servizio.
2: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini, di tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
3: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo Ocam, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in Piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso due raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più non può essere rimandata oltre.
2: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il comunitario ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società, quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere, e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare e copartecipare, l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
4: Un appello all'amministrazione comunale?
2: Maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
5: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, ma anche l'ASO che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso ci siano i locali privi di barriere architettoniche.
1: E se abbiamo parlato di Lido Azzurro come battaglia di vivibilità e di civiltà, non possiamo che sottolineare che questa verso l'attenzione, verso i diritti dei disabili, delle persone disabili, sia davvero la massima espressione di tutela di quello che una civiltà civile dovrebbe portare in dote. Andiamo verso la chiusura del nostro appuntamento del mattino con un collegamento. Vi vado a parlare dei Giardini Virgilio perché, insomma, negli scorsi giorni è arrivata la notizia della conferma dello stop all'esercizio da parte del Consiglio di Stato. Quest'oggi abbiamo però una precisazione importante da portare in video, da portare in dote, ed è quella del legale della Sergente SRL, ovvero dell'avvocato Anna Chiara Vimborsati, che è in collegamento con noi. Avvocato, buongiorno, benvenuta di buon mattino.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie intanto per l'invito e l'occasione. Insomma.
1: Sì. Mi dica. Avvocato, la vediamo un attimo di lato, se riuscissimo, ovviamente, perfetto, siamo fermi in macchina, perfetto così, va bene così. Allora, avvocato, dicevamo, negli scorsi giorni arriva questa notizia che è lo stop da parte, anzi, il Consiglio di Stato che conferma lo stop all'esercizio dei Giardini Virgilio, però mi pare di comprendere che ci sia una precisazione che lei, in qualità di legale, voglia portare questo...
6: Allora, ovviamente senza entrare nel merito, io saluto tutti, intanto saluto lei e saluto tutti coloro che sono collegati. Senza entrare nel merito delle vicende giudiziarie, mi sembra corretto, quindi appunto all'interno di un processo ed essendo giudice, come noi usiamo dire, per cui le questioni saranno trattate dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti. Volevo solo precisare che si tratta di un provvedimento cautelare monocratico, effettivamente è stato reso pertanto monocraticamente, quindi significa senza contraddittorio del Consiglio di Stato, ma nell'ambito di un procedimento di appello che era stato già proposto dalla Sergente SRL avverso l'ordinanza

0: cautela del 14 maggio. L'ordinanza con la quale Tarlecce con l'istanza di sospensiva. La necessità di chiedere una modifica è stata determinata dal fatto che la notifica dell'appello al Comune, e poi il giorno successivo anche il difensore costituito, di cui in realtà spaventati diciamo, difetti di notifica sono già stati sanati, ma comunque diciamo, questo è fondamentalmente irrilevante rispetto al contenuto del decreto, il Comune di Taranto ha notificato alla SERP SRL un'ordinanza con la quale ha richiesto di dare al numero dell'area nel termine dei successivi 10 giorni, o quantomeno di avviare le procedure di numero. La precisazione è questa: questa nota è divenuta entro un termine utile per i suoi giuridici e soprattutto per le facoltà che sono concesse alle parti, la Sergen comunque avrebbe potuto appellare l'ordine. Quindi senza che sia ispirato il termine per la proposizione dell'appello cautelare, senza che l'ordinanza sia identificata, perché chiaramente il termine per l'impugnazione dell'ordinanza cambia a seconda che l'ordinanza sia stata notificata. No. Quindi questa esigenza è stata determinata dalla fretta, sì, con la quale il Comune di Taranto ha tenuto io a una procedura di recupero senza consentire l'esercizio del diritto.
1: Avvocato, io la fermo per un semplice motivo, l'abbiamo sentita male, però provo a cercare di riassumere, pur non avendo le competenze giuridiche del caso, ma questo lei mi insegna essere un argomento molto delicato e quindi chiedo conferma a lei. C'è un'opposizione fatta da Sergen SRL nella sua persona. Il Comune di Taranto non ha atteso che fossero trascorsi i termini necessari affinché questa opposizione potesse essere valutata, portando avanti una determina di sgombero nei confronti dell'esercente. Quindi diciamo che la sua rimostranza in questo momento in termini giuridici va a inserirsi in non è stato atteso il tempo necessario, a nostro avviso non è stato fatto il lavoro, non è stato eseguito bene, giusto? Dico bene?
0: Diciamo che non è stato necessario fare quell'istanza perché non è stato consentito di proporre, cioè non sono rispettati i termini ancora, nel senso che la facoltà della di per cui c'è stata chiaramente questo provvedimento che è avvenuto successivamente da parte del Comune, in ragioni che probabilmente legittime da parte del Comune, non entro nel merito perché in caso sarebbe deontologicamente permesso, però volevo spiegare qual è il contesto con il quale è stata richiesta la misura cautelare, in che modo necessità.
1: Chiaro. Chiaro avvocato, noi siamo contenti di aver riportato, nonostante qualche problema audio, quella che è la posizione, la sua posizione in aggiunta a quello che abbiamo riportato già nel nostro TG, non possiamo che ringraziarla e restiamo ovviamente a disposizione per ulteriori aggiornamenti sul caso. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Grazie. Allora, siamo in chiusura, prima però di chiudere... abbiamo un collegamento importante, un collegamento perché oggi alle 15 torna l'appuntamento con 100 storie, l'abbiamo presentato prima, eccolo qua Angelo Di Leo. Angelo, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a tutti, ascoltavo anch'io era Borsati, qui da redazione, io sono in redazione.
1: Se mi affaccio di là ti vedo, quindi questa è la...
2: Mi sono svegliato da poco, è meglio di no.
1: Ah, va bene. Allora, Angelo, alle 15 appuntamento con 100 storie.
2: Però ti vedo, guardati.
1: Vabbè, guarda, insomma, non è il massimo a quest'ora, però va bene. Alle 15 100 storie.
2: Questo è. Allora, torniamo perché la caratteristica 100 storie oggi, questa è Castum Cone, il nostro concittadino. È la precisione, residente a Massafra, lavora a Massafra, è in Italia dal 2012, arrivò dalla Costa d'Avorio. Una storia, è un paradigma, insegnava francese, è dovuto andare via per motivi politici, ha cercato riparo e si è costruito una nuova vita qui da noi,

0: ci racconta il suo viaggio. Adesso da 12 anni lavora con la Caritas e ha una storia forte, personale, sociale e politica. Con lui parliamo anche ovviamente del contesto che ha accompagnato la tragedia, l'omicidio di Bakary Sacko. Lui è il protagonista di 100 storie, oggi alle 15 Kassoum Kone è anche il presidente della comunità africana della provincia di Taranto. Già ieri il reel sulle pagine social di Studio 100 ha generato tantissimo interesse, ahimè anche qualche commento sotto il post di Studio 100 dal quale tutti noi prendiamo nettamente distanze, altri commenti invece di interesse, solidarietà ed entusiasmo. Pensiamo sia un'intervista molto interessante, ma non dobbiamo noi essere a dirlo, non dobbiamo essere noi a dirlo, quindi invitiamo tutti oggi alle 15 a sintonizzarsi sul canale 98 e su tutte le piattaforme possibili, compreso quella TV che vedete, canale 98, alle 15 per 100 storie.
1: Va bene Angelo, grazie, appuntamento alle 15, appuntamento del futuro, appuntamento del passato invece è quello di ieri, perché ieri eravamo insieme a Massafra per commentare la gara del Taranto insieme a Cosimo Lenti, il Taranto che ha vinto 3-1, ti chiedo un giudizio sulla gara del Taranto ieri perché insomma anche commentatore sportivo tra le tante cose e poi ci guardiamo i gol.
0: Sì, l'ho fatto il commentatore sportivo, in tre frasi: approccio migliore dell'arbitro, questo campo ci ha sorpresi nei primi 20 minuti, l'apice è andato in rete con un tiro e con un gol che nel tiro del definire poco più, non tanto per la dinamica, ma per come poi si è prodotta la partita. L'apice con centrocampo, sono convinto che entrerà in difficoltà al ritorno, ma poco altro. Il Taranto al primo tempo ha dovuto rinunciare a due giocatori per infortunio. Fortunatamente ha trovato il tempo prima di andare per l'intervallo e questo è un
1: punto. Angelo, è paradossale come siamo a 10 metri ma ti sento male, quindi facciamo così. Questo, le cose, le belle della diretta si dice. Il commento ce lo facciamo tra 10 minuti davanti a un caffè. Però mando le immagini, così non ci sono problemi di audio, mando le immagini dei gol e poi andiamo in chiusura. Grazie Candelli.
2: Occhio perché l'apice prova a rendersi pericoloso con questo sinistro, occhio perché la sfera finisce lì e c'è il vantaggio dell'apice.
3: Squadra numero 10 persone,
4: calcio di rigore per il Taranto. Il traversato di Lojodic è bloccato con un braccio da Pola Russo e calcio di rigore per il Taranto.
2: Rincorsa di Lojodic che parte, si ferma, il destro di Lojodic.
4: 1-1 Taranto, ha segnato Nicola Lojodic.
5: Non stiamo assistendo a una partita propriamente sportiva come ci si aspettava. Il traversone, lo Sevio, la palla resta di Aguilera, gol del Taranto, ha segnato Aguilera,
2: ha segnato il Taranto, ha segnato Pablo Aguilera.
5: Marco centrale per Marino, buona la traccia per lo Sevio sta per entrare in aria, lo Sevio, il gol del Taranto. Ha segnato Francesco Lo Sabio, colpo sotto di Lo Sabio che manda in estasi lo Stadio Italia. 3-1 per il Taranto, predica calma Lo Sabio, ma la calma è proprio quella che in questo momento non vige lo Stadio Italia.
1: 3-1 Taranto, insomma una partita importante, una partita che ha visto il rossoblu andare sotto, poi recuperare, lo diceva Angelo Dirio, l'approccio migliore l'ha avuto l'apice. Il Taranto è stato bravo a reagire a due circostanze negative, non solo il gol subito ma anche due infortuni. Chi è entrato ha sostituito in maniera ineccepibile quelli cosiddetti titolari. La forza del gruppo la si vede in questo momento bene e ottima, anzi la reazione dei rossoblu che trovano il pari a fine primo tempo e che poi riescono a incanalare la gara nella migliore delle maniere in prospettiva di quello che sarà poi il ritorno tra 7 giorni in Campania. Non sarà una gara facile, ma il Taranto, se vuole raggiungere la Serie D, deve necessariamente vincere queste gare. giocare. Questo e molto altro, la difficoltà di avere Cosimo Lenti durante la telecronaca è assurda, ve lo confermo, perché lui vive la partita in maniera decuplicata rispetto ai giornalisti normali. Lui è giornalista e è stratifoso dentro, quindi avete ascoltato anche le sue urla nel momento dei gol, però è il bello della diretta anche questo. Lo ritroverete più tardi nelle highlights che Cosimo Lenti sta preparando insieme alla nostra regia. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento alle 14 con il TG di Studio 100. Grazie e buon proseguo.
6: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di sottomarina della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
3: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
4: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei si

0: Signora, proprio cosa fa?
1: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
1: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
1: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
1: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force. Da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
1: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
1: No, della Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
1: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, mi preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare, dunque, è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People. Stavolta, fortunatamente, insomma, è un momento un po' diverso. Sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore. Lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh, no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale. Grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma, di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere, è stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando l'ha mandata in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lehár che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Quello mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: No, due anni fa. Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo, credo, gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio, eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini, ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa

0: Bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
1: Bene, noi insomma il pubblico è tutto tuo, ti sta, però un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, facci vedere.
0: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè lo sfoggerò adesso.
1: Viva il cappello.
0: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero. Un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente, a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, della Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, è più bello qua. Più bello qua. Sì, sì.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro, dove io lavoro, e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria?
3: Io vivo
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi il sud, è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante. Da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No.
2: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una stasera mi dà una mano.
5: No, allora, facciamo domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
4: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora, devi parlare del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
4: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
4: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
4: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
4: Hai visto, Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
5: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
5: Io la prima strofa, e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
4: Dai.
5: Fratelli d'Italia.
4: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu. Perché...
5: Ma devi capire che sul palco lei faceva... Non cantava, diceva.
4: Vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
5: Non ha cantato.
1: Pensiamo un pezzettino.
5: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
5: Fratelli d'Italia.
4: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
5: Dell'elmo di Scipio, si è cinta la testa.
4: Bravo.
1: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
5: All'ecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario. Si chiamano gli Arte

0: balletto, e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato, perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
1: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
1: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
1: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato. Poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
1: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia. Quindi, bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
2: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
3: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24, più o meno. Tra i ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
4: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
4: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: Sinatra?
4: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
4: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. quello che conta sono le dosi. Se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio di una cantante come se non...
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
4: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
5: È stata una bella serata, sì.
0: Veramente
5: italiana.
0: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
5: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
5: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
5: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
5: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
6: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi...

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo... veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle e il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che...

Monarchia, sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla repubblica che non potrebbero pensare.

0: una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
0: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è quello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Allora,

0: Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carlucci, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.

Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale, vi racconteremo chi sono i nuovi sindaci di alcuni dei paesi della provincia ionica, 5 in particolare, e una donna, Lucia Traetta, a Fragagnano. Vi racconteremo anche, spostandoci a Martina, della vicenda delle tangenti sul verde pubblico, domiciliari per il funzionario del comune della Valle d'Itria. Torneremo sulle indagini che riguardano la morte di Bakary Sako e poi ce ne andremo anche a Tamburi. Siamo stati con le nostre telecamere nell'ex area mercatale che si presenta come una vera e propria discarica a cielo aperto. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale. A fra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17

0: 3.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buon pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. A Fragagnano è eletta Lucia Traetta, a Manduria vince Domenico San Marco, alla Terza il ritorno di Giuseppe Cristella, a Montemesolo Antonio Punzi succede al fratello, a Roccaforzata vince Mario Santo. Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo Atleti Azzurri, che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Bentrovati a questa edizione delle 14 che apriamo con le elezioni amministrative, 5 nuovi sindaci per la provincia ionica. Vediamo i dettagli con i nomi con il servizio di Dario Gallitelli.
1: 5 nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. I verdetti delle urne sono ormai definitivi e ridisegnano le mappe politiche del territorio tra storici ribaltoni, conferme e larghi consensi. A Fragagnano gli elettori hanno scelto la linea della stabilità, premiando Lucia Traetta, sostenuta dalla lista civica Fragagnano 6.0, già vice sindaca e figura chiave della precedente gestione Conquista, la fascia tricolore con l'obiettivo di completare i progetti in corso e rafforzare i servizi al cittadino. Novità importanti arrivano anche dai centri minori della provincia. C'è un cambio della guardia a Roccaforzata, dove la guida del municipio va a Mario Santo e alla sua lista Progetto Futuro, chiamato subito alla sfida del rilancio del territorio, mentre a Montemesola le urne decretano il successo di Vito Antonio Punzi con la lista Insieme, che assume la carica di primo cittadino, puntando su nuove opportunità di crescita economica. Il vero e proprio ribaltone di questa tornata lo si registra alla Terza. Dopo ben 16 anni di assenza, Giuseppe Cristella riconquista lo scranno più alto del municipio alla guida della lista civica Cristella Sindaco, segnando una netta svolta rispetto alla storia recente della comunità lertina. Infine a Manduria il verdetto assume i contorni del plebiscito con Domenico San Marco, eletto sindaco grazie a un consenso ampio e diffuso che gli consegna una maggioranza solida per affrontare i temi caldi dello sviluppo turistico e della gestione ambientale. Con le urne ormai archiviate e le proclamazioni ufficiali per i 5 neoeletti, si apre la fase operativa con la macchina amministrativa già partita per la formazione delle nuove giunte.
0: Torniamo sulla vicenda che coinvolge il bracciante maliano Bakary Sako. Dovrebbe partire oggi o al più domani la sua salma. Si attende ad ora il passaporto funebre. Intanto emergono ulteriori dettagli dalle indagini. Il servizio. Dovrebbe essere completato oggi l'iter burocratico necessario per permettere alla salma di Bakary Sako di tornare in Mali. Attualmente il feretro del bracciante, 35enne, ucciso il 9 maggio scorso in Città Vecchia da un gruppo composto da 4 minori e 2 maggiorenni, è ancora a Taranto, nel cimitero di San Brunone, in attesa della partenza che avverrà domani o al più dopodomani. Una volta ottenuto il cosiddetto passaporto funebre, la salma raggiungerà l'aeroporto di Fiumicino e da lì la capitale del Mali con un probabile scalo a Tunisi. Poi il viaggio proseguirà fino al villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Intanto emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'uomo. Se la difesa, come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, punterebbe anche su un video dei sistemi di sorveglianza messo agli atti, che mostra un'ambulanza passare in piazza Fontana proprio mentre il migrante in fin di vita viene trascinato dal bar di nuovo in piazza, sostenendo che uno degli indagati si sia sbracciato per fermare il mezzo, fonti vicine alla ASL ribadiscono che sul mezzo c'era già un'altra persona, che per legge l'autoambulanza non avrebbe mai potuto fermarsi proprio per questo motivo. Intanto le indagini proseguono. Questo è il coltello a serramanico utilizzato dal 16enne accusato di aver sferrato i 3 fendenti. Non un cacciavite come era emerso nelle primissime ore, ma un'arma di 15 centimetri lasciata in un cespuglio che il ragazzo stesso ha fatto ritrovare giorni dopo. Con questo coltello è stata colpita anche l'aorta, fendente letale che ha provocato un'emorragia interna, non lasciando scampo a Bakary Sako. Il minore quell'arma l'avrebbe portata con sé anche nelle ore precedenti, insieme a delle pistole finte, nella nottata passata con gli amici in una sala slot di un bar di Città Vecchia. Venerdì 29 maggio l'udienza del riesame per i 4 adolescenti. Il Tribunale dei Minori deciderà, sulla base della richiesta degli avvocati difensori, se collocare i ragazzi dagli istituti penali di Lecce e Bari in una comunità. Ci spostiamo a Martina Franca, niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti appartamenti legati al verde pubblico. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Il servizio di Luciana Convertini.
2: Si definisce il quadro cautelare nell'inchiesta sulle presunte tangenti che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi la misura più grave richiesta dalla Procura. Ai domiciliari anche altri due indagati, ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare invece per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la Procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
0: Ancora arresti, stavolta 15 tra Italia, Albania e Spagna in una maxi operazione antimafia coordinata dalla DDA di Bari. L'inchiesta partita dall'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuta nel 2025 a Canosa di Puglia, ha poi fatto emergere anche una rete internazionale di traffico di droga e riciclaggio tra Italia e Albania. Ilaria Lia.
3: 15 le misure cautelari eseguite tra Barletta, Tirana e Madrid nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Albanese su omicidi, traffico di droga e riciclaggio internazionale. Al centro delle indagini, l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella BAT. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito dopo una lite in un bar di Barletta, poi portato in una zona isolata dell'Alta Murgia e ucciso con 5 colpi di pistola. Il corpo sarebbe stato poi bruciato nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Per gli inquirenti, l'omicidio sarebbe maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio della zona. Il presunto autore materiale, un cittadino albanese, era stato arrestato in Ungheria poche settimane dopo il delitto con 24 kg di cocaina pura. Coinvolti anche due italiani, un uomo e una donna, accusate di aver aiutato a nascondere le prove. Le indagini hanno fatto inoltre emergere una rete criminale con base a Tirana, specializzata nel trasferimento di denaro contante dall'Italia all'Albania, soldi ritenuti provento del traffico internazionale di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 1 milione di euro in contanti. Tra gli arrestati ci sono 11 cittadini albanesi e 4 italiani. L'operazione rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra autorità italiane e albanesi contro le organizzazioni criminali attive tra Balcani e Italia.
0: Torniamo a Taranto. Un'aggressione al personale del centro servizi sociali di Via Lazio sarebbe avvenuta questa mattina. A denunciarlo Fabio Ligonzo della CISL Funzione Pubblica. Vediamo.
4: Questa mattina, alle prime ore della giornata lavorativa, si è recata una persona presso i servizi sociali di Via Lazio, ha incominciato a inveire contro le lavoratrici e i lavoratori del comune di Taranto e addirittura, a quanto apprendiamo dai lavoratori, sembra aver rotto diversi vetri, aver divelto diverse scrivanie, insomma era in preda probabilmente ad una crisi isterica, ma questa cosa non è più tollerabile, non è la prima volta che accade presso gli stessi uffici del Comune di Taranto, ai quali sono state anche aggiunte le politiche abitative, quindi un ulteriore elemento di criticità sia logistico che di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori. Oggi ne parleremo col sindaco, con il quale abbiamo un appuntamento per le varie criticità del settore pubblico, e quindi questo sarà uno dei temi principali.
0: È iniziato il conto alla rovescia per le elezioni provinciali di Taranto che si terranno il 14 giugno, definito l'elenco dei candidati, ma non sono previsti cambi al vertice. Gianfranco Palmisano resterà infatti presidente dell'ente provinciale fino alla fine del suo mandato quadriennale. Il servizio di Dario Gallitelli.
1: Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto. Con la chiusura degli uffici le liste sono ormai ufficialmente depositate e i candidati definiti per la sfida del prossimo 14 giugno. Dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia sindaci e consiglieri dei comuni ionici rinnoveranno l'assemblea con il meccanismo del voto ponderato. Nessun cambio al vertice dell'ente con il democratico Gianfranco Palmisano che resterà saldamente alla guida della provincia fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, mentre la tornata non riguarderà direttamente gli elettori che come consuetudine non saranno chiamati a esprimere il proprio voto trattandosi di un'elezione di secondo livello. Le cinque liste ufficiali rispecchiano le geometrie e le tensioni dei partiti locali. Nel centro-sinistra si conferma la frattura. La prima lista unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, schierando Gianni Azzaro, Giampiero Strusi, Luca Maiorano, Anna Ruggi e Leopoldo Rogante. Il secondo blocco di matrice civica è legato al sindaco del capoluogo Piero Bitetti, mette in campo Angelita Salamina, Patrizia Bucco, Gianni Tartaglia, Vincenzo Di Gregorio ed Emiliano Messina. Nel centrodestra tramonta definitivamente il listone unico. Fratelli d'Italia scende in campo con i candidati Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Roberto Puglia e Francesca Arre. Forza Italia corre in solitaria puntando su Domenico Pilolli e Angelo Laterza, mentre la Lega si presenta sotto il simbolo civico prima Taranto con Adriano Tribbia e Salvatore Brisci. Per tutti l'obiettivo è conquistare un seggio nel nuovo consiglio provinciale che resterà in carica per i prossimi 2 anni.
0: Il nuovo contratto di servizio e la situazione impiantistica al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il Consiglio di Amministrazione di Chima Ambiente, le sigle sindacali e l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore al ramo Gianni Cataldino e dal sindaco Bitetti. Ecco cosa è emerso.
5: Hanno confermato la volontà dell'amministrazione più volte ripetuta di mantenere il mantenimento dell'esistenza pubblica di questa azienda e dell'affidamento in house. Stanno completando, rifinendo il lavoro di preparazione del contratto di servizi che giocherà un ruolo chiave appunto nella futura riorganizzazione dei servizi e soprattutto nell'ottimizzazione dei costi, e hanno ripetuto quello che onestamente per noi nell'ultimo periodo è sembrato un attimino un cambio di posizione rispetto a quella del passato, che è la valorizzazione degli asset industriali della società, con particolare riferimento all'impianto dal termovalorizzatore fermo e alla possibilità di realizzare nel più breve tempo possibile, con la migliore risultato anche ambientale possibile, un impianto di termovalorizzazione di ultima generazione che possa dare respiro alle spese della TARI.
6: L'unico dato di novità rispetto al passato, che sembra che tanto il contratto di servizio quanto il piano industriale siano già quasi pronti, sono arrivati ieri sui tavoli dell'amministrazione comunale e che quindi nei prossimi giorni lo valuteranno, e noi abbiamo chiesto di essere immediatamente convocati per comprenderne le ricadute sui lavoratori, sulla città e anche la sostenibilità. L'altro elemento è quello dell'impiantistica, che è l'unica chiave di volta per poter trovare risorse aggiuntive. Diciamo che sono in una fase ancora di stand-by, perché tutta una serie di eventi si devono concatenare, non ultimo l'assegnazione degli advisor della valutazione economica del piano di risanamento del debito. Sembra che domani c'è CDA di Chima Ambiente.
7: C'è da mettere sul tavolo pure che ci sposteremo in Commissione Ambiente per valutare di là con la Regione la possibilità di allargare l'impiantistica e rimodulare un po' quello che oggi è l'impiantistica di Chima Ambiente.
0: E noi adesso ci colleghiamo con Palazzo di Città per il Consiglio Comunale. Alle battute iniziali o quasi c'è per noi Maria Laura Paletta. Eccoci Maria Laura.
8: Sì, buon pomeriggio Marina, cominciano ad arrivare nell'aula consigliare i primi consiglieri comunali. Noi nel frattempo siamo con il consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio per parlarvi dell'ordine del giorno. Ci sono due importanti variazioni di bilancio e poi quali altri punti?
9: Sì, ha detto bene, due importantissime variazioni di bilancio, fra cui una molto, molto alta come importo, circa 4 milioni di euro, che riguarda un pagamento di Chima Ambiente dell'ultimo trimestre dello scorso anno. e poi due importanti provvedimenti che riguardano uno una conferma della convenzione per il nuovo fast food che stanno costruendo in via Picardi e soprattutto finalmente l'ultimo passaggio per quanto riguarda un parcheggio che sarà fatto in via Virgilio 20 circa. Come numero civico che darà la possibilità circa di avere 100 posti auto in più.
8: Perfetto, allora noi vi forniremo successivamente, appena iniziano i lavori della massima assise cittadina, ulteriori dettagli.
0: Grazie a Maria Laura Paletta, resta lì insomma in modo da poterci raccontare tutto. Nel frattempo noi invece ci spostiamo a Tamburi, nell'ex area mercatale, una vera e propria discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili, materassi. C'è stata per noi Giovanna Calabrese.
10: Dove dovrebbe esserci un mercato tra via Grazia Deledda e via Angeli Custodi, ad oggi c'è solo una distesa di rifiuti. L'area mercatale del rione Tamburi appare come una discarica a

0: Cielo aperto, segnata da degrado e incuria. È sufficiente fare un giro per rendersi conto di come è ridotta la zona. Divani, vetri sparsi sul manto stradale, materassi, indumenti e spazzatura che finiscono per segnare anche lo skyline dell'area. Una situazione che secondo i residenti è così da molto tempo. Un contesto che si inserisce in un quartiere già fortemente segnato dalla questione ambientale legata all'ex Ilva, una presenza che ha inciso profondamente sulla qualità della vita dell'aria. A questo si aggiunge oggi il degrado urbano di spazi lasciati senza manutenzione, che contribuisce a un quadro complessivo di fragilità sociale e ambientale. A pochi metri si trovano l'Istituto Vico De Carolis e i campi da calcio Atleti Azzurri d'Italia, infrastruttura che attende interventi di riqualificazione e valorizzazione, un'area che secondo i residenti avrebbe potenzialità importanti, ma che oggi appare abbandonata e bisognosa di interventi strutturali per essere restituita alla comunità.
1: La Marina Militare ha chiuso in anticipo di 2 mesi la struttura dell'asilo nido Margrande per lavori urgenti di ristrutturazione. Per le famiglie che usufruivano del servizio si apre ora una fase di incertezza. L'alternativa proposta sarebbe quella di una struttura privata, ma i dettagli ce li racconta Maria Laura Paletta.
2: Denatalità, calo demografico e disoccupazione femminile, argomenti di cui si parla tanto, meno spesso, però delle difficoltà sempre maggiori che i nuclei familiari incontrano per conciliare lavoro e famiglia, specie quando vengono meno presidi importanti come i nidi. È il caso dell'asilo nido Mar Grande della Marina Militare, che dall'1 giugno chiude le porte per lavori di ristrutturazione, creando non pochi problemi alle famiglie che usufruiscono del servizio. Gli interventi necessari per garantire gli standard di sicurezza della struttura fino al 2031 erano stati annunciati ai genitori già tra fine febbraio e inizio marzo, ma fino a ieri regnava ancora l'incertezza sulle soluzioni alternative. Poi nel pomeriggio la doccia fredda.
3: Pochi minuti fa abbiamo appreso che è stata affissa una comunicazione nei corridoi dell'asilo, dove ecco, ufficialmente cominceranno i lavori e quindi questo venerdì sarà il giorno ultimo dei nostri bambini presso questa struttura. Diciamo che l'unica soluzione che ci è stata proposta dopo una serie di ricognizioni che l'amministrazione insieme alla cooperativa dice di aver fatto è la possibilità di trasferire i nostri bambini alla struttura La Cicogna, chiaramente cambiando tutte le loro abitudini, cambiando le loro maestre.
2: Rimandare i lavori a fine luglio non è un'opzione che la Marina Militare ritiene fattibile. Iniziando l'1 giugno, i lavori infatti dovrebbero terminare a metà settembre e consentire ai bambini di rientrare nella struttura. In caso contrario, l'asilo correrebbe il serio rischio di perdere gli iscritti per il nuovo anno educativo. Ma le famiglie avevano proposto anche altre soluzioni.
4: Su iniziativa dei nostri genitori, dei genitori, ci tengo a sottolinearlo, la Marina Militare ha iniziato una serie di colloqui con il Comune di Taranto per verificare se c'era la possibilità di trasferire a partire dall'anno prossimo, cosa evidentemente più semplice, i bambini dell'asilo Nido Par Grande, che sono 26, in una struttura comunale. Il Comune ha aperto le porte a questa possibilità, ovviamente andavano definiti i dettagli, ma c'è stato uno stop da parte della cooperativa, la quale ci ha detto che attualmente gestisce il Mar Grande, la quale ha escluso che potesse in alcun modo attuarsi una collaborazione, una convivenza tra il personale della cooperativa e del comune, tra i bambini nostri e quelli del comune di Taranto. Comunque noi genitori abbiamo avanzato altre proposte per venire incontro alla Marina dicendo che non terminiamo l'anno scolastico il 25 di luglio, terminiamolo prima il 30 di giugno e magari si trova una soluzione con il comune solo per il mese di luglio, tanto le strutture comunali di solito a luglio sono chiuse. O comunque noi genitori per il mese di luglio sarà più facile affrontare questa situazione essendo già un periodo più feriale. Queste diciamo, ipotesi avanzate non sono minimamente state prese in considerazione.
1: Al via oggi il Salone Mediterraneo dell'Impresa all'Arcircolo Ufficiali di Taranto e in un video che è stato mandato appunto proprio all'inizio dell'incontro, il vicepresidente dell'esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha detto che bisogna accelerare sull'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure per trasformare le risorse europee in risultati concreti, richiamando anche alla necessità di rendere più rapida ed efficace la spesa dei fondi europei. C'era per noi Giovanna Calabrese.
5: Considero fondamentale garantire che le risorse europee vengano utilizzate in modo efficace, rapido ed orientato ai risultati. Questo vale in particolare sia per i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che per i fondi strutturali, i quali rappresentano una straordinaria occasione di modernizzazione per l'Italia e per il Mezzogiorno. Taranto, anche attraverso gli strumenti legati al Just Transition Fund, può diventare un modello europeo di riconversione industriale e diversificazione economica, ma questo percorso sarà possibile soltanto se riusciremo a tenere insieme sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
0: Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme, durante il Salone del Mediterraneo delle imprese di Taranto, richiama la necessità di accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure orientando gli investimenti su competitività, innovazione e crescita. Un richiamo che si inserisce in una fase decisiva per Taranto e per territorio ionico, dove si concentra un pacchetto di risorse senza precedenti tra Just Transition Fund, PNRR, ZES unica del Mezzogiorno, programmi regionali e incentivi nazionali. Il totale supera i 2 miliardi di euro destinati a sostenere transizione ecologica, imprese, infrastrutture e sviluppo, come sottolinea il direttore generale di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino. Una sfida che punta a coniugare sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
6: Ci sono condizioni e opportunità per fare impresa e soprattutto per tenere insieme questa doppia transizione digitale e green. È quello che sta mettendo in campo il governo Meloni. Negli ultimi 4 anni la Puglia, il Mezzogiorno registrano dinamiche di crescita economica, produttiva, occupazionale. Qui abbiamo al sud un PIL più alto del resto del paese. Si stanno rafforzando gli investimenti, l'export e, come dicevo, in questi ultimi 4 anni il Mezzogiorno ha raggiunto il massimo storico di occupazione con il 50,1%.
7: Sono più indietro. Taranto soffre, come tutta l'Italia, di alcuni problemi che ci trasciniamo dietro da tempo. Uno di questi è appunto la burocrazia, quanto è complicato interagire col settore pubblico, e non abbiamo ancora trovato una soluzione piena a questo problema. C'è qualche passo avanti, ma la burocrazia rimane un problema fondamentale.
1: Voltiamo pagina. La struttura commissariale per i giochi del Mediterraneo ha affidato alla Co-Invest di Gravina in Puglia i lavori per viabilità e parcheggi dello stadio. L'intervento, del valore di 980.000 euro, rientra nella terza fase di funzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i giochi del Mediterraneo 2026. Dario Gallitelli.
8: Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere il nome dell'azienda che realizzerà l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I termini del bando sono scaduti ieri mattina e la commissione sta completando le verifiche amministrative prima dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione. Nel frattempo il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo ha affidato alla società Co-Invest di Gravina di Puglia i lavori per la viabilità e i parcheggi a servizio dello stadio. L'intervento, del valore complessivo di 980.000 euro, rientra nella terza fase del progetto di rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i giochi del Mediterraneo del 2026. La gara pubblicata il 7 maggio ha registrato ben 77 offerte ed è stata gestita con una procedura accelerata per rispettare il cronoprogramma dell'evento internazionale. I lavori riguarderanno le nuove aree di accesso a parcheggio, considerate strategiche per garantire la piena accessibilità dello stadio durante le competizioni. Il decreto di aggiudicazione firmato il 22 maggio ricostruisce l'intero iter amministrativo avviato nel 2023 e conferma la possibilità di avviare i lavori con procedura d'urgenza per rispettare le scadenze fissate dal piano commissariale.
1: Un'iniziativa che risponde alle molteplici richieste dei cittadini di Taranto di mettere in campo prestazioni sanitarie gratuite che mirano soprattutto alla prevenzione. Questo è l'obiettivo del Villaggio della Salute e dello Sport, che avrà luogo il 29 e il 30 di maggio ai BAC, Baraccamenti Cattolica. Il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Comune di Taranto, ASL e Marina Militare insieme per promuovere l'importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione. Prende il via il villaggio della salute e dello sport venerdì 29 e sabato 30 maggio con visite e prestazioni sanitarie gratuite presso il Parco della Musica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30.
10: Darà la possibilità a tutti i 30

0: di avere delle visite gratuite. Ci saranno diverse specialistiche che saranno all'interno dei BAC, dei baraccamenti cattolica, nei quali si potranno effettuare in maniera assolutamente gratuita, sia all'interno delle tende della Croce Rossa, sia all'interno degli ambulatori della ASL. Ne cito qualcuna: cardiologia, otorino, visite nutrizionali e quant'altro, ma sono veramente tante, sono tanti professionisti che hanno dato la loro disponibilità in maniera assolutamente gratuita per cercare di mettersi al servizio con la città.
1: Il concetto di prevenzione resta il caposaldo più importante per vivere a lungo e vivere tutti gli anni della nostra vita in maniera sana. Proprio per questo noi abbiamo pensato di offrire alla popolazione delle pillole di prevenzione. Questo saranno nei nostri ambulatori, nei nostri stand che saranno organizzati al Parco della Musica. Ci sarà la possibilità di vedere un cardiologo che eseguirà un ECG, eseguire una densitometria per la salute delle ossa, ci sarà la possibilità di fare un'audiometria con i nostri tecnici, misurare la pressione oculare e poter colloquiare con un nutrizionista che darà delle indicazioni su una dieta sana, parlerà un kinesiologo, un posturologo, si potrà vedere una ginecologa che presterà attenzione a come far vivere, suggerirà alle donne come far vivere il periodo della menopausa in maniera serena.
2: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
3: E adesso un'iniziativa che ha coinvolto oltre un centinaio di alunni della Carrieri Colombo, la festa della musica, nel segno dell'inclusione e del dialogo tra culture. Il servizio di Teresa Picchieri.
4: La musica diventa ponte tra culture. Nell'auditorium dell'Istituto Pacinotti, circa 120 alunni della scuola primaria Carrieri Colombo hanno celebrato la Festa della Musica 2026. In scena un repertorio che ha attraversato l'Europa e l'Africa, dai cori di Beethoven in lingua tedesca ai ritmi della tradizione africana.
5: Con i nostri bambini delle classi prime e quarte abbiamo portato avanti un progetto per valorizzare l'educazione musicale con tutte le sue finalità a livello di comprensione, ma anche gli studi scientifici dicono che chi studia musica ha delle prestazioni più brillanti. I bambini sono messi nelle condizioni di esprimere il mondo emotivo, la loro emotività e i loro sentimenti, ascoltando della musica adatta alla fascia d'età della scuola primaria, con delle parole anche di notevole importanza come la pace, l'unione tra i popoli.
3: Adesso la pagina sportiva.
6: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionali. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansò e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio Sansò e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La Prisma Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Nel comunicato il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero oltre a Belluno anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
3: E chiudiamo con lo sport questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
7: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quello di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la Carmelita.

0: all'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce esatto. Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi facevi vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può star bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Pala Campitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: sì, parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport, è
1: stato
0: all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le
0: sotto.
1: Due zone, le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto di sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte
1: della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto già si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io...
1: Siamo tranquilli.
0: Sì. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne, ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente, insomma, mancano quelli che sono gli arredi

0: Quindi le banche e armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubinetteria.
1: Climatizzatore.
0: Climatizzatore anche qui,
1: Climatizzatore che diventa il
0: esatto.
1: leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi che
0: Sì, i due
1: riguardano.
0: spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie, insomma,
1: Il
0: del palazzetto.
1: deposito ce lo risparmiamo. La palestra,
0: Ovviamente sì.
1: la piccola palestrina,
0: Piccola
1: la vogliamo
0: palestrina,
1: vedere.
0: certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: C'hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: non è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: O magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per gustarci chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di Rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quello. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di Grottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono posizionati
1: più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: Importante esposizione. E anche qui infissi nuovi.
1: Infissi nuovi e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là e una dall'altra, esatto, dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro. Bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla
0: media.
1: alla regia, ai telecronisti, insomma, l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quella che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria questa,
1: esatto.
0: Assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore trascorse assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria di riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento di atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo. E totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Buon pomeriggio. Sono 8.000 quasi i nostri concittadini residenti, molti dei quali, anzi quasi tutti gli 8.000 di cui parlo, sono residenti a Taranto città, dei 188.000 che compongono la comunità tarantina. Nel capoluogo c'è una realtà di migranti, nostri concittadini, connazionali, venuti negli ultimi 10-15 anni da varie parti del mondo, ovviamente anche dall'Europa e dall'Africa. Siamo qui oggi con Kassum Kone. Ciao Kassum.
2: Ciao.
1: Grazie per questa chiacchierata che ci stai concedendo. Kassum, tu sei un tarantino che risiede a Massafra.
2: Sì.
1: Ma sei tarantino, sei un nostro concittadino da quando?
2: Io sono, direi di più, sono pugliese, no? Tarantino, massafrese, quindi un po' dappertutto. Sono dal 2012, sono arrivato qui a Taranto.
1: Dal 2012? Tu vieni dal Costa d'Avorio?
2: Sì, dalla Costa d'Avorio.
1: Ecco, io partirei da qui. Tu perché lasci il tuo paese nel 2012?
2: Lascio il mio paese per problemi politici, come sempre, no? Alimentano l'orrore, la guerra tra i popoli. C'era una piccola guerra civile dopo l'elezione, quindi uno dice ho vinto, l'altro ho vinto per una sedia. Abbiamo avuto più di 3.000 morti e la situazione non era più vivibile.
1: Tu eri dalla parte degli sconfitti?
2: Io ero dalla parte del popolo. Ho fatto politica, è vero, ma stavo lavorando anche. Alla fine ognuno ha la sua visione, no? Perché per me uno viene in potere democraticamente, no? Dopo l'elezione. Il popolo sceglie quale che vuole per dare voce all'Occidente, voce al mondo su le nostre origini, le nostre aspirazioni, perché è questo. Mettiamo un presidente che va là e parla al nostro nome, quindi era questo un po'.
1: Però non è più il clima per te ne sei dovuto andare?
2: No, troppo odio.
1: Troppo odio?
2: Avevo, diciamo, è un po' quello che sta succedendo un po' in Italia qua.
1: Quanti anni avevi nel 2012?
2: Adesso ho 49, quindi se torniamo indietro
1: deve essere 37,
2: 35.
1: Quindi un uomo maturo. Diciamo, che cosa facevi in Costa d'Avorio, in che città?
2: Io stavo in Costa d'Avorio, sono nato a Dimocro, al centro della Costa d'Avorio, una città bellissima, di soffatto di sole, proprio bella. Dimocro, sono tornato poco fa di là perché sono andato a rivedere più o meno il paese, rivivere quello calore.

0: terra che c'era prima, che adesso che sta proprio fluttuando, perché il paese è ripartito proprio sulla retta via, sono lavori colossali, grandi. Anzi,
1: c'è nuovo sviluppo.
0: Ti dico una cosa, ho mangiato in un ristorante italiano, da. C'è appena arrivato, mi hanno detto, vedi che c'è un ristorante italiano, e ho mangiato lo spaghetti, c'è una bella
1: cosa. Ed erano buoni, cucinano bene.
0: Buone, beh, sono italiani.
1: Ormai tu sei esperto, sai. Come.
0: Sono anche loro italiani che cucinano lì, proprio gli italiani.
1: Mm. Di dove erano questi ristoratori? Io dove sono?
0: Sono italiano.
1: Di che città intendevi?
0: Napoletano.
1: Napoli, quindi hai mangiato
0: bene. Uno che parlava un po' napoletano.
1: Hai mangiato?
0: Abbiamo scherzato su questa cosa.
1: Meridionale come noi, hai mangiato.
0: Sì.
1: Fanno la pizza,
0: sì,
1: magari.
0: Perché uno che arriva là, dicono viene dall'Italia, vedi che ci sono i tuoi fratelli,
1: certo,
0: lì,
1: sì.
0: Quindi, visto che anche quando andavo in Costa d'Avorio mi hanno chiesto, hai visto, ho detto, ma io sono cittadino di Varia. No, tu non sei più ivariano, cioè per dire, ho la cittadinanza italiana.
1: Tu sei italiano?
0: Sì, ma non si legge qua.
1: No, certo.
0: Rimango sempre africano, l'immigrato che è venuto qua a rompere.
1: Questo è un problema, ne parliamo fra poco. Torniamo a te, vorrei sapere qualcosa in più di te, della tua gioventù. Tu che facevi nella tua città, in Costa d'Avorio?
0: In Costa d'Avorio, io professore di francese, lavorato in un...
1: Quindi insegnavi il francese a scuola?
0: Sì, in un liceo tecnico che si occupa proprio di pesca, cioè formano i ragazzi. La cooperazione è una cooperazione tra la Spagna e la Costa d'Avorio, quindi hanno creato una scuola tecnica dove i ragazzi imparano come si fanno le barche, le navi, come guidarli.
1: È un po' un centro nautico, diremmo,
0: sì.
1: Qui, una scuola nautica.
0: Sì, e il mio sogno è di poter creare anche questo collegamento tra Taranto, città, che ha tutto come quella città dove stavo io, Gran Lau, si chiama Gran Lau.
1: Tu quindi laureato?
0: Sì.
1: Quindi insegna, docente di francese.
0: Sì, e qui sono esaminatore in francese qui.
1: Ah, qui sei un esaminatore in francese.
0: In francese.
1: Allora, tu sei qui da 12 anni, tu come sei arrivato?
0: No, da 14 anni.
1: Scusami, dal 2012, quando sei arrivato, come sei arrivato, che viaggio hai fatto?
0: Un viaggio in aereo, non era facile perché scappò dalla Costa d'Avorio, sì, per il Ghana. Lasciai i miei figli al confino, è una storia bruttissima, quindi non vorrei, scusa se non entro proprio nel particolare.
1: Racconta quello che
0: vuoi. Dal Ghana mi hanno fatto uscire per l'Italia con un passaporto, vabbè, come l'hanno fatto lo sanno loro, perché io stavo con, lavoravo con il guardo di corpo del presidente che hanno arrestato, che l'hanno portato alla Haia, che ha fatto più di 10 anni di carcere, poi l'hanno liberato perché non era colpevole.
1: Okay.
0: Quindi per dire, la giustizia è giustizia quando è giustizia.
1: Certo.
0: Poi niente altro, mi sono ritrovato qua a gennaio 2012 nel freddo di Milano con una maglia e un pantalone.
1: E tu eri un professore a scuola, eri un docente, avevi il tuo lavoro, ti sei ritrovato con pantalone e maglia a Milano.
0: A Milano.
1: Perché l'aereo ti ha portato a Milano.
0: Sì, perché sono venuto con qualcuno che mi ha portato,
1: sì,
0: qua.
1: E da lì poi?
0: E da lì mi ha lasciato alla stazione di Milano dicendo che andava a prendere una SIM perché io volevo parlare con i miei,
1: certo,
0: figli, volevo avere le notizie.
1: Visto sono
0: che
1: bambini?
0: Sono scappato. Sì, avevo due figli.
1: No, dicono per... piccolini?
0: Sì, quale ragazzo, il bambino che sta con me aveva 7 anni, la più grande aveva 9 anni.
1: Erano bambini.
0: E quindi erano bambini e volevo avere delle loro notizie e ha detto che andava a prendere una SIM card per farmi chiamare e è sparito. Quindi,
1: quindi è solo a Milano?
0: È rimasto lì nel freddo di gennaio a Milano alla stazione ferroviaria.
1: Che hai fatto?
0: È per questo che credo ancora all'essere umano. Io credo ancora all'essere umano per questo è fatto. Un senegalese con la moglie italiana passando, ma non ho visto proprio che stavo così. E mi ha chiesto, Fra, cosa ci fai? Fra, cosa fai qua? L'ho spiegato la situazione, io volevo andare alla polizia per tornare in Ghana per poter vedere i miei figli.
1: Certo.
0: E così loro mi hanno pagato un biglietto per Crotone.
1: Per Crotone?
0: Sì.
1: Perché per Crotone?
0: Mi ha detto di andare lì, se vuole i miei figli, appena avrò i documenti potrò fare venire i miei figli qua. Io dicevo no, non aspetto, voglio tornare vicino ai miei figli.
1: Certo.
0: E la signora che piangeva, l'italiana che piangeva, dopo aver ascoltato

0: lui l'ha spiegato in italiano, io capivo qualche parole, sì, lui parlava in francese con me, con lei in italiano, e capivo...
1: Ma erano di passaggio, per
0: di
1: caso?
0: Di passaggio, di caso, un caso, sì. Passavamo, ma non ho visto, mi ha dato la sua giacca, mi hanno comprato il biglietto, mi hanno fatto un panino e mi hanno fatto bere un caffè per riscaldare prima il corpo che stava gelando. Sono passato presso forse 10.000 persone vicino a me, ma nessuno si è fermato, solo loro. Una coppia mista.
1: Tu dici c'è speranza se uno si ferma, eh?
0: Sì.
1: Vero?
0: Sì.
1: Che è successo poi? Sei andato a Crotone?
0: Sì, mi sono ritrovato a Crotone, dove ho fatto la prezzi, che ho avuto i documenti e ho fatto venire mio figlio, perché era questo. E lì anche Taranto è stato lì per mio figlio.
1: Quindi tuo figlio ti raggiunge a Crotone?
0: No. Mi raggiungo qui a Taranto,
1: perché da Crotone
0: ho finito il mio percorso, no? Avevo diritto alla seconda accoglienza, che si chiamava SPRA all'inizio, adesso si chiama SAI.
1: Sì.
0: Mi hanno detto di scegliere tra tre città, cioè Rimini, Milano e Massafra. Ho detto io ho tante problematiche, volevo una città piccola dove ripartire. Perché per me era ripartire.
1: C'hai ragionato, no?
0: Sì,
1: voglio un centro piccolo.
0: C'è una città piccola, si deve fare un'altra accoglienza, una piccola, essere tranquillo, riflettere e ridare vita a speranza ai miei figli che stavano lì. E così ho scelto Massafra, ma hanno detto Massafra è piccola, tranquilla. Quindi nel 2012 mi sono trovato a Massafra, allo SPRA di Massafra, di Donino Borsci, che anche il mio adesso datore di lavoro, che c'è un amore dal 2012 che ci lega fino ad oggi, quindi mi ha visto crescere, no? Nel tempo, noi lo chiamiamo papà, e quindi di là è passato tutto e il mio figlio è riuscito ad arrivare qua a Taranto. Hanno fatto una cerimonia con commercio, dove c'era il prefetto, cioè c'era tutta la città di Taranto a accogliere mio figlio. Era un momento in 2014 bellissimo.
1: E tu hai detto ho fatto bene, posso ripartire.
0: Sì.
1: E sei ripartito. Da lì è cominciata una tua seconda vita, diciamo.
0: Sì.
1: La figlia è ancora lì?
0: No, non vuole parlarne.
1: Ok, andiamo avanti. Quindi con tuo figlio hai ricominciato qui Taranto, ormai sei un massafrese, però sei sempre a Taranto. Io ti ho incontrato anche domenica qui,
0: sì,
1: alla festa,
0: sì,
1: dei popoli.
0: No, stavo,
1: no?
0: Proprio a Taranto. Ho iniziato il mio primo lavoro a Taranto, da Massafra, come ripeto, Donino Borsci ha aperto un centro in 2014, ho iniziato a lavorare nell'immigrazione a 2013, quindi ha aperto un centro d'orno, dove un dormitorio, dove i ragazzi che non avevo una loggia venivano a dormire, quindi ho iniziato a prendere cura così dei miei concittadini, così della gente. Ascoltavo tante di quelle problematiche, delle storie triste, no?
1: Sì.
0: E poi mi dico, io ho fortuna, ho incontrato gente per bene che mi hanno dato questa mano. E poi è iniziato il periodo dell'emergenza. Sì, lei si ricorda su Taranto, l'emergenza del 2000, sì, fine 2014 e sì, 2015, quindi
1: gli arrivi dal porto.
0: Lì abbiamo iniziato a accogliere tutto il mondo.
1: Tu lì eri già operativo per l'accoglienza.
0: L'accoglienza per dormitorio, ma non per chi arrivava con le barche, lei era una prima cosa nuova, arrivavano con di tutte le difficoltà.
1: Erano gli sbarchi al porto, giusto?
0: Sì, al porto le portavano su Tamburi, e Tamburi anche è stata una città bellissima. Hanno accolto tutte queste
1: persone,
0: ragazzi.
1: Di Tamburi?
0: Sì.
1: La generosità delle persone di Tamburi?
0: Sì, casa parcheggio.
1: Sì.
0: E abbiamo nominato una mamma Africa.
1: Non ho capito, casa parcheggio vi hanno accolto?
0: Sì, la casa parcheggio. C'era la scuola Lissipo, la vecchia scuola Lissipo.
1: Sì, vicino al cimitero.
0: Sì, che era trasformato proprio un luogo d'accoglienza provvisorio. I ragazzi arrivavano lì.
1: E ha trovato molta umanità.
0: Umanità. Era difficile all'inizio, mi hanno capito, no?
1: Certo.
0: E poi è diventato, ogni sera era serata, delle pizze lunghissime. Ci arrivavano tutti, ballavamo bambini.
1: C'è l'amore dei tarantini.
0: C'è proprio, è iniziato là. E poi sono tornato a Massafra, dove abbiamo aperto un centro d'accoglienza che si chiama il Giardino del Sogno.
1: Ed è ancora aperto.
0: È aperto ancora dal 2015, quindi abbiamo lavorato soprattutto su l'educazione, rieducazione, non posso dire rieducazione, ma almeno fa concordare tutte e due culture, no?

0: questa era la mia battaglia. Io che sono arrivato, ho cercato di capire, cercato di inserirmi, perché non mi sono integrato. Fino ad oggi qualcuno dice che uno è integrato, no. L'integrazione deve essere comune, no?
1: Deve essere tra due,
0: sì,
1: persone.
0: Due persone. Io mi sento inserito per forza, perché mi sono inserito nel tessuto, ho cercato di capire. E questo che sto trasmettendo ai miei ragazzi, ai ragazzi che passano nei diversi centri dove oggi ho la fortuna di girare, parlare, aiutare.
1: Dove vai e dentro i giri?
0: Io su Taranto, su Massafra abbiamo tre centri. C'è il centro della Ripro, che è un'altra associazione con cui sto anche lavorando, quindi che mi hanno dato anche questa possibilità di fare, no? Perché in me forse hanno visto qualcosa che poteva dare una mano alla
1: forse
0: società.
1: Conosci la lingua francese, sì, l'italiano l'ho imparato.
0: L'inglese, vedo, un po' di spagnolo, quindi...
1: Avevi già a che fare con i giovani a scuola, quindi
0: sì,
1: vero?
0: Per me
1: ti ha aiutato questo?
0: È una cosa bella, perché mi ha permesso di incontrare tante sensibilità, cioè in tutto il mondo. Io sono dei paesi che non avevo mai sentito nominare, no? Che ho incontrato i cittadini, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua diversità, ognuno con la sua credenza e ognuno con la sua tradizione. Quindi, cioè, mettere insieme 60 persone, già in una famiglia di 5-6 persone sono problemi, immagina 60 persone
1: con
0: che arrivano,
1: diverse,
0: di culture diverse, con religioni diverse.
1: Qual è il segreto per creare? Tu dici non si crea in un attimo, addirittura tu ancora non ti senti integrato perché ci vogliono anni. Qual è la, se c'è un segreto, qual è la, come ci si viene incontro tra me e te, no? Noi stiamo dialogando ora, noi veniamo da culture diverse, però ci unisce la voglia di conoscerci.
0: Io ti vedo prima, la prima cosa che vedo, sei un essere umano. Cioè, il più bello regalo che Dio, il Signore, ha fatto per me, sei tu. Tu sei il più bello regalo, essere umano. E poi se ci togliamo la pelle, vediamo che c'è niente che è diverso. Quindi è questo per me, vedo queste persone come esseri umani e basta.
1: Quando incontri qualcuno che non la pensa assolutamente come te, come ti rapporti? Cosa gli dice? Oppure è partita persa, è inutile,
0: non è mai una partita persa, c'è speranza per tutti, c'è male e bene in tutti, quindi cercare di capire la persona, dove c'è il problema, cioè capire da dove viene questo problema che si è creato e poi dialogare, venire incontro, non accettare tutto ma venire incontro.
1: Su quella maglia leggo Comunità Africana,
0: sì,
1: di Taranto
0: e Provincia.
1: Che cos'è questa Comunità Africana? Come ce la vorresti spiegare?
0: La Comunità Africana di Taranto e Provincia è nata dal fatto che sono stato spinto da tante persone. E poi, scusa se faccio una discrezione, noi ci troviamo in un luogo proprio che per me è lì che ho avuto i miei primi ero. Ho toccato i miei primi con Don Pino.
1: Pino Calamo. Sì, qui siamo alla Madonna delle Grazie,
0: che non
1: nella sede di Migrantes.
0: Che non finirò di ringraziare. Il primo, io stavo ancora nel centro d'accoglienza e l'ho conosciuto tramite Elena Francese, che è professoressa docente all'Aristoste, no? È partito là, tu parli francese? Organizziamo un corso di francese. E abbiamo organizzato un corso di francese qui, dove venivano la gente della parrocchia, la gente che volevano imparare la lingua. Quindi insegnavo francese qua, proprio qui, e ogni mese loro mi davano qualcosa. Cioè, per dire, ho incontrato proprio questa, non dire la fortuna, ma ho incontrato gente, l'essere umano vero.
1: Da quell'incontro alla centrale di Milano, alla stazione,
0: avuto,
1: però penso tu abbia anche incontrato non sempre persone così.
0: Sì, io non mi fermo su loro.
1: Non ti soffermi su loro.
0: Siamo partiti, abbiamo aiutato tante persone. Con Mohamed Baldi, che è vicepresidente di quell'associazione, aiutavamo la gente sul territorio. Quindi la gente ci diceva, ma perché non create una comunità vostra? Ma in quello periodo, vi parlo di 2022-2023, e noi ci siamo fermati su questa cosa, abbiamo detto non adesso, perché non sentivamo ancora i nostri ragazzi pronti a andare a lottare, andare a chiedere delle cose. Quindi lo facevamo noi. C'è un ragazzo, tieni ben presente, che vagava nella strada, era diventato pazzo. abbiamo ritracciato la famiglia, l'abbiamo ricurato e l'abbiamo fatto andare nel suo paese. Adesso

0: su sta con la sua famiglia. E non, questo è un esempio di tante cose che noi abbiamo fatto senza essere una comunità. E poi alla fine abbiamo creato la comunità africana di Taranto e Provincia, dove i ragazzi ci sono e vogliono proprio esserci, perché è tempo.
1: Molti, molti ragazzi di questa comunità lavorano nei campi o fanno anche tanti altri lavori. Ecco, ora facciamo una piccola pausa di qualche secondo, poi continuiamo questa bella chiacchierata con Kassoum, perché potremo parlare per ore, però per quei pochi minuti che abbiamo lì cercheremo di metterli a frutto. Fra qualche secondo ci rivediamo.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Bentornati, siamo qui nel bellissimo teatrino, si dice così in gergo, no? Teatrino, di fronte a un palcoscenico, questa è la platea, Madonna delle Grazie a Taranto, che a parte essere una delle parrocchie più importanti e storiche di quella che una volta definivamo la città nuova, no? Siamo in pieno quartiere a metà tra Trecarrara e il Borgo e Solito Corvisia, siamo all'incrocio, a due passi dal Muraglione e anche la sede dell'immigrante a Taranto. Quindi ringraziamo Don Pino Calamo per l'ospitalità, ma ringraziamo Kassoum Kone per essere qui con noi. Stavamo parlando prima dei lavori che i tanti amici e tante amiche, ormai nostre concittadine che da anni ci hanno raggiunto qui a Taranto, fanno. Ecco, la città nei giorni scorsi è stata ferita a morte. Un ragazzo che stava andando a lavorare, un ragazzo del Mali che è stato accerchiato e ucciso. Poi la giustizia farà il suo corso e mettiamo da parte. Che hai pensato in quel momento? Cioè, qual è stato il pensiero di un africano che è a Taranto da tantissimi anni ed è italiano oggi nell'apprendere questa notizia?
8: Un shock, perché il mio vicepresidente stava proprio sul luogo. Mohamed Baldé stava lì e proprio si è trovato lì e mi ha chiamato di mattina presto. Ha detto: presidente, c'è qualcosa che ci è successo.

0: Adesso mi ha spiegato.
1: Cioè, ti ha avvisato.
0: Cioè, io non credevo, no? Mi ha fatto anche la videochiamata. Era un shock per tutti quanti, né? Non ci voleva proprio.
1: Cioè, scusami, il tuo vicepresidente era accorso, era andato in mattinata a vedere cosa fosse accaduto?
0: No, lui stava proprio andando a lavorare, no? Perché lui parte presto, lui c'è il suo centro d'accoglienza che si trova su via Platea.
1: Quindi passava e si è accorto?
0: E si è accorto che c'era
1: un po' di caos. Proprio,
0: e è andato, ha visto che era... È anche intervenuto, ha detto di coprire il corpo perché la gente stava arrivando e...
1: Hanno coperto il corpo?
0: Sì.
1: Ma tu, vicepresidente di cosa?
0: Della comunità africana di Taranto.
1: Della quale tu sei presidente?
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Volevo mettere... Quindi lui ti ha chiamato e ci guarda, qua è successo.
0: Sì, e poi io ho detto non ci voleva proprio. Non ci voleva per i giochi che stavano arrivando qui su Taranto, questo gesto non ci voleva. Cioè, Taranto doveva ripartire con questi giochi della Mediterranea, ma è atroce, io non voglio fare polemiche su questa cosa.
1: Come la superiamo insieme questa, Kassoum? Come società, come città, come comunità? Domenica alla Festa dei Popoli c'erano tanti colori, tanti bambini, musica, c'erano tarantini nati a Taranto,
0: sì.
1: Tarantini non nati a Taranto, a me piace chiamarli così, tarantini non nati a Taranto.
0: Sì.
1: Anche mia madre è tarantina, non è nata a Taranto, era della provincia. Questa è una città che da un secolo vive di integrazione, di comunità, di persone arrivate per lavorare.
0: Sapete una cosa, da dove partiamo?
1: Dimmi.
0: Partiamo dalla storia di Taranto. Tarax. Pax. La sua storia, come è stato...
1: Sulle studiate la storia di Taranto?
0: Un po' Taranto l'ho studiato un po', e poi siamo andati proprio dal sindaco giovedì mattina, dove ho imparato altre cose. Quindi partiamo da questa storia. Chi ha scoperto Taranto? Come è stato scoperto? Taranto che terra è? Se partiamo di lì potremmo risolvere tante cose. Siamo tutti stranieri, tutti. Il Cristo l'ha detto.
1: Tu sei cattolico?
0: Io sono credente, sì.
1: Sei credente? Ok.
0: E Cristo l'ha detto, nella Bibbia l'ha detto.
1: Come la superiamo tutti insieme? Certo, non si può subire, la morte è avvenuta.
0: Rispondiamo con amore.
1: Una vittima c'è e va ricordata e omaggiata.
0: Sì.
1: Come superiamo questo momento drammatico in città?
0: Questo momento per superare ci vogliono tante, ci vuole tempo per superare questa cosa. Nel subito cosa deve fare? Dare amore, sicurezza alla gente, parlare con loro, interagire, creare eventi proprio su questo caso. Cioè una riflessione pura, come l'ho detto nei giorni scorsi, dobbiamo ripartire, riflettere su che cosa è l'immigrato, chi è l'immigrato. Perché io ti dico una cosa semplice, per me a parlare non mi piace tanto, lo sguardo già uccide qualcuno. Un immigrato che cammina, passa là, quando uno lo guarda, cioè lo sguardo già uccide il ragazzo. Noi abbiamo tante testimonianze. Tieni, c'è una ragazza che lavorava a un bar verso Piazza Garibaldi e di notte finiva di lavorare, doveva camminare alle 3, alle 2, 3, 4 di mattina per andare a casa. Incontrava tante di quelle ragazze, ragazzini, proprio alcuni la buttavano l'acqua, la trattavano di tutto, no? E dire, sono esempi che sono abbondanti, che sono stati già denunciati. E non è cambiato niente fino a che è morto qualcuno.
1: Tuo figlio è a Roma?
0: Sì.
1: Che fa?
0: Fa lingue straniere.
1: Ah, ecco, come il papà, quindi.
0: Sì.
1: E lui fa l'insegnante pure.
0: Non lo so, perché i ragazzi di questa generazione alla fine vai a sapere cosa vogliono fare realmente. Quindi lui ha scelto questo, sta a Roma, sta all'università.
1: La Costa d'Avorio è ai mondiali di calcio quest'anno? No?
0: Sì, sì, andiamo a giocare. Ma è il mio, cioè, io c'è. Sono tra l'Italia e la Costa d'Avorio.
1: L'Italia non c'è purtroppo.
0: Sì, l'Italia
1: purtroppo
0: non c'è,
1: non ci siamo.
0: La Costa d'Avorio.
1: Non è un bel momento per il calcio italiano.
0: Sì, non è un bel momento anche per l'Italia. Io direi questo. Tanto italiano che va a votare, voto da un po' da 2020 che sono cittadino, quindi...
1: Vabbè, questa...
0: Ora, per dire che...
1: Al voto, hai detto tu prima, il voto è democratico.
0: Per dire che... che la politica smetta

0: veramente smetta di creare questo climato proprio pesante, no? Tra fragilità. Perché tutto quell'odio che vedete a Modena, cioè proprio da una città a un'altra, cioè, è successo un po' di tutto e le reazioni le abbiamo viste.
1: Sì, senti, Kasum, tu, tra l'altro, prima io ti ho visto domenica e ti ho scambiato per un giocatore di basket,
0: Sì.
1: perché noi siamo abituati a vedere gli africani, gli afroamericani, per noi siete grandi atleti, esempio di grande capacità sportiva. E forse anche questo è stato un modo troppo di ghettizzarvi, perché vi immaginiamo soltanto fortissimi nello sport. Invece siamo tutti esseri umani che insegnano, che sbagliano. Tu fai i tuoi errori come li faccio io, credi in ciò che vuoi credere, dici quello che vuoi, vivi come vuoi. Sono banalità queste qua, e questa è retorica pura, però ogni tanto bisogna essere banali per sottolineare la normalità. E io domenica qua ho visto tanti bambini che ridevano con tanti bambini che si divertivano con i figli dei tarantini che raggiungevano la piazza. Io sono d'accordo con te, c'è sempre speranza, ma c'è tanto ancora da fare, tanto, tanto, tanto. Quante volte hai incontrato ancora in questi 14 anni in Italia quelle persone della stazione centrale di Milano?
0: Mai più. Loro stessi no, ma quante persone come
1: Sì,
0: loro?
1: come loro.
0: Tante,
1: Loro mai più. Tu non sai
0: tante,
1: quelle due persone non
0: tantissime.
1: sai
0: Si
1: dove
0: sono
1: siano?
0: angeli, si sono, non
1: Non
0: lo
1: lo
0: so,
1: sai?
0: più li ho
1: Non
0: cercati
1: ricordi
0: quando ho
1: neanche i nomi?
0: iniziato a avere Facebook, ho cercati,
1: Ma i nomi li
0: niente.
1: sapevi? Basta,
0: No, lui si chiamava, è un senegalese che si chiamava Sheikh.
1: quindi come fai a trovarlo? Impossibile.
0: Sì,
1: Moglie, compagna, amica, moglie
0: è
1: italiana. Però
0: italiana, è, no,
1: come loro quanti
0: quella,
1: ne hai incontrati? A parte Don Pino qui a...
0: tantissime. Io con lo dico, guardando la telecamera, dico tantissime persone come questi, i colleghi di lavoro, i ragazzi stessi, i migranti che arrivano, che ti fanno veramente vedere che cos'è il mondo, cos'è la vita, cos'è la dignità, che ti fanno credere ancora all'essere umano perché loro hanno speranza. Qualcuno mi chiedeva, ma chi te la fa fare tutto quello che fa? Ho detto perché io ho avuto questa fortuna. Da quelle due persone ho incontrato che sia a Crotone, che sia a Massafra. E io ti dico, io ho avuto, oggi sono esaminatore del fatto di tre persone.
1: Che
0: Che
1: vuol dire,
0: sono.
1: scusa? Cosa consiste l'esaminatore? Che
0: Consiste
1: fai?
0: l'esaminatore, vabbè, arrivo, te lo spiego
1: Sì.
0: subito. Tre persone che hanno 80. Pace all'anima di uno che è andato, che lo chiamavo Peppe, che è
1: Non c'è più.
0: Cargian, sì, di Massafra, che è andato, che lo chiamavo papà. C'è ancora le mie due mamme che stanno ancora su Massafra, Chiara Mastrangelo, pensionati che venivano a fare corso nel centro nostro, cioè pensionati proprio che a loro non fregava niente, gli immigrati
1: Tranquilli, sereni.
0: arrivavano con Teresa Bosco. E sono arrivati, hanno visto, stavo leggendo, cioè io immigrato che stavo leggendo i giornali italiani, quindi si sono.
1: Dice, sai leggere italiano?
0: Chi è? E
1: Certo.
0: quindi è partito là. E a Bari sono andato a fare la formazione, poi sono riuscito a passare l'esame per diventare esaminatore. Quindi loro mi hanno spinto a fare questo perché io l'ho risposto, io non sarò mai pensionato. Cioè la pensione non la conoscerò mai, così ho risposto a Teresa Bosco. E di lì hanno iniziato a spingermi a
1: Questo è un
0: fare
1: po'
0: altre
1: tutta la
0: cose.
1: nostra
0: Sì,
1: generazione, non
0: vabbè.
1: solo tu.
0: No, io che lascio il mio lavoro lì, che
1: Ok,
0: arrivo qua,
1: lì magari
0: non
1: l'avresti conosciuto,
0: immaginavo
1: certo.
0: rifare questo
1: Senti, ma
0: percorso che ho
1: cos'è
0: fatto.
1: l'esaminatore? Cioè tu a chi esamini?
0: L'esaminatore esamino tutti gli studenti che vanno a scuola, che fanno i Delphi. Delphi è una categoria di. Una certificazione che si prende, non come l'inglese, la certificazione in inglese, la
1: Ah,
0: certificazione in
1: ok.
0: francese. Quindi noi abbiamo tre livelli, A1, A2, B1,
1: Ma
0: B2,
1: tramite la
0: C1,
1: vostra
0: C2.
1: organizzazione?
0: No, questo si chiama l'Alliance
1: Ah,
0: Francese, che
1: ok.
0: ha sede a Bari.
1: E tu lavori per loro?
0: Quindi sì,
1: Ah.
0: no, ogni anno l'esame le vado a fare perché io ho soltanto esame.
1: Ok.

0: quando alcune persone volevano che entrasse nella scuola a reinsegnare, ho detto no, ce la faccio, perché ho trovato qualcosa che mi dà ancora più stimoli, che è l'immigrazione.
1: Aiutare quelli che arrivano come sei arrivato tu?
0: Sì, siamo stati i primi interpreti e mediatori di c'è proprio nell'immigrazione su Taranto.
1: Senti, che c'è nel tuo futuro e cosa ti auguri? Se io pensi a domani, che ti auguri?
0: Mi auguro proprio una città fatta di colore, una città piena d'amore. Per me, immagino i miei figli tranquilli qua, che domani la mia bambina di 5 anni non viva quelle che noi abbiamo vissuto. Il mio figlio, che è di colore, che si è allontanato proprio come altri figli del sud che stanno andando tutto là, uscendo da... facciamo questo discorso tra di noi l'altro giorno.
1: Certo.
0: Io vorrei che i miei figli rimasero qui, su Taranto, a studiare, a vivere qua, come l'ho fatto io. Potevo andare dappertutto con i miei documenti, ma sono rimasto in Italia da quando sono arrivato. Non ho mai conosciuto neanche la Francia, Mai. Italia, Africa, Africa, Italia.
1: Beh, un professore di francese, però a Parigi deve andare.
0: No.
1: Ora il gioco del Mediterraneo, la Francia verrà qui con gli altri, quindi...
0: Vabbè, che arrivano, l'accoglieremo.
1: Eh?
0: L'accoglieremo, siamo qui e siamo una città aperta. Io vorrei veramente per Taranto e provincia più pace, più accettazione, più apertura, più dialoghi, perché se non parli con l'altro ti crea in testa tua da solo presupposto per la violenza.
1: Come te li immagini questi giochi del Mediterraneo a Taranto?
0: Devono essere belle, fatte di colore, cioè deve rilanciare la città. Il sindaco deve approfittare di questa cosa, noi l'abbiamo detto, speriamo che...
1: Gliel'hai detto a Bitetti, bisogna approfittare di questa occasione.
0: Sì, anche domenica scorsa l'abbiamo visto con la maglia proprio della comunità africana che l'abbiamo regalato, quindi era un bel gesto, un omaggio che lui ha messo questa maglia, è bella, deve rilanciare la città, deve coinvolgere tutti i cittadini e questo... Credo che sarà una bella cosa. Noi ci siamo, la comunità africana ci sta muovendo, noi stiamo facendo la nostra, anche in comunità stiamo lottando con i fratelli che non hanno capito, cercare di farli capire più o meno la direzione che vogliamo, perché tutte le persone che fanno parte di questa comunità sono persone per bene, nell'edilizia, braccianti,
1: a un immigrato che sbaglia, cosa dici? Cioè, come che sbaglia approccio, non si vuole integrare o che delinque. Cosa dici tu, che sei un operatore sociale o un operatore...
0: Io le dico di essere attento, sino per perdere la vita. Lui la vita la perderà qua, perché tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare qui, se era per fare tutto questo casino, lo poteva fare in Libia, in Niger, in Mali, in Burkina Faso, di tutti questi paesi africani dove sono casini, lì faceva e non c'è. Ma si è arrivato qua per un obiettivo, cambiare vita, vedere altre cose.
1: Sai, noi italiani siamo stati migranti,
0: sì,
1: migranti
0: so.
1: Che hanno sbagliato e migranti che hanno fatto cose buone,
0: sì,
1: quindi comprendiamo che ci sono tutti e due gli aspetti.
0: Ci sono le cose
1: che noi in Italia abbiamo
0: positive
1: esportato.
0: E quelle negative,
1: certo.
0: No? Perché un italiano che sbaglia, non sono tutti italiani che sbagliano, io non andrò mai a dire che tutti italiani sono mafiosi o che sono cattivi, sono razzismi, no, questa parola neanche lo dico.
1: Sarebbe assurdo anche.
0: Chi è? Non si cambia la personalità di chi non vuole cambiare. L'ignoranza è una malattia grande.
1: Ti ringrazio per questa bella chiacchierata.
0: Grazie a te.
1: Penso sia nata una bella conoscenza, ci rivediamo. Grazie.
0: Piacere mio.
1: 100 storie da appuntamento a lunedì prossimo. Ringraziamo Kasum, Don Pino Calamo, migrante. Se salutiamo anche Donino Borsci.
0: Donino Borsci, vorrei salutare anche i colleghi di lavoro, Rosana Volpe, che è una mia responsabile. E anche Daniele, che è un mio responsabile, che mi hanno permesso di crescere nel quale che sono oggi. Grazie.
1: Grazie. Alla prossima.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato, in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.
4: Se non sai cosa

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 13ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta e

0: anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
1: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
2: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Caspita.
2: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
2: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente sì.
2: Dico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero esatto. Reno?
3: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
3: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
4: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, bene sì,

0: Ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia lui.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Evans Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale. anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della

0: settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
1: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia.

0: E grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
1: Di vivo,
0: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
2: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0 Luca.
2: Non lo so. Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
2: l'altro Luca
0: dall'altra parte,
2: che male che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, sei quello sicuramente.
2: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it. Tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo. Segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao. Maragnao, magnao.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: 1, 2, 3, ho!

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti.

0: si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan.

0: Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che

0: dava la voce delle caratteristiche particolari in un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love, to love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop, come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo. Dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie storie tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Choir Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare. Ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco. Non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché, soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo festa è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie.

0: è solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone.

0: prompt, e poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo, oppure su uno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, su uno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso. E anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati, e già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì. L'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
0: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
3: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi e in tutti i suoi

0: elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
2: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
3: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importante, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno, e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
2: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?

0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente, il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno.

0: per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. A Fragagnano è eletta Lucia Traetta, a Manduria vince Domenico San Marco, alla Terza il ritorno di Giuseppe Cristella, a Montemesolo Antonio Punzi succede al fratello, a Roccaforzata vince Mario Santo. Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Nell'ex area mercatale di Tamburi una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo Atleti Azzurri che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Bentrovati a questa edizione delle 14 che apriamo con le elezioni.

0: Amministrative, 5 nuovi sindaci per la provincia ionica. Vediamo i dettagli con i nomi, con il servizio di Dario Galitelli.
1: 5 nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. I verdetti delle urne sono ormai definitivi e ridisegnano le mappe politiche del territorio tra storici ribaltoni, conferme e larghi consensi. A Fragagnano gli elettori hanno scelto la linea della stabilità, premiando Lucia Traetta, sostenuta dalla lista civica Fragagnano 6.0. Già vice sindaca e figura chiave della precedente gestione, conquista la fascia tricolore con l'obiettivo di completare i progetti in corso e rafforzare i servizi al cittadino. Novità importanti arrivano anche dai centri minori della provincia. C'è un cambio della guardia a Roccaforzata, dove la guida del municipio va a Mario Santo e alla sua lista Progetto Futuro, chiamato subito alla sfida del rilancio del territorio, mentre a Montemesola le urne decretano il successo di Vito Antonio Punzi con la lista Insieme, che assume la carica di primo cittadino, puntando su nuove opportunità di crescita economica. Il vero e proprio ribaltone di questa tornata lo si registra alla terza. Dopo ben 16 anni di assenza, Giuseppe Cristella riconquista lo scranno più alto del municipio alla guida della lista civica Cristella Sindaco, segnando una netta svolta rispetto alla storia recente della comunità lertina. Infine a Manduria il verdetto assume i contorni del plebiscito con Domenico San Marco, eletto sindaco grazie a un consenso ampio e diffuso che gli consegna una maggioranza solida per affrontare i temi caldi dello sviluppo turistico e della gestione ambientale. Con le urne ormai archiviate e le proclamazioni ufficiali per i 5 neoeletti si apre la fase operativa con la macchina amministrativa già partita per la formazione delle nuove giunte.
0: Torniamo sulla vicenda che coinvolge il bracciante maliano Bakary Sako. Dovrebbe partire oggi o più domani la sua salma. Si attende ad ora il passaporto funebre. Intanto emergono ulteriori dettagli dalle indagini. Il servizio.
2: Dovrebbe essere completato oggi l'iter burocratico necessario per permettere alla salma di Bakary Sako di tornare in Mali. Attualmente il feretro del bracciante, 35enne, ucciso il 9 maggio scorso in Città Vecchia da un gruppo composto da 4 minori e 2 maggiorenni, è ancora a Taranto, nel cimitero di San Brunone, in attesa della partenza che avverrà domani o al più dopodomani. Una volta ottenuto il cosiddetto passaporto funebre, la salma raggiungerà l'aeroporto di Fiumicino e da lì la capitale del Mali con un probabile scalo a Tunisi. Poi il viaggio proseguirà fino al villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Intanto emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'uomo. Se la difesa, come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, punterebbe anche su un video dei sistemi di sorveglianza messo agli atti, che mostra un'ambulanza passare in Piazza Fontana proprio mentre il migrante in fin di vita viene trascinato dal bar di nuovo in piazza, sostenendo che uno degli indagati si sia sbracciato per fermare il mezzo. Fonti vicine alla ASL ribadiscono che sul mezzo c'era già un'altra persona e che per legge l'autoambulanza non avrebbe mai potuto fermarsi proprio per questo motivo. Intanto le indagini proseguono. Questo è il coltello a serramanico utilizzato dal 16enne accusato di aver sferrato i tre fendenti. Non un cacciavite, come era emerso nelle primissime ore, ma un'arma di 15 centimetri lasciata in un cespuglio che il ragazzo stesso ha fatto ritrovare giorni dopo. Con questo coltello è stata colpita anche l'aorta fendente letale che ha provocato un'emorragia interna, non lasciando scampo a Bakary Sako. Il minore quell'arma l'avrebbe portata con sé anche nelle ore precedenti, insieme a delle pistole finte, nella nottata passata con gli amici in una sala slot di un bar di Città Vecchia. Venerdì 29 maggio l'udienza del riesame per i 4 adolescenti. Il Tribunale dei Minori deciderà, sulla base della richiesta degli avvocati difensori, se collocare i ragazzi dagli istituti penali di Lecce e Bari in una comunità.
0: Ci spostiamo a Martina Franca, niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Il servizio di Luciana Convertini.
3: Si definisce il quadro cautelare nell'inchiesta sulle presunte tangenti che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi la misura più grave richiesta dalla Procura. Ai domiciliari anche altri due indagati, ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

0: mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare, invece, per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
1: Ancora arresti, stavolta 15 tra Italia, Albania e Spagna, in una maxi operazione antimafia coordinata dalla DDA di Bari. L'inchiesta partita dall'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuta nel 2025 a Canosa di Puglia, ha poi fatto emergere anche una rete internazionale di traffico di droga e riciclaggio tra Italia e Albania. Ilaria Lia.
2: 15 le misure cautelari eseguite tra Barletta, Tirana e Madrid nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Albanese su omicidi, traffico di droga e riciclaggio internazionale. Al centro delle indagini, l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella BAT. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito dopo una lite in un bar di Barletta, poi portato in una zona isolata dell'Alta Murgia e ucciso con 5 colpi di pistola. Il corpo sarebbe stato poi bruciato nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Per gli inquirenti, l'omicidio sarebbe maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio della zona. Il presunto autore materiale, un cittadino albanese, era stato arrestato in Ungheria poche settimane dopo il delitto con 24 kg di cocaina pura. Coinvolti anche due italiani, un uomo e una donna, accusate di aver aiutato a nascondere le prove. Le indagini hanno fatto inoltre emergere una rete criminale con base a Tirana, specializzata nel trasferimento di denaro contante dall'Italia all'Albania, soldi ritenuti provento del traffico internazionale di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 1 milione di euro in contanti. Tra gli arrestati ci sono 11 cittadini albanesi e 4 italiani. L'operazione rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra autorità italiane e albanesi contro le organizzazioni criminali attive tra Balcani e Italia.
1: Torniamo a Taranto. Un'aggressione al personale del centro servizi sociali di Via Lazio sarebbe avvenuta questa mattina. A denunciarlo Fabio Ligonzo della CISL Funzione Pubblica. Vediamo.
3: Questa mattina, alle prime ore, diciamo, della giornata lavorativa, si è recata una persona presso i servizi sociali di Via Lazio, ha incominciato a inveire contro le lavoratrici e i lavoratori del comune di Taranto e addirittura, a quanto apprendiamo dai lavoratori, sembra aver rotto diversi vetri, aver divelto diverse scrivanie, insomma era in preda probabilmente ad una crisi isterica, ma questa cosa non è più tollerabile, non è la prima volta che accade presso gli stessi uffici del Comune di Taranto, ai quali sono state anche aggiunte le politiche abitative, quindi un ulteriore elemento di criticità sia logistico che di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori. Oggi ne parleremo col sindaco, con il quale abbiamo un appuntamento per le varie criticità del settore pubblico, e quindi questo sarà uno dei temi principali.
1: È iniziato il conto alla rovescia per le elezioni provinciali di Taranto che si terranno il 14 giugno. Ho definito l'elenco dei candidati, ma non sono previsti cambi al vertice. Gianfranco Palmisano resterà infatti presidente dell'ente provinciale fino alla fine del suo mandato quadriennale. Il servizio di Dario Gallitelli.
4: Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto. Con la chiusura degli uffici, le liste sono ormai ufficialmente depositate e i candidati definiti per la sfida del prossimo 14 giugno. Dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia, sindaci e consiglieri dei comuni ionici rinnoveranno l'assemblea con il meccanismo del voto ponderato. Nessun cambio al vertice dell'ente con il democratico Gianfranco Palmisano che resterà saldamente alla guida della provincia fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, mentre la tornata non riguarderà direttamente direttamente gli elettori che, come consuetudine, non saranno chiamati a esprimere il proprio voto trattandosi di un'elezione di secondo livello. Le cinque liste ufficiali rispecchiano le geometrie e le tensioni dei partiti locali. Nel centro-sinistra si conferma la frattura. La prima lista unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, schierando Gianni Azzaro, Gian Piero Strusi, Luca Maiorano, Anna Ruggi e Leopoldo Rogante. Il secondo

0: Blocco di Matrice Civica è legato al sindaco del capoluogo Piero Vitetti, mette in campo Angelita Salamina, Patrizia Boccuni, Gianni Tartaglia, Vincenzo Di Gregorio ed Emiliano Messina. Nel centrodestra tramonta definitivamente il listone unico. Fratelli d'Italia scende in campo con i candidati Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Roberto Puglia e Francesca Arre. Forza Italia corre in solitaria puntando su Domenico Pilolli e Angelo Laterza, mentre la Lega si presenta sotto il simbolo civico prima Taranto con Adriano Tribbia e Salvatore Brisi. Per tutti l'obiettivo è conquistare un seggio nel nuovo consiglio provinciale che resterà in carica per i prossimi 2 anni.
1: Il nuovo contratto di servizio e la situazione impiantistica al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il Consiglio di Amministrazione di Chima Ambiente, le sigle sindacali e l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore al ramo Gianni Cataldino e dal sindaco Vitetti. Ecco cosa è emerso.
2: Hanno confermato la volontà dell'amministrazione più volte ripetuta di mantenere il mantenimento dell'esistenza pubblica di questa azienda e dell'affidamento in house. Stanno completando, rifinendo il lavoro di preparazione del contratto dei servizi che giocherà un ruolo chiave appunto nella futura riorganizzazione dei servizi e soprattutto nell'ottimizzazione dei costi, e hanno ripetuto quello che onestamente per noi nell'ultimo periodo è sembrato un attimino un cambio di posizione rispetto a quella del passato, che è la valorizzazione degli asset industriali della società, con particolare riferimento all'impianto del termovalorizzatore fermo e alla possibilità di realizzare nel più breve tempo possibile, con la migliore risultato anche ambientale possibile, un impianto di termovalorizzazione di ultima generazione che possa dare respiro alle spese della TARI.
3: L'unico dato di novità rispetto al passato, che sembra che tanto il contratto di servizio quanto il piano industriale siano già quasi pronti, sono arrivati ieri sui tavoli dell'amministrazione comunale e che quindi nei prossimi giorni lo valuteranno, e noi abbiamo chiesto di essere immediatamente convocati per comprenderne le ricadute sui lavoratori, sulla città e anche la sostenibilità. L'altro elemento è quello dell'impiantistica, che è l'unica chiave di volta per poter trovare risorse aggiuntive. Diciamo che sono in una fase ancora di stand-by, perché tutta una serie di eventi si devono concatenare, non ultimo l'assegnazione degli advisor della valutazione economica del piano di risanamento del debito. Sembra che domani c'è CDA di Chima Ambiente.
4: C'è da mettere sul tavolo pure che ci sposteremo in Commissione Ambiente per valutare di là con la Regione la possibilità di allargare l'impiantistica e rimodulare un po' quello che oggi è l'impiantistica di Chima Ambiente.
1: E noi adesso ci colleghiamo con Palazzo di Città per il Consiglio Comunale. Alle battute iniziali o quasi c'è per noi Maria Laura Paletta. Eccoci Maria Laura.
5: Sì, buon pomeriggio Marina, cominciano ad arrivare nell'aula consigliare i primi consiglieri comunali. Noi nel frattempo siamo con il consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio per parlarvi dell'ordine del giorno. Ci sono 2 importanti variazioni di bilancio e poi quali altri punti?
6: Sì, ha detto bene, 2 importantissime variazioni di bilancio, fra cui una molto, molto alta come importo, circa 4 milioni di euro, che riguarda un pagamento di Chima Ambiente nell'ultimo trimestre dello scorso anno. E poi 2 importanti provvedimenti che riguardano una conferma della convenzione per il nuovo fast food che stanno costruendo in via Picardi, e soprattutto finalmente l'ultimo passaggio per quanto riguarda un parcheggio che sarà fatto in Viale Virgilio 20 circa, come numero civico, che darà la possibilità circa di avere 100 posti auto in più.
5: Perfetto, allora noi vi forniremo successivamente, appena iniziano i lavori della massima assise cittadina, ulteriori dettagli.
1: Grazie Maria Laura Paletta, resta lì insomma in modo da poterci raccontare tutto. Nel frattempo noi invece ci spostiamo a Tamburi, nell'ex area mercatale, una vera e propria discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili, materassi. C'è stata per noi Giovanna Calabrese.
7: Dove dovrebbe esserci un mercato tra via Grazia Deledda e via Angeli Custodi, ad oggi c'è solo una distesa di rifiuti. L'area mercatale del rione Tamburi appare come una discarica a cielo aperto, segnata da degrado e incuria. È sufficiente fare un giro per rendersi conto di come è ridotta la zona. Divani, vetri sparsi sul manto stradale, materassi, indumenti e spazzatura, che finiscono per segnare anche lo skyline dell'area. Una situazione che, secondo i residenti, è così da molto tempo. Un contesto che si inserisce in un

0: Quartiere già fortemente segnato dalla questione ambientale legata all'ex Ilva, una presenza che ha inciso profondamente sulla qualità della vita dell'aria. A questo si aggiunge oggi il degrado urbano di spazi lasciati senza manutenzione, che contribuisce a un quadro complessivo di fragilità sociale e ambientale. A pochi metri si trovano l'Istituto Vico De Carolis e i campi da calcio Atleti Azzurri d'Italia, infrastruttura che attende interventi di riqualificazione e valorizzazione, un'area che secondo i residenti avrebbe potenzialità importanti, ma che oggi appare abbandonata e bisognosa di interventi strutturali per essere restituita alla comunità.
1: La Marina Militare ha chiuso in anticipo di 2 mesi la struttura dell'asilo nido Mar Grande per lavori urgenti di ristrutturazione. Per le famiglie che usufruivano del servizio si apre ora una fase di incertezza. L'alternativa proposta sarebbe quella di una struttura privata, ma i dettagli ce li racconta Maria Laura Paletta.
2: Denatalità, calo demografico e disoccupazione femminile, argomenti di cui si parla tanto, meno spesso, però delle difficoltà sempre maggiori che i nuclei familiari incontrano per conciliare lavoro e famiglia, specie quando vengono meno presidi importanti come i nidi. È il caso dell'asilo nido Mar Grande della Marina Militare, che dall'1 giugno chiude le porte per lavori di ristrutturazione, creando non pochi problemi alle famiglie che usufruiscono del servizio. Gli interventi necessari per garantire gli standard di sicurezza della struttura fino al 2031 erano stati annunciati ai genitori già tra fine febbraio e inizio marzo, ma fino a ieri regnava ancora l'incertezza sulle soluzioni alternative. Poi nel pomeriggio la doccia fredda.
3: Pochi minuti fa abbiamo appreso che è stata affissa una comunicazione nei corridoi dell'asilo, dove ecco, ufficialmente cominceranno i lavori e quindi questo venerdì sarà il giorno ultimo dei nostri bambini presso questa struttura. Diciamo che l'unica soluzione che ci è stata proposta dopo una serie di ricognizioni che l'amministrazione insieme alla cooperativa dice di aver fatto è la possibilità di trasferire i nostri bambini alla struttura, alla Cicogna, chiaramente cambiando tutte le loro abitudini, cambiando le loro maestre.
2: Rimandare i lavori a fine luglio non è un'opzione che la Marina Militare ritiene fattibile. Iniziando l'1 giugno, i lavori infatti dovrebbero terminare a metà settembre e consentire ai bambini di rientrare nella struttura. In caso contrario, l'asilo correrebbe il serio rischio di perdere gli iscritti per il nuovo anno educativo. Ma le famiglie avevano proposto anche altre soluzioni.
4: Su iniziativa dei nostri genitori, dei genitori, ci tengo a sottolinearlo, la Marina Militare ha iniziato una serie di colloqui con il Comune di Taranto per verificare se c'era la possibilità di trasferire a partire dall'anno prossimo, cosa evidentemente più semplice, i bambini dell'asilo nido Mar Grande, che sono 26, in una struttura comunale. Il Comune ha aperto le porte a questa possibilità, ovviamente andavano definiti i dettagli, ma c'è stato uno stop da parte della cooperativa, la quale ci ha detto che attualmente gestisce il Mar Grande, la quale ha escluso che potesse in alcun modo attuarsi una collaborazione, una convivenza tra il personale della cooperativa e del comune, tra i bambini nostri e quelli del comune di Taranto. Comunque noi genitori abbiamo avanzato altre proposte per venire incontro alla Marina dicendo che non terminiamo l'anno scolastico il 25 di luglio, terminiamolo prima il 30 di giugno e magari si trova una soluzione con il comune solo per il mese di luglio, tanto le strutture comunali di solito a luglio sono chiuse. O comunque noi genitori per il mese di luglio sarà più facile affrontare questa situazione essendo già un periodo più feriale. Queste diciamo, ipotesi avanzate non sono minimamente state prese in considerazione.
1: Al via oggi il Salone Mediterraneo dell'Impresa all'Arcircolo Ufficiali di Taranto e in un video che è stato mandato appunto proprio all'inizio dell'incontro, il vicepresidente dell'esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha detto che bisogna accelerare sull'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure per trasformare le risorse europee in risultati concreti, richiamando anche alla necessità di rendere più rapida ed efficace la spesa dei fondi europei. C'era per noi Giovanna Calabrese.
5: Considero fondamentale garantire che le risorse europee vengano utilizzate in modo efficace, rapido ed orientato ai risultati. Questo vale in particolare sia per i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che per i fondi strutturali, i quali rappresentano una straordinaria occasione di modernizzazione per l'Italia e per il Mezzogiorno. Taranto, anche attraverso gli strumenti legati al Just Transition Fund, può diventare un modello europeo. di riconversione industriale e diversificazione.

0: diversificazione economica, ma questo percorso sarà possibile soltanto se riusciremo a tenere insieme sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
1: Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme, durante il Salone del Mediterraneo delle imprese di Taranto, richiama la necessità di accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure orientando gli investimenti su competitività, innovazione e crescita. Un richiamo che si inserisce in una fase decisiva per Taranto per territorio ionico, dove si concentra un pacchetto di risorse senza precedenti tra Just Transition Fund, PNRR, ZES unica del Mezzogiorno, programmi regionali e incentivi nazionali. Il totale supera i 2 miliardi di euro destinati a sostenere transizione ecologica, imprese, infrastrutture e sviluppo, come sottolinea il direttore generale di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino. Una sfida che punta a coniugare sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
2: Ci sono condizioni e opportunità per fare impresa e soprattutto per tenere insieme questa doppia transizione digitale e green. È quello che sta mettendo in campo il governo Meloni. Negli ultimi 4 anni la Puglia, il Mezzogiorno registrano dinamiche di crescita economica, produttiva, occupazionale. Qui abbiamo al sud un PIL più alto del resto del paese. Si stanno rafforzando gli investimenti, l'export e, come dicevo, in questi ultimi 4 anni il Mezzogiorno ha raggiunto il massimo storico di occupazione con il 50,1%.
3: Sono più indietro, Taranto soffre come tutta l'Italia di alcuni problemi che ci trasciniamo dietro da tempo, uno di questi è appunto la burocrazia, quanto è complicato interagire col settore pubblico e non abbiamo ancora trovato una soluzione piena a questo problema. C'è qualche passo avanti, ma la burocrazia rimane un problema fondamentale.
4: Voltiamo pagina. La struttura commissariale per i giochi del Mediterraneo ha affidato alla Co-Invest di Gravina in Puglia i lavori per viabilità e parcheggi dello stadio. L'intervento, del valore di 980.000 euro, rientra nella terza fase di funzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i giochi del Mediterraneo 2026. Dario Gallitelli.
5: Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere il nome dell'azienda che realizzerà l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I termini del bando sono scaduti ieri mattina e la commissione sta completando le verifiche amministrative prima dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione. Nel frattempo il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo ha affidato alla società Co-Invest di Gravina di Puglia i lavori per la viabilità e i parcheggi a servizio dello stadio. L'intervento, del valore complessivo di 980.000 euro, rientra nella terza fase del progetto di rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i giochi del Mediterraneo del 2026. La gara pubblicata il 7 maggio ha registrato ben 77 offerte ed è stata gestita con una procedura accelerata per rispettare il cronoprogramma dell'evento internazionale. I lavori riguarderanno le nuove aree di accesso a parcheggio considerate strategiche per garantire la piena accessibilità dello stadio durante le competizioni. Il decreto di aggiudicazione firmato il 22 maggio ricostruisce l'intero iter amministrativo avviato nel 2023 e conferma la possibilità di avviare i lavori con procedura d'urgenza per rispettare le scadenze fissate dal piano commissariale.
4: Un'iniziativa che risponde alle molteplici richieste dei cittadini di Taranto di mettere in campo prestazioni sanitarie gratuite che mirano soprattutto alla prevenzione. Questo è l'obiettivo del Villaggio della Salute e dello Sport, che avrà luogo il 29 e il 30 di maggio ai BAC, Baraccamenti Cattolica. Il servizio di Maria Laura Paletta.
6: Comune di Taranto, ASL e Marina Militare, insieme per promuovere l'importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione, prende il via il Villaggio della Salute e dello Sport venerdì 29 e sabato 30 maggio, con visite e prestazioni sanitarie gratuite presso il Parco della Musica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.
7: darà la possibilità a tutti i tarantini di avere delle visite gratuite. Ci saranno diverse specialistiche che saranno all'interno dei BAC, dei baraccamenti cattolica, nei quali si potranno effettuare in maniera assolutamente gratuita, sia all'interno delle tende della Croce Rossa, sia all'interno degli ambulatori della ASL.

0: Ne cito qualcuna: cardiologia, otorino, visite nutrizionali e quant'altro, ma sono veramente tante. Sono tanti professionisti che hanno dato la loro disponibilità in maniera assolutamente gratuita per cercare di mettersi al servizio con la città.
1: Il concetto di prevenzione resta il caposaldo più importante per vivere a lungo e vivere tutti gli anni della nostra vita in maniera sana. Proprio per questo noi abbiamo pensato di offrire alla popolazione delle pillole di prevenzione. Questo saranno nei nostri ambulatori, nei nostri stand che saranno organizzati al Parco della Musica. Ci sarà la possibilità di vedere un cardiologo che eseguirà un ECG, eseguire una densitometria per la salute delle ossa. Ci sarà la possibilità di fare un'audiometria con i nostri tecnici, misurare la pressione oculare e poter colloquiare con un nutrizionista che darà delle indicazioni su una dieta sana, parlerà un kinesiologo, un posturologo, si potrà vedere una ginecologa che presterà attenzione a come far vivere, suggerirà alle donne come far vivere il periodo della menopausa in maniera serena.
2: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
3: E adesso un'iniziativa che ha coinvolto oltre un centinaio di alunni della Carrieri Colombo, la festa della musica, nel segno dell'inclusione e del dialogo tra culture. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: La musica diventa ponte tra culture. Nell'auditorium dell'Istituto Pacinotti, circa 120 alunni della scuola primaria Carrieri Colombo hanno celebrato la Festa della Musica 2026. In scena un repertorio che ha attraversato l'Europa e l'Africa, dai cori di Beethoven in lingua tedesca ai ritmi della tradizione africana.
5: Con i nostri bambini delle classi prime e quarte abbiamo portato avanti un progetto per valorizzare l'educazione musicale con tutte le sue finalità a livello di comprensione, ma anche gli studi scientifici dicono che chi studia musica ha delle prestazioni più brillanti. I bambini sono messi nelle condizioni di esprimere il mondo emotivo, la loro emotività e i loro sentimenti ascoltando della musica adatta alla fascia d'età della scuola primaria, con delle parole anche di notevole importanza come la pace, l'unione tra i popoli.
3: Adesso la pagina sportiva.
6: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionali. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansoe e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio, Sansoe e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansoe, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La Prisma Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno Volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Nel comunicato il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva, soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero, oltre a Belluno, anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
3: E chiudiamo con lo sport questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
7: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce.

0: e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e PC.

0: Presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Alimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Eyewire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quello di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che in primis, all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato,
3: è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: devo
1: prima.
3: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario. Per

0: gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
1: Poco meno, siamo intorno agli 880.
0: poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
0: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2
1: Sì.
0: per chilometro
1: Sì.
0: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
0: Sì.
1: Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
0: Certo.
1: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
0: Assolutamente.
1: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far
0: Se fatto
1: credere.
0: con un
1: Esatto,
0: approccio appunto di
1: esatto.
0: buon senso, è
1: Se
0: tecnicamente valido
1: vogliamo
0: sicuramente.
1: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove si
1: Prima della gamma,
2: orienta?
1: posso ricollegarmi a quello che
0: Prego,
1: diceva Paolo
0: prego.
1: della storicità e unicità di
0: Prego,
1: questo brand?
0: certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: Magari
1: vuol
0: la
1: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo
1: Federico,
0: aggiungere, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il
1: Ormai
2: Mondiale
1: non mi
2: Renna a
1: sono
2: questo
1: permesso di
2: punto.
1: nominarla, però sì, mi riferivo a
0: Ormai
1: quelli.
0: nell'album dei
1: No,
0: ricordi,
1: vabbè,
0: però
1: però non sono,
0: tornerà la
1: tornerà,
0: Ferrari.
1: certo,
2: Possiamo aggiungere
1: chiaramente.
2: anche i Mondiali Rally, se vogliamo anche
1: Possiamo
2: ricordarli,
1: aggiungere i
2: insomma,
1: mondiali
2: con
1: rally?
2: vinti a
1: Assolutamente.
2: profusione con Tommy Macchinen, ne ricordiamo negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture.
1: Sì.
2: Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mazda Hybrid. Quindi Mazda Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: non c'è pazienza, più spazio.
1: Esatto, non c'è più spazio dove potervi collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mazda Hybrid e Full Hybrid.
2: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
0: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
0: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
0: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni del campionato italiano,

0: due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.

amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche

delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai, tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
4: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
6: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
7: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
8: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
7: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è cioè, gruppo Geely, insomma, quindi...
8: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
7: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
8: esatto,
7: rimasti i tuoi.
8: Esatto, quelli sono i miei.
7: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
8: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto

0: in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
0: che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che
0: esatto,
1: sono molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni.

0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
0: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
0: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno del l'ampi display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
0: esatto,
1: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
0: Esatto.
1: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questo, questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.

0: esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari. Proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale. Che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bisogno.

0: il cibo è assolutissimamente completo.
1: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
0: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
0: La formulazione di una dieta casalinga ovviamente deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità. Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
2: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importanti, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di questi, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche questo, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti.

0: molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca, quando l'animale pranza o cena, o comunque, parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione, invece, è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
1: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Beh, poi... Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva. Questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze. Dussò è in carbona, infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: come si chiama?
1: Questa va?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è... perché sto cercando?
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della città del

noi italiani, non ci vado.

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con le informazioni di Studio 100. In questa edizione parleremo delle amministrative, la provincia ionica, 5 nuovi sindaci e poi ancora tangenti sul verde pubblico domiciliari per il funzionario del comune di Martina Franca. E siamo stati nel quartiere Tamburi su richiesta dei cittadini perché l'area dell'ex mercato è una discarica a cielo aperto. Queste ed altre notizie, restate con noi tra poco.

0: Rossa Passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
12: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidamento.

Abilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura. Servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Le elezioni amministrative ridisegnano la guida di 5 comuni della provincia ionica. A Fragagnano eletta sindaca Lucia Traetta, Manduria vince Domenico San Marco. Alla terza il ritorno di Giuseppe Cristella, mentre a Montemesolo Antonio Punzi succede al fratello. A Rocca Forzata vince Mario Santo. Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo atleti azzurri, che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Nuovi sindaci in 5 comuni della provincia ionica: Lucia Traetta a Fragagnano, Domenico San Marco a Manduria, il ritorno di Giuseppe Cristella alla terza dopo 16 anni, Vito Antonio Punzi a Montemesola e Mario Santo a Rocca Forzata. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: 5 nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. I verdetti delle urne sono ormai definitivi e ridisegnano le mappe politiche del territorio tra storici ribaltoni, conferme e larghi consensi. A Fragagnano gli elettori hanno scelto la linea della stabilità, premiando Lucia Traetta, sostenuta dalla lista civica Fragagnano 6.0. Già vice sindaca e figura chiave della precedente gestione, conquista la fascia tricolore con l'obiettivo di completare i progetti in corso e rafforzare i servizi al cittadino. Novità importanti arrivano anche dai centri minori della provincia. C'è un cambio della guardia a Rocca Forzata, dove la guida del municipio va a Mario Santo e alla sua lista Progetto Futuro, chiamato subito alla sfida del rilancio del territorio, mentre a Montemesola le urne decretano il successo di Vito Antonio Punzi con la lista Insieme, che assume la carica di primo cittadino, puntando su nuove opportunità di crescita economica. Il vero e proprio ribaltone di questa tornata lo si registra alla terza. Dopo ben 16 anni di assenza, Giuseppe Cristella riconquista lo scranno più alto del municipio alla guida della lista civica Cristella Sindaco, segnando una netta svolta rispetto alla storia recente della comunità lertina. Infine a Manduria il verdetto assume i contorni del plebiscito con Domenico San Marco eletto sindaco grazie a un consenso ampio e diffuso che gli consegna una maggioranza solida per affrontare i temi caldi dello sviluppo turistico e della gestione ambientale. Con le urne ormai archiviate e le proclamazioni ufficiali per i 5 neoeletti, si apre la fase operativa con la macchina amministrativa già partita per la formazione delle nuove giunte.
0: E dovrebbe partire oggi o al più domani la salma di Bakary Sakho, il bracciante maliano 35enne ucciso dal branco. Si attende ad ore il passaporto funebre. Intanto dalle indagini emergono ulteriori dettagli. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Dovrebbe essere completato oggi l'iter burocratico necessario per permettere alla salma di Bakary Sakho di tornare in Mali. Attualmente il feretro del bracciante 35enne ucciso il 9 maggio scorso in Città Vecchia da un gruppo composto da 4 minori e 2 maggiorenni è

0: ancora a Taranto, nel cimitero di San Brunone, in attesa della partenza che avverrà domani o al più dopodomani. Una volta ottenuto il cosiddetto passaporto funebre, la salma raggiungerà l'aeroporto di Fiumicino e da lì la capitale del Mali con un probabile scalo a Tunisi. Poi il viaggio proseguirà fino al villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Intanto emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'uomo. Se la difesa, come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, punterebbe anche su un video dei sistemi di sorveglianza messo agli atti che mostra un'ambulanza passare in Piazza Fontana proprio mentre il migrante in fin di vita viene trascinato dal bar di nuovo in piazza, sostenendo che uno degli indagati si sia sbracciato per fermare il mezzo. Fonti vicine alla ASL ribadiscono che sul mezzo c'era già un'altra persona e che per legge l'autoambulanza non avrebbe mai potuto fermarsi proprio per questo motivo. Intanto le indagini proseguono. Questo è il coltello a serramanico utilizzato dal sedicenne accusato di aver sferrato i tre fendenti. Non un cacciavite, come era emerso nelle primissime ore, ma un'arma di 15 centimetri lasciata in un cespuglio che il ragazzo stesso ha fatto ritrovare giorni dopo. Con questo coltello è stata colpita anche l'aorta fendente letale che ha provocato un'emorragia interna, non lasciando scampo a Bakary Sako. Il minore quell'arma l'avrebbe portata con sé anche nelle ore precedenti, insieme a delle pistole finte, nella nottata passata con gli amici in una sala slot di un bar di Città Vecchia. Venerdì 29 maggio l'udienza del riesame per i quattro adolescenti. Il Tribunale dei minori deciderà sulla base della richiesta degli avvocati difensori, se collocare i ragazzi dagli istituti penali di Lecce e Bari in una comunità.
1: Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Si definisce il quadro cautelare nell'inchiesta sulle presunte tangenti che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi la misura più grave richiesta dalla Procura. Ai domiciliari anche altri due indagati ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare invece per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la Procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
1: Ancora cronaca, 15 arresti tra Italia, Albania e Spagna in una maxi operazione antimafia coordinata dalla DDA di Bari e da Eurojust. L'inchiesta partita dall'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto nel 2025 a Canosa di Puglia, ha poi fatto emergere anche una rete internazionale di traffico di droga e riciclaggio tra Italia e Albania. Il servizio di Ilaria Lia.
3: 15 le misure cautelari eseguite tra Barletta, Tirana e Madrid nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Albanese su omicidi, traffico di droga e riciclaggio internazionale. Al centro delle indagini, l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella BAT. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito dopo una lite in un bar di Barletta, poi portato in una zona isolata dell'Alta Murgia e ucciso con 5 colpi di pistola. Il corpo sarebbe stato poi bruciato nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Per gli inquirenti, l'omicidio sarebbe maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio della zona. Il presunto autore materiale, un cittadino albanese, era stato arrestato in Ungheria poche settimane dopo il delitto con 24 kg di cocaina pura. Coinvolti anche 2 italiani, un uomo e una donna, accusate di aver aiutato a nascondere le prove. Le indagini hanno fatto inoltre emergere una rete criminale con base a Tirana, specializzata nel trasferimento di denaro contante dall'Italia all'Albania, soldi ritenuti provento del traffico internazionale di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 1 milione di euro in contanti. Tra gli arrestati ci sono 11 cittadini albanesi e 4 italiani. L'operazione rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra autorità italiane e albanesi contro le organizzazioni criminali attive tra Balcani e Italia.
1: Un'aggressione al personale del Centro Servizi Sociali di Via Lazio sarebbe avvenuta questa mattina nelle prime ore della giornata. A denunciare l'accaduto ai microfoni di Studio 100 è Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Vediamo le sue dichiarazioni.
4: Questa mattina, alle prime ore della giornata lavorativa, si è recata una persona presso i servizi sociali di Via Lazio, ha incominciato a inveire contro le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Taranto e addirittura, a quanto apprendiamo dai lavoratori, sembra aver rotto diversi vetri, aver divelto diverse scrivanie, insomma era in preda probabilmente ad una crisi isterica, ma questa cosa non è più tollerabile, non è la prima volta che accade presso gli stessi uffici del Comune di Taranto, ai quali sono state anche aggiunte le politiche abitative, quindi un ulteriore elemento di criticità sia logistico che di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori. Oggi ne parleremo col sindaco, con il quale abbiamo un appuntamento per le varie criticità del settore pubblico, e quindi questo sarà uno dei temi principali.
1: Ed è iniziato il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto fissate per il 14 giugno. È stato definito l'elenco dei candidati, ma non sono previsti cambi al vertice. Infatti il democratico Gianfranco Palmisano resterà presidente fino alla fine del mandato quadriennale. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
5: Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto. Con la chiusura degli uffici le liste sono ormai ufficialmente depositate e i candidati definiti per la sfida del prossimo 14 giugno. Dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia sindaci e consiglieri dei comuni ionici rinnoveranno l'assemblea con il meccanismo del voto ponderato. Nessun cambio al vertice dell'ente con il democratico Gianfranco Palmisano, che resterà saldamente alla guida della provincia fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, mentre la tornata non riguarderà direttamente gli elettori che, come consuetudine, non saranno chiamati a esprimere il proprio voto trattandosi di un'elezione di secondo livello. Le 5 liste ufficiali rispecchiano le geometrie e le tensioni dei partiti locali. Nel centro-sinistra si conferma la frattura. La prima lista unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, schierando Gianni Azzaro, Giampiero Strusi, Luca Maiorano, Anna Ruggi e Leopoldo Rogante. Il secondo blocco, di matrice civica e legato al sindaco del capoluogo Piero Vitetti, mette in campo Angelita Salamina, Patrizia Boccuni, Gianni Tartaglia, Vincenzo Di Gregorio ed Emiliano Messina. Nel centrodestra tramonta definitivamente il listone unico. Fratelli d'Italia scende in campo con i candidati Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Roberto Puglia e Francesca Arre. Forza Italia corre in solitaria puntando su Domenico Pilolli e Angelo Laterza, mentre la Lega si presenta sotto il simbolo civico Prima Taranto con Adriano Tribbia e Salvatore Brisci. Per tutti l'obiettivo è conquistare un seggio nel nuovo consiglio provinciale che resterà in carica per i prossimi 2 anni.
1: Il nuovo contratto di servizio e la situazione impiantistica al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il Consiglio di Amministrazione di Chima Ambiente, le sigle sindacali e l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al ramo Gianni Cataldino e dal sindaco Vitetti. Ecco cosa è emerso.
6: Hanno confermato la volontà dell'amministrazione, più volte ripetuta, di mantenere il mantenimento dell'esistenza pubblica di questa azienda e dell'affidamento in house. Stanno completando, rifinendo il lavoro di preparazione del contratto di servizi, che giocherà un ruolo chiave appunto nella futura riorganizzazione dei servizi e soprattutto nell'ottimizzazione dei costi, e hanno ripetuto quello che onestamente per noi nell'ultimo periodo è sembrato un attimino un cambio di posizione rispetto a quella del passato, che è la valorizzazione degli asset industriali della società, con particolare riferimento all'impianto dal termovalorizzatore fermo e alla possibilità di realizzare nel più breve tempo possibile, con la migliore risoluzione risultato anche ambientale possibile, un impianto di termovalorizzazione di ultima generazione che possa dare respiro alle spese della TARI.
7: L'unico dato di novità rispetto al passato, che sembra che tanto il contratto di servizio quanto il piano industriale siano già quasi pronti, sono arrivati ieri sui tavoli dell'amministrazione comunale, che quindi nei prossimi giorni lo valuteranno, e noi abbiamo chiesto di essere immediatamente convocati per comprenderne le ricadute sui lavoratori, sulla città e anche la sostenibilità. L'altro elemento è quello dell'impiantistica, che è l'unica chiave

0: di volte per poter trovare risorse aggiuntive. Diciamo sono in una fase di ancora di stand by, perché tutta una serie di eventi si devono concatenare, non ultimo l'assegnazione degli advisor della valutazione economica del piano di risanamento del debito. Sembra che domani c'è CDA di Climambiente.
1: C'è da mettere sul tavolo pure che ci sposteremo in Commissione Ambiente per valutare di là con la Regione la possibilità di allargare l'impiantistica e rimodulare un po' quello che oggi è l'impiantistica di Climambiente.
2: Accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure per trasformare le risorse in risultati concreti. Lo ha detto oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, intervenuto da remoto al Salone Mediterraneo dell'Impresa, al Circolo Ufficiali di Taranto, richiamando la necessità di rendere più rapida ed efficace la spesa dei fondi europei. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
3: Considero fondamentale garantire che le risorse europee vengano utilizzate in modo efficace, rapido ed orientato ai risultati. Questo vale in particolare sia per i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che per i fondi strutturali, i quali rappresentano una straordinaria occasione di modernizzazione per l'Italia e per il Mezzogiorno. Taranto, anche attraverso gli strumenti legati al Just Transition Fund, può diventare un modello europeo di riconversione industriale e diversificazione economica, ma questo percorso sarà possibile soltanto se riusciremo a tenere insieme sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
2: Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme, durante il Salone del Mediterraneo dell'Impresa di Taranto, richiama la necessità di accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure orientando gli investimenti su competitività, innovazione e crescita. Un richiamo che si inserisce in una fase decisiva per Taranto e per territorio ionico, dove si concentra un pacchetto di risorse senza precedenti tra Just Transition Fund, PNRR, ZES unica del Mezzogiorno, programmi regionali e incentivi nazionali. Il totale supera i 2 miliardi di euro destinati a sostenere transizione ecologica, imprese, infrastrutture e sviluppo, come sottolinea il direttore generale di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino. Una sfida che punta a coniugare sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
4: Ci sono condizioni e opportunità per fare impresa e soprattutto per tenere insieme questa doppia transizione digitale e green. È quello che sta mettendo in campo il governo Meloni. Negli ultimi 4 anni la Puglia, il Mezzogiorno registrano dinamiche di crescita economica, produttiva, occupazionale. Qui abbiamo al sud un PIL più alto del resto del paese. Si stanno rafforzando gli investimenti, l'export e, come dicevo, in questi ultimi 4 anni il Mezzogiorno ha raggiunto il massimo storico di occupazione con il 50,1%.
5: Sono più indietro, Taranto soffre come tutta l'Italia di alcuni problemi che ci trasciniamo dietro da tempo. Uno di questi è appunto la burocrazia, quanto è complicato interagire col settore pubblico, e non abbiamo ancora trovato una soluzione piena a questo problema. C'è qualche passo avanti, ma la burocrazia rimane un problema fondamentale.
2: Andiamo avanti. Nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo atleti azzurri, che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Dove dovrebbe esserci un mercato tra via Grazia Deledda e via Angeli Custodi, ad oggi c'è solo una distesa di rifiuti. L'area mercatale del rione Tamburi appare come una discarica a cielo aperto, segnata da degrado e incuria. È sufficiente fare un giro per rendersi conto di come è ridotta la zona: divani, vetri sparsi sul manto stradale, materassi, indumenti e spazzatura, che finiscono per segnare anche lo skyline dell'area. Una situazione che, secondo i residenti, è così da molto tempo. Un contesto che si inserisce in un quartiere già fortemente segnato dalla questione ambientale legata all'ex Ilva, una presenza che ha inciso profondamente sulla qualità della vita dell'area. A questo si aggiunge oggi il degrado urbano di spazi lasciati senza manutenzione, che contribuisce a un quadro complessivo di fragilità sociale e ambientale. A pochi metri si trovano l'Istituto Vico De Caroli,

0: I campi da calcio, atleti azzurri d'Italia, infrastruttura che attende interventi di riqualificazione e valorizzazione. Un'area che secondo i residenti avrebbe potenzialità importanti, ma che oggi appare abbandonata e bisognosa di interventi strutturali per essere restituita alla comunità.
1: La Marina Militare ha chiuso in anticipo di 2 mesi la struttura dell'asilo nido Mar Grande per lavori urgenti di ristrutturazione. Per le famiglie che usufruivano del servizio, si apre

0: argomenti di cui si parla tanto, meno spesso, però delle difficoltà sempre maggiori che i nuclei familiari incontrano per conciliare lavoro e famiglia, specie quando vengono meno presidi importanti come i nidi. È il caso dell'asilo nido Mar Grande della Marina Militare, che dall'1 giugno chiude le porte per lavori di ristrutturazione, creando non pochi problemi alle famiglie che usufruiscono del servizio. Gli interventi necessari per garantire gli standard di sicurezza della struttura fino al 2031 erano stati annunciati ai genitori già tra fine febbraio e inizio marzo, ma fino a ieri regnava ancora l'incertezza sulle soluzioni alternative. Poi nel pomeriggio la doccia fredda.
1: Pochi minuti fa abbiamo appreso che è stata affissa una comunicazione nei corridoi dell'asilo, dove ecco, ufficialmente cominceranno i lavori e quindi questo venerdì sarà il giorno ultimo dei nostri bambini presso questa struttura. Diciamo che l'unica soluzione che ci è stata proposta dopo una serie di ricognizioni che l'amministrazione insieme alla cooperativa dice di aver fatto è la possibilità di trasferire i nostri bambini alla struttura La Cicogna, chiaramente cambiando tutte le loro abitudini, cambiando le loro maestre.
0: Rimandare i lavori a fine luglio non è un'opzione che la Marina Militare ritiene fattibile. Iniziando l'1 giugno, i lavori infatti dovrebbero terminare a metà settembre e consentire ai bambini di rientrare nella struttura. In caso contrario, l'asilo correrebbe il serio rischio di perdere gli iscritti per il nuovo anno educativo. Ma le famiglie avevano proposto anche altre soluzioni.
2: Su iniziativa dei nostri genitori, dei genitori, ci tengo a sottolinearlo, la Marina Militare ha iniziato una serie di colloqui con il Comune di Taranto per verificare se c'era la possibilità di trasferire a partire dall'anno prossimo, cosa evidentemente più semplice, i bambini dell'asilo Nido Par Grande, che sono 26, in una struttura comunale. Il Comune ha aperto le porte a questa possibilità, ovviamente andavano definiti i dettagli, ma c'è stato uno stop da parte della cooperativa, la quale ci ha detto che attualmente gestisce il Mar Grande, la quale ha escluso che potesse in alcun modo attuarsi una collaborazione, una convivenza tra il personale della cooperativa e del comune, tra i bambini nostri e quelli del comune di Taranto. Comunque noi genitori abbiamo avanzato altre proposte per venire incontro alla Marina, dicendo che non terminiamo l'anno scolastico il 25 di luglio, terminiamolo prima il 30 di giugno e magari si trova una soluzione con il comune solo per il mese di luglio, tanto le strutture comunali di solito a luglio sono chiuse. O comunque noi genitori per il mese di luglio sarà più facile affrontare questa situazione essendo già un periodo più feriale. Queste diciamo, ipotesi avanzate non sono minimamente state prese in considerazione.
3: La struttura commissariale per i Giochi del Mediterraneo 2026 ha affidato alla Coinvest di Gravina in Puglia i lavori per la viabilità e parcheggi dello stadio. L'intervento del valore di 980.000 euro rientra nella terza fase della rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i giochi. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere il nome dell'azienda che realizzerà l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I termini del bando sono scaduti ieri mattina e la commissione sta completando le verifiche amministrative prima dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione. Nel frattempo, il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo ha affidato alla società Coinvest di Gravina di Puglia i lavori per la viabilità e i parcheggi a servizio dello stadio. L'intervento del valore complessivo di 980.000 euro rientra nella terza fase del progetto di rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i Giochi del Mediterraneo del 2026. La gara pubblicata il 7 maggio ha registrato ben 77 offerte ed è stata gestita con una procedura accelerata per rispettare il cronoprogramma dell'evento internazionale. I lavori riguarderanno le nuove aree di accesso a parcheggio considerate strategiche per garantire la piena accessibilità dello stadio durante le competizioni. Il decreto di aggiudicazione firmato il 22 maggio ricostruisce l'intero iter amministrativo avviato nel 2023 e conferma la possibilità di avviare i lavori con procedura d'urgenza per rispettare le scadenze fissate dal piano commissariale.
3: E adesso parliamo di un'iniziativa che risponde alle molteplici richieste dei cittadini di Taranto di mettere in campo prestazioni sanitarie gratuite che mirano soprattutto alla prevenzione. Questo è l'obiettivo del Villaggio della Salute e dello Sport che avrà luogo il 29 e 30 maggio ai BAC. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Comune di Taranto, ASL e Marina Militare insieme per promuovere l'importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione prende il via il Villaggio della Salute e dello Sport venerdì 29 e sabato 30 maggio con visite e prestazioni sanitarie gratuite presso il Parco della Musica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30.
5: Darà la possibilità a tutti i tarantini

0: di avere delle visite gratuite. Ci saranno diverse specialistiche che si saranno all'interno dei BAC, dei baraccamenti cattolica, nei quali si potranno effettuare in maniera assolutamente gratuita, sia all'interno delle tende della Croce Rossa, sia all'interno degli ambulatori della ASL. Ne cito qualcuna: cardiologia, otorino, visite nutrizionali e quant'altro, ma sono veramente tante, sono tanti professionisti che hanno dato la loro disponibilità in maniera assolutamente gratuita per cercare di mettersi al servizio con la città.
1: Il concetto di prevenzione resta il caposaldo più importante per vivere a lungo e vivere tutti gli anni della nostra vita in maniera sana. Proprio per questo noi abbiamo pensato di offrire alla popolazione delle pillole di prevenzione. Questo saranno nei nostri ambulatori, nei nostri stand che saranno organizzati al Parco della Musica. Ci sarà la possibilità di vedere un cardiologo che eseguirà un ECG, eseguire una densitometria per la salute delle ossa, ci sarà la possibilità di fare un'audiometria con i nostri tecnici, misurare la pressione oculare, poter colloquiare con un nutrizionista che darà delle indicazioni su una dieta sana, parlerà un kinesiologo, un posturologo, si potrà vedere una ginecologa che presterà attenzione a come far vivere, suggerirà alle donne come far vivere il periodo della menopausa in maniera serena.
2: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
3: Oltre 120 alunni della Carrieri Colombo, protagonisti della Festa della Musica 2026 nel segno dell'inclusione e del dialogo tra culture. Vediamo il servizio.
4: La musica diventa ponte tra culture. Nell'auditorium dell'Istituto Pacinotti, circa 120 alunni della scuola primaria Carrieri Colombo hanno celebrato la Festa della Musica 2026. In scena un repertorio che ha attraversato l'Europa e l'Africa, dai cori di Beethoven in lingua tedesca ai ritmi della tradizione africana.
5: Con i nostri bambini delle classi prime e quarte abbiamo portato avanti un progetto per valorizzare l'educazione musicale con tutte le sue finalità livello di comprensione, ma anche gli studi scientifici dicono che chi studia musica ha delle prestazioni più brillanti. I bambini sono messi nelle condizioni di esprimere il mondo emotivo, la loro emotività e i loro sentimenti, ascoltando della musica adatta alla fascia d'età della scuola primaria, con delle parole anche di notevole importanza come la pace, l'unione tra i popoli.
6: Adesso la pagina sportiva.
7: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionali. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansò e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio, Sansò e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La Prisma Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno Volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Nel comunicato il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva, soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero oltre a Belluno anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria

0: soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
1: E adesso la pagina sportiva.
0: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionali. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansoe e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio, Sansoe e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansoe, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La Prisma Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Nel comunicato il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero oltre a Belluno anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
12: Vesto bene con l'accento pugliese.
13: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ETS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
14: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Io sono un grande appassionato di

0: e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io management per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: Cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno.

0: All'interno, cioè, di Salto Pugliese non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Osservati?
0: Guarda, no, Osservati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Osservati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. Ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano, può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la design challenge.

0: challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Buonasera e bentrovati qui in questa nuova puntata di 100 eventi. Ci ritroviamo qui su Studio 100 TV per parlare di quelli che saranno gli eventi in ogni ambito musicale, cinematografico, teatrale per questa settimana e conoscere anche personaggi collegati appunto a questi eventi. Ripartiamo con tanti ospiti anche per questa puntata di martedì 26 e introduco subito il primo ospite con cui siamo in collegamento ed è un piacere avere con noi il regista Fabrizio. Benvenuto. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Sabrina, buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, Fabrizio, intanto grazie di esserti collegato qui con noi. Sappiamo che sono giorni concitati perché il 21 maggio è uscito il film Il protagonista, di cui parleremo tra qualche minuto. E prima di ritrovarti qui nella presentazione del film a Taranto, vediamo insieme il trailer e poi parleremo di questo tuo lavoro.
2: Mi è arrivato un provino.
3: E di che si tratta?
2: Non dovesse andare.
4: Signori, prego, Animal World, grazie.
2: Smetto.
5: Sempre con questa storia è la tua. Che perditi di...
6: Tu sto provino te lo mangi.
7: Sì, me lo mangio sto provino.
6: Come?
2: E quindi un protagonista, Dani.
6: Certo, è il protagonista. Ti ho detto che sei ballato in pappa.
8: So che sei un attore e che hai poco tempo.
3: Sta andando appresso le cose finte, ti perdi le cose vere. Non fare il matto che poi rimani da solo e tu da solo non ci sai stare.
9: Qual è il tuo sogno? Cosa ti piace a te veramente?
8: Noi siamo qui perché stiamo cercando un attore. Lei? Sicuro di esserlo?

0: Abbiamo visto tanti volti noti in questo trailer del film. Il protagonista che sarà presentato a Taranto sabato 30 maggio alle 19:30 allo spazio Porto Cineporto di Taranto. Allora, Fabrizio, raccontaci un po' innanzitutto, ben trovato. So che sono giorni, come dicevo, un po' concitati visto che sei in giro per la presentazione, insomma, del film in tutta Italia. Parlaci di Il protagonista.
1: Ah, io sono innanzitutto felicissimo di portarlo a Taranto perché è una città alla quale sono molto legato, perché io sono nato e cresciuto a Corigliano Calabro, poi mi sono spostato ad Amendolara, a Roseto e a Taranto quando posso vado perché ho tanti amici e ho passato cioè, bei ricordi, quindi sono felicissimo della serata del 30. E il protagonista è la mia opera prima, l'abbiamo presentata in concorso al Torino Film Festival lo scorso novembre e da allora non ci siamo fermati, è stato bellissimo e ora lo stiamo portando in giro nei cinema. La cosa più bella ovviamente è condividerla col pubblico che sta reagendo come meglio non potevo immaginare. È un film che parla di sogni e sognatori, mostra una parte nascosta, diciamo, del lavoro dell'attore e dell'artista in generale, del quale spesso si conosce solo il risultato finale di pochi eletti, quindi di chi ce la fa, tra virgolette. Il film invece mostra le varie vicissitudini e difficoltà che ci sono a correre accanto a un sogno così ingombrante e ambizioso.
0: Senti, com'è nata l'idea di questo film? Perché la storia cioè, non è soltanto, appunto, come dicevi tu, parla di sogni, di sognatori, non è soltanto.

0: Tanto la storia di un giovane di 30 anni che ha questo sogno, no, di diventare attore. E ci sono delle metafore dietro. Come è nata questa, nella tua testa, ovviamente, l'idea di questo film? Cioè, nasce da un'esperienza personale. In fondo, voglio dire, nel film ci sono molti attori, tra cui il nostro Pierfrancesco Nacca, che conosciamo bene, quello che è l'iter, no, che ha affrontato per questo suo sogno di diventare attore. Quindi, insomma, un po' ci sono vari specchi, no, nel film.
1: Sì. Tra l'altro sono felicissimo di presentare il film insieme a Pierfrancesco, il 30, perché è uno di quegli attori che mi ha stregato, nel senso nel film ce ne sono tanti bravissimi, con i quali mi sono trovato con tutti bene, ma Pierfrancesco è entrato nel mio cuore, insomma, nella mia squadra, spero, e sono sicuro di lavorare con lui anche in futuro. E il film ha una genesi particolare, nel senso che io stavo lavorando ad un altro film e chiedevo all'attore Pierluigi Gigante, che è il protagonista, di fare delle sessioni di lettura, perché a me piace tantissimo la sua voce, che è capace di farmi vedere le cose, appunto di leggermi quello che stavo scrivendo. E durante queste sessioni comunque parlavamo delle nostre difficoltà, delle nostre ambizioni, di quanto ci piaceva fare questo lavoro, ma anche di quanto fosse improbabile riuscirci. E quindi mi sono reso conto che era molto più bella, almeno in quel potente, la realtà che stavamo vivendo, che non il film di finzione che stavo scrivendo. E quindi ho detto: facciamo un film su quello che stiamo vivendo ora. E quindi, anche per alleggerirci e per esorcizzare il concetto, appunto, di essere riconosciuti come artisti, appunto, riconosciuti. Quindi il film punta anche ad alleggerire chi sta facendo questo viaggio così, insomma, personale, ma anche soggetto a un'esposizione sociale importante.
0: E quindi ovviamente in molti si ritroveranno probabilmente, no? Cioè anche chi sta incontrando in giro per l'Italia, magari non soltanto attori, ma proprio, no, chi
1: Questa è
0: in
1: la cosa
0: realtà
1: bella.
0: ha un sogno.
1: Sì, scusami se ho interrotto. Questa è la cosa bella perché mi rendo conto che il film funziona, che è un termine che mi piace, ma insomma esprime il concetto anche su chi ha il sogno X, nel senso perché il film parla proprio degli ostacoli che poi per un attore possono essere la casting director, il provino, l'essere piaciuto a metà, insomma, le distrazioni, i soldi, però mi rendo conto che vengono da me o mi scrivono su Instagram persone che hanno visto il film a Milano, a Bologna, e mi dicono: sai, io faccio X, c'ho una pizzeria, o io sto studiando odontoiatria, e il film mi ha fatto venire voglia di continuare a credere in quello che voglio
0: Certo.
1: realizzare. E questo vale tanto.
0: Allora, ricordiamo che il film che è scritto e diretto da Fabrizio Benvenuto vede tra i protagonisti appunto Pierluigi Gigante, Alessio Lapice, che i più hanno insomma visto nella fiction I Matatalanni, Morena Gentile, e con la partecipazione di Adriano Giannini. È una distribuzione Emozioni, distribuzione cinematografica, e ovviamente Gianpietro Preziosa e Morena Gentile presentano questa produzione di MG Production. Siamo ovviamente contenti, vi aspettiamo, insomma, te e Pierfrancesco Nacca a Taranto. Tra l'altro, insomma, la proiezione del film sarà seguita da un talk con il nostro critico cinematografico per eccellenza Massimo Causo, e quindi ovviamente avremo modo di approfondire questa, insomma, questa visione che ruota attorno a questo film, insieme al protagonista. Fabrizio, io ti ringrazio perché veramente abbiamo ritagliato uno spazio al tuo tempo impiegato in questi giorni per la presentazione e la promozione del film. Un saluto a Pre Francesco Nacca, che è anche lui impegnato in altri studi in questo momento, e vi aspettiamo a Taranto sabato.
1: Grazie di cuore, ci vediamo sabato.
0: Grazie Fabrizio, benvenuto.
1: Buonasera.
0: E noi torniamo qui in studio e ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Eccoci di nuovo in studio e in collegamento con me c'è un amico che non vedevamo da un po', ma insomma eravamo in attesa di ritrovarlo. Vincenzo Parabita, buonasera, ciao.
1: Buonasera Sabrina, grazie per l'invito.
0: Allora, siamo veramente nella stagione adatta per incontrare pubblico che si appassiona a libri nell'ambito del progetto aperitivo d'autore. Cioè, proprio adesso ormai questo evento che è stato rimandato dal 23 di aprile al 30 di maggio proprio si incasella perfettamente in una serata straordinaria che vede protagonisti, come sempre, nell'ambito di aperitivo d'autore, le location più belle, i libri più interessanti con gli autori, insomma, che in questo momento sono davvero al top per quanto riguarda le loro pubblicazioni e poi ovviamente tutto ciò che è relativo al territorio. Allora, Vincenzo, parliamo di questo evento di sabato 30 maggio.
1: Esatto, sabato 30, sabato prossimo, ci siamo quasi, manca qualche giorno e avremo l'onore di accogliere Daniele Mancarelli. Come ben dicevi, l'abbiamo recuperato, ci tenevamo tanto perché purtroppo per motivi di salute dell'ospite era stato rinviato il 23 aprile, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato la data che insomma, si svolgerà, riusciremo a svolgere nella stessa location scelta. Per insomma, la prima data. Saremo a Massafra, a Masseria Ciura, un posto stupendo, una masseria del 600. Come si suol dire in questi casi, vale già solo il prezzo del biglietto la visita di questo luogo, che poi è
0: Vero,
1: uno degli
0: vero.
1: obiettivi del nostro format da più di 10 anni, è proprio la valorizzazione dei bei posti, spesso anche nascosti, non molto noti, di Taranto e della sua provincia. E avremo Daniele Mancarelli, siamo super contenti, è un ritorno da Aperitivo d'Autore, era già stato con un suo precedente libro nel periodo. Ho un ricordo di mascherine varie e diffuse quella sera, quindi qualcosa mi dice che c'era ancora il Covid, o comunque l'onda lunga del Covid. Stavolta, insomma, saremo un po' più si vedranno i sorrisi, quantomeno, ecco, della gente. Tra l'altro il tempo il meteo si è scaldato, quindi rispetto al 23 aprile, sabato 30 avremo davvero un clima propizio e non vediamo l'ora perché Daniele è uno dei maggiori scrittori italiani, insomma, sulla scena da anni, ci ha abituato a libri grandiosi, giusto per citarne qualcuno, la trilogia

0: di cui fa parte tutto Chiede Salvezza, da cui poi è stata tratta la serie Netflix di successo, è la sua, La Casa degli Sguardi. Adesso è da poco uscito con questo libro che appunto presentiamo sabato, Quattro Presunti Familiari, edito da Sellerio. Si tratta di un giallo, di un noir per la precisione, ed è un po' il suo primo affaccio in questo genere del noir. Come dire, gli è riuscito magistralmente, perché siamo di fronte a un altro grande lavoro. E quindi vi aspettiamo. Poi, come tu dicevi all'inizio, giustamente, ma chi viene da tempo ai nostri appuntamenti lo sa, Aperitivo d'Autore è un po' la sintesi tra sì, la letteratura di qualità, ci onoriamo di ospitare i più importanti scrittori italiani, ma anche la buona enogastronomia del nostro territorio. Quindi, come consuetudine, insomma, i partecipanti all'evento, arrivando, potranno fare questo sfizioso aperitivo per l'occasione a cura delle vetrine del gusto e accompagnato dai vini. Anche qui valorizzare le ottime, le eccellenze locali in quest'ambito, e stavolta avremo i vini di Giustini. Dopo questa prima fase, insomma, il pubblico potrà incontrare lo scrittore Daniele Mencarelli.
1: Allora, noi ci eravamo, insomma, incrociati nel periodo, credo fosse marzo, per una precedente presentazione di Aperitivo d'Autore. Già all'epoca i tuoi occhi brillavano di gioia all'idea di quello che era il programma che prima o poi sarebbe stato, insomma, presentato per la nuova stagione. Ora, chiaramente, come allora, te lo dico, non vogliamo spoiler, ma dici almeno quando più o meno, insomma, ci saranno le prossime date.
0: Allora, il punto è che tu forse ne sai qualcosa, Sabrina, anche se non si è scaramantici, quando si organizzano delle robe lo si diventa, perché accadono le cose più
1: Incredibile,
0: strampalate.
1: sì,
0: Vabbè,
1: assolutamente.
0: la pandemia è l'esempio più importante, però voglio dire, anche l'altra volta sembrava tutto fatto, facciamo anche interviste, poi purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Quindi, per non farla lunga, sì, stiamo preparando diversi appuntamenti di Aperitivo d'Autore per i prossimi mesi. Diciamo, possiamo dire che sarà un'estate intensa, brillante, in cui andremo in diversi posti di Taranto e provincia con scrittori e scrittrici molto interessanti. Ecco, quello che posso dire è che a brevissimo, proprio nei prossimi giorni, lanceremo il prossimo appuntamento, quello di giugno. Adesso non mi chiedere il
1: No,
0: nome e la data, perché ripeto, tornando alla
1: assolutamente.
0: scaramanzia,
1: Non te lo
0: vorrei
1: chiedo. Non te lo
0: però
1: chiedo,
0: diciamo che
1: tanto poi
0: davvero.
1: arriverà la notizia e ci
0: Arriverà.
1: rivedremo e ne riparleremo. Assolutamente. Anzi,
0: Diciamo
1: prima
0: che
1: o
0: non
1: poi.
0: posso dire questo. Posso dire questo, mi lascio andare a questa cosa. È un nome molto noto al di là dei suoi libri, nel senso che ha fatto anche tanto altro nella sua carriera. Ecco, butto lì questo
1: Va bene,
0: indizio.
1: questo indizio allora ce lo terremo caro fino a poi scoprire insieme quello che sarà, insomma, il prossimo appuntamento. Prima o poi, insomma, ci auspichiamo anche di venire direttamente con le telecamere a trovarvi lì proprio sui luoghi del
0: Aspettiamo.
1: diritto. È proprio il caso di dirlo, visto che il prossimo che presentate è un giallo. E allora l'appuntamento lo ricordiamo con Aperitivo d'Autore, fissato per questo sabato 30 maggio alle 19:30 alla masseria Ciura di Massafra, insieme a quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli. Tutta la squadra di Aperitivo d'Autore vi accoglierà come al solito con grande sorriso e grande gioia. Noi vi auguriamo un buon lavoro e attendiamo le prossime notizie.
0: Va bene, solo al volo, per partecipare all'evento, come sempre, i biglietti sono sulla piattaforma posto riservato. Vi aspettiamo a
1: Perfetto.
0: Massafra.
1: Ma tanto ce ne saranno pochi, immagino, disponibili come al solito, o ancora c'è qualche possibilità?
0: Qualcosa c'è, però negli ultimi giorni stanno davvero andando a ruba. Quindi
1: Benissimo.
0: affrontatevi.
1: Affrettatevi. E allora, grazie a Vincenzo Parabita. Prossimamente ci ritroveremo su questi schermi per parlare ancora di una volta di Aperitivo d'Autore. Grazie, Vincenzo.
0: Grazie a te Sabrina, a presto.
1: Ciao, a presto. E noi ci fermiamo un attimo in attesa del prossimo ospite in studio.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo.

economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Tre giornate intensive basate sui principi dell'ecologia acustica. Questo è ICOS, Suoni a Margine, un workshop residenziale in ecologia del suono che si terrà a Taranto il 12, 13 e 14 di giugno. Per capire di cosa stiamo parlando e cosa sarà ICOS, ci colleghiamo con Francesco Giannico. Ciao Francesco!
8: Ciao, buonasera insomma.
7: Allora, Francesco, raccontaci, perché è davvero bello un progetto che vede presenti tante realtà tarantine tutte insieme per questo, per questa idea che era stata già sviluppata precedentemente nel 2023, se non erro, e che si ripresenta a Taranto con grande successo. E parliamo appunto di ICOS.
8: Sì, è una tre giorni praticamente di, come hai detto tu, di workshop residenziale. Significa che la gente può iscriversi e stare praticamente tre giorni insieme a noi a fare degli incontri frontali sul tema dell'ecologia sonora, che significa nella pratica anche muoversi con un van 9 posti in giro per queste zone marginali della città, che vuol dire sostanzialmente che stiamo parlando di zone non prettamente turistiche, zone un po' sconosciute, anche zone caratterizzate da una bellezza paesaggistica non sempre, come dire, valorizzata. E costruiremo quindi un archivio di suoni che verrà poi utilizzato per una performance sonora finale. In mezzo a tutto ciò ci sarà anche spazio per un laboratorio operativo a cura di Luigi Massari, che si occuperà di far capire ai partecipanti come realizzare un sintetizzatore che poi si porteranno a casa. Quindi è un'esperienza a 360 gradi sul paesaggio sonoro della città di Taranto.
7: Come ha reagito, insomma, nell'edizione scorsa, cioè i partecipanti, no? Perché ovviamente leggendolo così sembra un progetto molto articolato, no? Perché, sì. Forse perché siamo poco attenti all'ascolto e questa è un difetto, diciamo, di mancanza di comunicazione, cioè molti basano la propria attività sulla comunicazione che poi in realtà si svolge molto male perché c'è proprio una mancanza di ascolto dell'altro, quindi già questo di base.
8: Guarda, hai detto già tu benissimo, è una materia che puoi interpretare in più livelli di difficoltà, se vogliamo, no? Quello più basico, però paradossalmente, cioè quello più elementare, quello dell'ascolto di sé, dell'ascolto degli altri, è quello che preferisco, perché in realtà tutto il processo dell'ecologia del suono si basa proprio sulla consapevolezza dell'ascolto come pratica, non per, come dire, diventare asceti, ma semplicemente per migliorare l'esperienza che abbiamo del mondo esterno e degli altri, ovviamente. Quindi diciamo che

0: Prendiamo spunto dai suoni che archiviamo per poi poterne trarre un beneficio tramite delle pratiche che, se vuoi, sono assimilabili a quelli dell'arte terapia, cioè rielaborare il suono in chiave elettronica in questo caso, cercando di sperimentare e quindi unendo una parte un po' più ludica, laboratoriale, per come dire, avvicinare poi l'ascoltatore a quello che è appunto la consapevolezza del mondo in cui si è aggirato in questi 3 giorni.
1: Senti, abbiamo parlato insomma di come si svolgerà più o meno, quindi chiaramente, a parte il tuo lavoro, il tuo ruolo è quello appunto di avvicinare all'ascolto del paesaggio sonoro e poi di registrare, no, tramite queste sessioni sul palco, sul campo, ovviamente quelli che sono i suoni da captare. Poi ci sarà questa costruzione, meglio chiamata autocostruzione, come viene indicata nel progetto, da parte di Luigi Massari, che si occuperà di questo laboratorio pratico. E poi vorrei anche ricordare e salutare Roberta Trani, che è una straordinaria fotografa e nonché operatrice video, che rielaborerà il vario materiale, le riprese video che farà.
0: Sì, c'è appunto questa parte molto importante che scaturisce dal fatto che sostanzialmente una delle partnership molto importanti per noi è con il Festival Vicoli Corti. E quindi il prodotto audiovisivo che ne verrà fuori alla fine, quindi queste immagini che saranno riprese dalla fotografa e videomaker Roberta Trani, verranno poi montate con un forte focus appunto sul suono e verrà realizzato quello che è un vero e proprio documentario molto particolare, perché appunto sarà basato completamente sul paesaggio sonoro e verrà proiettato in anteprima durante il Festival Vicoli Corti nell'ultima settimana di agosto, sì, a Massafra, per cui per noi è una cosa molto importante. E ne approfitto anche per ringraziare l'altro nostro partner, che è il B&B La Nassa, che ci ospiterà poi nella performance finale dell'ultima giornata del 14 per la restituzione, diciamo, finale.
1: Allora, intanto io ti ringrazio, volevo anticipare che ovviamente un evento che si terrà il 12, 13 e 14 giugno, molti si chiederanno come mai ne stiamo parlando adesso, diciamolo, perché ne stiamo parlando adesso, Francesco.
0: Diciamolo. Sì, esatto, perché il 30 di maggio purtroppo, o per fortuna dipende a seconda dei casi, scadono le iscrizioni. Le iscrizioni chiaramente è possibile farle tranquillamente online, su francescogenico.com troverete tutti i dettagli, e chiaramente ricordando che appunto oltre alle 3 giornate di formazione poi vi porterete a casa questo sintetizzatore che potrete utilizzare insomma per le vostre sessioni di sperimentazione musicale.
1: Allora, grazie Francesco Giannico, ringrazio anche Luigi Massari e Roberta Trani, vi auguro un buon lavoro, ovviamente metteteci al corrente di ciò che accadrà, se avete anche qualche ripresa video che volete mandarci nel corso delle settimane, io sarò ben lieta di farlo vedere durante 100 eventi o durante di buon mattino, quindi grazie ancora.
0: Grazie.
1: Grazie Francesco Giannico, e noi ci fermiamo, e proprio roba di attimi, perché tra un po' qui torna a fianco a me un ospite che non vedo da tempo.
2: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Allora, per questo mio ritorno dopo 2 settimane di assenza qui a 100 eventi, non potevo non avere a fianco a me l'ospite fisso delle trasmissioni che più o meno gravitano attorno alla mia conduzione, ed è con

0: noi, finalmente è ritornato Giuseppe De Filippis.
1: Buonasera.
0: Buonasera
1: Giuseppe. Che bello vederti.
0: Oh,
1: È
0: grazie, anche per
1: veramente
0: me,
1: bellissimo.
0: Guarda, mi sei mancato.
1: Anche
0: Mi
1: tu.
0: scoccia dirlo, ma mi...
1: Sempre perché poi Dario è contento.
0: Certo, perché con te gli dobbiamo dare soddisfazione. Allora, la presenza di Giuseppe De Filippis qui oggi con me, perché in realtà ci siamo persi un piccolo passaggio, perché il 9 e 10 maggio lui insieme a Mimmo Frusi sono stati i mandanti in quel del Comics presso il
1: Allora,
0: Morrev e
1: sì.
0: con Green Resort, e in occasione appunto dell'edizione di maggio del Comics. E hanno incontrato un po' di personaggi in un video molto
1: Sì,
0: simpatico.
1: allora partiamo. La parte serie è già andata in onda nei vari TG. Questa, diciamo, è la parte un po' più
0: Io
1: allegra.
0: lo sapevo che la
1: La
0: lasciavate a
1: lasciamo.
0: me, ovviamente.
1: No, è bello che sotto c'è l'esperto informatico. Vi ringrazio ancora per la fiducia. Ma ormai sto perdendo tutta la credibilità.
0: Non, dico alla regia che dalla prossima volta non potremo scrivere né esperto
1: Né
0: né
1: informa,
0: informatico,
1: no.
0: niente, così buttato lì così.
1: Chiacchierone.
0: Chiacchierone.
1: E allora, una sola cosa, poi mandiamo in
0: Sì,
1: onda il video.
0: sì.
1: È stato bellissimo. In fase di montaggio mi sono accorto di una cosa bellissima: la presenza dei genitori, perché erano tutti ragazzi
0: Molto
1: molto
0: giovani,
1: giovani. E la
0: certo.
1: presenza dei genitori si sentiva, o la richiedevano i ragazzi, o c'erano perché l'hanno accompagnata. È stato bellissimo. Poi ci sono le conclusioni mie di Mimmo alla fine, però bellissima anche questa cosa qui. Quindi io direi, non perdiamo
0: No, non perdiamo
1: tempo.
0: tempo, vediamola, tanto poi ci torniamo in studio dopo e allora via il video realizzato durante Comics edizione maggio 2026.
1: Oh Mimmo, tu lo sai che io e te ogni volta che riceviamo un accredito stampa, uno della CNN muore, no? Io e il mio partner in crime, Mimmo Frusi, siamo andati al Taranto Comics per curiosità, cercando di conoscere quel mondo fatto di cosplay, videogiochi, serie TV e fumetti. In realtà abbiamo scoperto un universo molto più grande di quanto immaginassimo. Questo è il nostro video riassunto del Taranto Comics 2026.
2: Dottoressa, il telefono, lascia il telefono. Vabbè, cominciamo bene.
3: Ma
2: Permettimi di
3: che
2: appuntare, vai.
3: cos'è? Un videogioco Call of
2: Sì.
3: Duty?
2: Ma spiegaci cos'è questa passione, da dove è nata questa passione per COD? Si chiama COD, vero?
3: Allora, innanzitutto da quando avevo circa, mi pare, 13 anni, da quando mio padre mi comprò la Play
2: Adesso
3: 3,
2: ne hai?
3: 26 tra 3 mesi. Il mio primo gioco fu Call of Duty World at War, ambientato all'incirca primo, cioè post primo dopoguerra, prima e
2: Prego.
3: seconda guerra mondiale, in poche parole. Da lì inizio della passione.
2: I tuoi genitori sono qui oggi?
3: No,
2: No.
3: non sono qui, però comunque sono ancora un po' scettici.
2: Se facciamo un appello ai genitori di lasciar liberi, insomma, di giocare a tutti i giochi che vogliono
1: Ma
2: i tuoi
1: anche
2: figli,
1: ai
2: no?
1: genitori fateli giocare.
4: Alcuni genitori si dovrebbero unire, magari potrebbe nascere anche qualche cosa, una passione che devono ancora scoprire, non si sa.
5: Principalmente sarebbe anche un aiuto a noi che ci piace questa cosa e potrebbero contribuire e supportarci.
2: Va bene, io ti faccio l'ultima domanda, tu che sei preparatissimo. L'arma più letale su COD qual è?
3: Vabbè, sicuramente possiamo andare sul fucile a pompa. Il classico.
2: Fucile a pompa, Peppe, il fucile.
3: Sicuramente la doppietta.
2: La doppietta è
1: Fucile a
2: quella.
1: pompa, doppietta.
2: No, la doppietta io
1: Siamo
2: quando ero
1: stati.
2: giovane la conoscevo, ora oramai.
3: Classico.
2: E i vostri nomi quali sono? Reali oppure. Avete anche nomi d'arte voi, vero?
3: Sì.
2: Vai, allora nomi d'arte, vai.
3: Il mio è Hunter.
5: Rain.
4: No, io non ne ho, però Mattia.
6: Siamo con chi? Che quale personaggio si rappresenta?
7: Io sono la Mu.
6: La Mu! Madonna, me la ricordo quando ero bambino, era la mia preferita. E il vestito chi te l'ha fatto?
7: No, questo l'ho fatto io.
6: Complimenti. Veramente, bravissima. Fatti vedere. Mimmo, uno spettacolo.
2: Sì. Allora, ciao, come ti trovi qui al Taranto Comics? Oddio, chi salverà la nostra amica?
6: Vai, io guardo in qua.
2: Ragazzi, chi siete? Chi siete?
8: Siamo i Power Rangers.
2: Fermeremo il crimine!
6: Una la battuta, cioè,
2: No,
6: stavo
2: dai!
6: guardando!
2: Che sei? Sei Dormon? Io sai, sono un po' datato, non so.
9: Potrebbe sembrare, ma
2: E
9: no.
2: invece?
9: Nuovo personaggio di un videogioco, Sangonomiya Kokome, sacerdotessa dell'isola di Watatsumi.
10: Padrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare, grande azionista della società.
2: Spiega a chi non capisce niente come me, che sono totalmente neofita di questa cosa, che cos'è questo gioco? Cioè, è un fumetto, è un gioco? Ti prego, spiega.
9: È un videogioco, è un po' complicato da spiegare. Il potere
6: Facciamo
9: dell'acqua.
6: una panoramica.
2: Mi curiosità, quanto costa un vestito

0: quel genere, quanto costa stare dietro insomma a queste mode?
1: Questo l'ho fatto io in realtà, fatto da sola con dei materiali senza spendere troppo, però una 100 euro se ne va, 100-150.
0: Allora Sabrina, guardia che ti abbiamo scovato, quello era zio Marrabbio di Kismiliccio.
2: Marrabbio, papà.
0: Era il papà di Kismiliccio.
3: Ah, era il papà di Kismiliccio,
0: che era, la sapeva anche Sabrina, secondo me. E poi c'era il gruppo i Beehive, no?
2: Che okay, io li odiavo.
0: Eh sì, perché eri geloso.
3: Era geloso perché faceva il filo lì.
2: Ciuffo rosso, sì. Mirko, una cosa del
0: Mirko
2: genere.
0: Dei Beehive, famoso, sì. Mirko dei Beehive.
3: Un po' come lui, i capelli come lui c'aveva, no?
0: Sì.
2: C'era arrivava così perché si colorava i capelli, è questo. Tu ti sei colorato i capelli.
0: Sì, sì, sì. Io un color trasparente ho fatto. Un giorno di pioggia, per caso, Andrea e Giuliano incontrano Mirko per caso. Vedi che memoria.
3: Ma dove tu, di dove sei, hai detto?
2: Io di Lecce.
3: Ecco, cosa ti spinge insomma a venire fino a Taranto per insomma per vestirti in questa maniera? Per...
2: Beh, io lo faccio un po', diciamo, di hobby, anche se teoricamente io collaboro con una cartoon cover band e faccio sempre cambi.
0: Quali altri caratteri fai?
2: Allora, ape maglia.
3: Oddio.
2: Poi
0: tu ti vesti da ape maglia.
2: Ape maglia. Gem.
0: Gemelle oro,
3: no, bellissimo.
2: Poi ti faccio un mashup, no, però Sailor Mercury con il mashup di Freddie Mercury.
3: I'm breaking my fear.
0: Bene, grazie. Sabrina, no, che ciao, ti stai perdendo.
4: Ciao. Siamo con due personaggi. Uno mi sembra sono i pitoni, e più o meno l'ho capito i tuoi. L'altro, chi è? Chi sei?
5: Sono il personaggio di un anime, Gurren Lagann, sono Kamina.
4: Il fratello
5: Gurren Lagann, il fratello del protagonista,
4: cugino della contessa, servito rimasta dal mare. Chi te l'ha fatto questo vestito? La mamma?
5: Allora, il vestito l'ho realizzato io con l'aiuto di mia nonna.
4: La mamma non ti ha aiutato?
5: No.
4: E perché? Non è brava a disegnare, a cucire?
5: No.
4: Mamma.
5: Non ha cucito, io ho preparato tutte
4: e
5: le parti grafiche.
4: La nonna, sì.
5: La nonna.
4: Queste mamme assenti, io mi domando, che fine fanno? Però sono sicuro che le vostre mamme saranno orgogliose di voi.
5: Sì.
4: L'ha detto come sei, come no.
0: Chi sei?
3: Da caffettiere vestito questo.
6: The Amazing Digital Sisters.
4: The Amazing Digital Sisters.
3: No, io pensavo fosse una caffettiere.
4: Si può togliere il casco?
3: Faccio assolutamente sì.
4: No, rimettilo. Ma scusami, queste sono le mani di Topolino.
3: Sono di Topolino le mani.
7: Perché comunque la serie si basa su un circo digitale. Quindi ci sono un sacco di presenze, per cui, o meglio, un sacco di personaggi che vanno a simboleggiare, per esempio, quello che sono dei cartoni animati. Quindi, per esempio, i tipici guanti di Topolino, per quello che è magari una scacchiera di Peppe.
4: Il vestito chi te l'ha fatto?
3: Peppe, ne ha bloccato un altro nel frattempo.
4: Ah sì, no, lo batte, non ci interessa più.
3: Ecco qua, attenzione.
4: Siamo poveri. Addirittura che sai, pure con la regia.
8: Il suo agente è fotografo, quindi dovete parlare prima con me, se volete parlare con lui.
4: Quale Wolverine sei?
9: Quello di Logan.
4: Da dove vieni?
9: Palagiano.
4: No, Palagiano è famosa per Wolverine e per le Clementine.
9: Esatto.
8: Qui viene da 95 anni, va bene?
4: Ma ti ho chiesto qualcosa.
8: Io sono il suo agente, devi parlare.
4: Devi smettere.
8: Allora, c'è il fatto che non avete offerto soldi per intervistare il mio assistente.
3: Non ci vedete le soldi.
4: Andatevene, via.
3: Vabbè, lascialo comunque. Grazie ragazzi, ciao.
10: Come va?
4: Tu mi dici come fa?
10: Sta andando bene, sono Ezio Uditore da Firenze, dal gioco Assassin's Creed 2.
3: Ma ci vedi con quel coach, vedi?
10: No.
3: Insomma. Occhio alle spalle,
4: due. Ma no, difendici. Vabbè, voi da dove venite? Grazie.
3: Bellissimo.
4: Vi ringrazio ragazzi. Io lo so chi siete. Siete di un videogioco?
11: Sì.
4: Che è uscito da poco? No?
3: No.
4: Allora non so chi siete.
11: Serini e Firefly di OK Serena.
4: Ah, è quello della Cervelloni Mazzanti che è da male.
3: Sì, sempre lei.
11: È un videogioco simile a Genshin.
3: Simile a Genshin.
4: Detto,
3: capito? Famosissimo Genshin.
4: vedi, noi le stiamo capendo.
0: Che è detto così, insomma.
4: E voi da dove venite, ragazze?
12: Taranto.
4: Taranto. No, nel frattempo ci abbiamo dietro Scream che minaccia di morte Mimmo. Mimmo, scusami, mi fai un'inquadratura agli occhi di questa ragazza? Perché c'ha le lenti a contatto colorate.

0: È bellissima. Okay.
1: Bravo. Grazie.
0: Bravissima, complimenti. Fermi, chi siete? Qua, grazie, secondo me è roba di The Walking Dead?
1: No, sono di Yakuza, Goromaggi, ma in
0: non mi ha azzeccato uno. Cioè, chiedete una cosa, lui nella vita...
2: Perché lui sa capigiare Spider-Man invece?
0: Attenzione, abbiamo finalmente un papà. Allora, vattene, per favore, devo intervistare il papà.
2: Ma perché sta col pigiama di Spider-Man, papà?
3: È perché sono un Peter Parker, no? Vedi che si è svegliato... Sono passato dal multiverso così in un attimo, non ho avuto però il tempo.
2: Ah, ecco, io lo faccio ogni giorno, senza venire al comic.
3: Ero un vecchio Wolverine, quest'anno sono un vecchio Spider-Man.
2: Assomiglia, è vero.
3: L'anno prossimo non lo so.
0: Con tuo padre. Sì, ma dimmi una cosa, possiamo andarci del tuo?
3: Come no.
0: Quanti anni hai?
3: 57, tra un po'.
2: Tanta roba, bravo.
0: Scusami, ma perché? Cioè, non dici niente a tua figlia, ma sei contento?
2: No, ma come puoi dire qualcosa?
3: Cioè, figlia, le lavoriamo insieme, questa gliel'ho fatta io.
2: Grande, bellissima.
3: Sono andato a Lucca.
0: Sono andato a Lucca
3: più volte, sì. Lei va a Napoli.
0: Oh, vabbè, oh, complimenti.
3: Comunque, anche qua c'ho il suo
2: complimento.
0: No, io immaginavo di trovare dei genitori qua disperati che si stavano rompendo perché. Invece no,
3: mi stavo sentendo pure le canzoni dell'epoca mia.
2: Intervista Peppe, un pomeriggio fantastico.
0: Sì,
2: io non me l'aspettavo. Un sunto, fammi. Dai, intervistiamoci a vicenda.
0: Dai, tu che ne dici?
2: Io non me l'aspettavo, sinceramente. Prima volta per me in questa esperienza, bello, coinvolgente. Ho trovato anche tanta cultura. Tante cose che non mi aspettavo, un bello spot per Taranto, devo dire.
0: Sì, assolutamente. Io adesso abbiamo scherzato, abbiamo fatto finta di essere un po' ignoranti, però
2: no,
0: nel senso, io avevo già fatto altri comics e Comic Con in giro per l'Italia, ne ero già venuto a Taranto in altre occasioni e mi sono divertito. Conclusione, secondo me, una volta quelli vestiti così, quelli che riempiono oggi il comics, i Comic Con,
2: i nerd
0: venivano presi in giro.
2: Vero.
0: Oggi invece fanno fatturare e sono divertenti, creano un'atmosfera bellissima. Probabilmente avevano previsto il futuro prima di noi. Bene, dal
2: prossimo comics.
0: Dal comics di Taranto è tutto.
2: Ciao Sudacento, ciao Sabrina,
0: ciao Dario,
2: ciao a tutti.
4: Allora, io mi sono divertita tantissimo, purtroppo so che non vi posso dare cose serie da fare,
2: no.
4: Questo ormai è scontato, cioè un dato di fatto, cioè Frusi e De Filippis,
2: insieme no, siamo pericolosi,
4: insieme siete pericolosi, bella anche questa cosa che non siate informati sulle cose,
2: no veramente non abbiamo azzeccato un... È stato bellissimo, io speravo di trovare più personaggi della mia epoca, quindi un Super Mario, The Walking Dead,
4: sì.
2: Invece no, sono videogiochi che non avevo mai sentito, però è stato bellissimo, i ragazzi avevano voglia di scherzare, si mettevano in gioco, abbiamo preso in giro una mamma in particolare.
4: Ho visto. Ma perché prendere in giro le mamme? Io non capisco,
2: però, invece, siccome la conosco la mamma, è una mamma molto presente, quindi...
4: Allora era esattamente al contrario, insomma, la cosa. Va bene. Vabbè, quindi, insomma, salutiamo la mamma
2: di Alessio.
4: La mamma di Alessio, e chiaramente, insomma, ci prepareremo per altre cose del genere,
2: spero proprio di sì.
4: Questa era dopo la puntata zero di Sanremo, questa diciamo che era la prima ufficiale o semiufficiale. Giuseppe, noi ci vediamo presto.
2: Quando vuoi.
4: Ah, benissimo. Cominciamo a pensare, perfetto, qualche cosa di, ci verrà in mente qualche cosa di bello. Grazie a Mimmo Frusi e Giuseppe De Filippis per questo bellissimo spaccato su comics e ci vediamo
2: grazie a
4: presto.
2: Voi, buona serata.
4: E ci ritroviamo tra un po' qui con i nuovi ospiti.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questa ultima parte di 120 di oggi, martedì 26 di maggio, la dedichiamo alla riapertura di un posto storico che ha davvero attraversato le epoche. Sto parlando del Villanova, un posto, un ritrovo, una masseria su via Basento, tra Leporano e Pulsano, che per anni è stato davvero il punto di riferimento delle nottate tarantine e non solo, grande organizzazione di eventi, di spettacoli, di concerti, di teatro, di cabaret, che quest'anno torna a riappropriarsi del suo spazio grazie a un'iniziativa guidata da un gruppo di amici e quindi parliamo appunto con loro e abbiamo in studio Bruno Infante, Nicola De Bellis dell'associazione For Friends e Claudio Papa di Mister Sorriso. Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera,
2: Buonasera.
1: buonasera.
0: Allora, dopo tanti eventi organizzati in giro per i vari locali, è arrivato il momento di stanziarvi, prendere casa in un posto che in qualche modo ha veramente attraversato le epoche, almeno dagli anni 90 in poi. Da chi è nata l'idea, come nasce l'idea e raccontiamo quello che accadrà e vedremo nello specifico un po' di programmazione.
1: Oh, l'idea nasce da un gruppo di amici che si sono riuniti quest'inverno e hanno deciso di fare questa piccola operazione col Villanova quest'estate. Ci piaceva tantissimo ritornare nei posti in cui siamo cresciuti e abbiamo deciso di strutturare quindi un bel programma per rimangare quei tempi. Faremo una stagione cabarettistica. Faremo una stagione musicale live in collaborazione con Stazione 37, che è un posto storico della musica tarantina. Faremo tantissimi eventi e quindi pian piano ci è piaciuto strutturare il programma che è cresciuto sempre più col tempo. Un'iniziativa a cui tengo in maniera particolare è la domenica, il rientro da mare. Ci piacerà accogliere tutti i nostri amici che tornano dal mare per degli eventi che stiamo programmando bellissimi. Il 7 giugno partiamo con un'iniziativa favolosa e ci sarà con noi un'associazione importante e quindi preferisco ne parli lui stesso, Claudio Papa, il presidente di Mister Sorriso.
2: Grazie. Allora, il 7 inizieremo, il 7 giugno, ci saranno praticamente i ragazzi di Miserout, fa una parte della nostra associazione, una delle tante attività, e questi ragazzi accoglieranno e serviranno ai tavoli, sia per il primo evento, dalle 7 sino alle 20:30, giusto? Per una prima accoglienza per coloro che vengono da mare e poi continueranno per la serata. È un progetto che portiamo avanti da diversi anni in diversi locali, però siamo approdati qui a Villanova quest'anno e per noi è un piacere, anche perché insomma c'è anche parte della mia gioventù a Villanova, quindi
0: Cioè, a parte un po' di tutti, devo dire la verità.
2: È vero, è vero, è vero. E non vediamo l'ora di iniziare, non io, ma i ragazzi non vedono l'ora di iniziare. Sono ragazzi neurodivergenti che noi seguiamo anche nell'ultimo nostro grande progetto che è Gioia di Casa, dove tentiamo l'autonomia di questi ragazzi.
0: Allora, vediamo un po' qualche locandina di quelli che saranno i primi eventi, perché ovviamente si prospetta un'estate molto lunga, l'inaugurazione ci sarà, l'inaugurazione, diciamo, l'apertura ufficiale ci sarà il venerdì 29, per poi continuare, insomma, c'è un'amica, l'1 di giugno, c'è cioè una grande amica di tutti che è Marika
1: Marika Tisei.
0: Tisei in Acoustic Duo. E per poi proseguire con la domenica, abbiamo detto, in collaborazione con appunto i ragazzi di Mister Out, e quindi c'è la locandina, insomma, di questa
3: È
0: cosa
3: il mio
0: bella dei ragazzi,
3: compleanno,
0: eh?
3: anche il mio
0: E anche il
3: compleanno.
0: compleanno, ma non hanno fatto la locandina, Nicola, lo devi dire a Bruno. Ecco qua, la
3: Di
0: domenica
3: tutti
0: insieme a Mister Out
3: invitati, eh?
0: e i suoi camerieri, insieme al compleanno di Nicola De Bellis. E poi c'è un evento, insomma, a cui i ragazzi tengono molto, che è quello del 19 di giugno, quando ci tornerà a Taranto un grande performer. Stiamo parlando di Will Diamond. Allora, Bruno, dici un po', cioè, dite, vogliamo far parlare il musicologo della
3: No, no,
0: situazione?
3: parla lui,
0: No, non
3: parla
0: vuole
3: lui.
0: parlare il
1: Ma
0: musicologo.
1: preferisco parlarne io perché per me Will rappresenta uno dei performer più belli che abbia mai visto. insieme a Fabrizio Minuzzi, sono le due persone che io ospiterò e ospiterò sempre, perché mi garantiscono un successo incredibile e sono delle persone straordinarie. Will è un cantante, produttore e ballerino, il 19 sarà con noi e non vediamo l'ora di ospitarlo, perché sappiamo che sarà un evento eccezionale, quindi consiglio tutti di venire, di prenotare prima, perché purtroppo con gli eventi stiamo avendo il problema della capienza. Noi a un certo punto ci dobbiamo fermare, come abbiamo fatto per il 29, e non possiamo più ospitare persone perché siamo pieni.
0: Ovviamente diciamo che oltre ovviamente all'organizzazione di eventi curerete anche quello che è stato sempre un po' il tratto distintivo del Villanova, la pizzeria, no? All'aperto, certo. Così bella, con questa sempre con questa logistica meravigliosa di cui predispone il Villanova.
1: E
0: la braceria c'è un altro,
1: facciamo un carne alla griglia, anche quello è un punto di forza, e quest'anno in particolare ospitiamo il bar Acqua per il cocktail bar, quindi un gruppo di persone a me molto vicine, Mario e Giovanna in particolare, che li accoglieranno tutte le persone che magari non vogliono mangiare o vogliono stuzzicare un aperitivo, e li faranno sentire a casa propria.
0: Va bene, allora noi intanto vi ringraziamo, sappiamo che in questi giorni siete molto presi dall'organizzazione delle ultime cose. Come si fa per prenotare, per dite dove seguire?
1: Allora, su Villanova Eventi, la pagina Facebook, abbiamo un numero dedicato per le prenotazioni, possono farlo tranquillamente. Io ci tengo a dire una cosa, a ricordare un evento che abbiamo dimenticato, che è altrettanto importante. Bravo. E che, a parte Gianni Ciardo e il cabaret, la stagione di cabaret, che sarà bellissima, sì. Ma voglio parlare del Disco Baby.
0: Ecco, questa è una cosa, del mercoledì.
1: Il mercoledì, a partire dal 17 giugno, sarà dedicato alla Disco Baby. Che è una cosa a cui tengo moltissimo dai tempi del lunedì del Canneto Beach, di tanti anni fa. Per cui aspettiamo tutti i bambini al Villanova, ricordando che l'ingresso sarà gratuito e non ci sarà obbligo di consumazione. E faremo una serata per loro, quindi spettacoli, musica, animazione.
0: Da che età, che adesso definire i bambini è un po' complesso.
1: Sì, diciamo che fino ai 10, 11, 12 anni abbiamo pensato per loro una bellissima stagione. Quindi ci piacerà tantissimo vederli numerosi.
0: I DJ ci saranno, sì.
1: DJ non mancano mai. Non mancano mai.
0: I DJ ci saranno.
1: Dobbiamo salutare Paolo Tedeschi che certo. È a Roma e ci segue.
0: Certo, come no. Cioè, la squadra c'è.
1: La squadra c'è sempre stata.
0: Va bene, allora intanto grazie, perché insomma grazie noi come Studio 100 saremo media partner, seguiremo
1: chiaramente, sarete presenti
0: le attività, vi prego e vi chiedo di mandarci sempre gli aggiornamenti sui vari eventi, così anche all'interno di 100 eventi potremo ricordare sempre, poi magari ci rivedremo quando avrete voglia per sottolineare e appuntare, far prendere qualche appunto importante riguardo questi eventi. Intanto l'abbiamo detto, il 29 di maggio.
1: Partiamo
3: il 29.

0: For Friends insieme.
1: Diciamo i DJ pure per la.
0: Dite.
2: Paolo Tedeschi, Nicola De Bellis e Gianfranco D'Erasmo.
0: Benissimo, perfetto. Allora, questo trio vi accoglierà insomma in questa prima festa di inaugurazione. Ragazzi, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: E grazie per questo lavoro molto diffuso che farete su questa attività. Quindi dal 29 di maggio Villanova, via Basento a Pulsano, torna con For Friends e Mister Sorriso e tutti gli altri insieme, insomma stazione 37 e tutti gli amici.
2: Grazie
0: insieme.
2: Di tutti.
0: Grazie mille. Grazie ancora e ci rivediamo. Noi con loro di For Friends insomma chiudiamo questa puntata di 120, ci ritroveremo molto presto e vi accompagneremo nel corso dell'estate in quello che accadrà nella nostra città, nella provincia e nella regione, ma anche in Italia, ovunque ci saremo noi di 120. Grazie ad Alessandro Labriola, ci rivediamo presto.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata.

0: Riqualificata, come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
1: Nella precedente struttura,
0: sì, c'erano delle grate in ferro, adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
1: Però l'effetto è positivo lo stesso.
0: Esatto, tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar,
1: che adesso mi farai vedere.
0: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
1: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
0: prego.
1: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
0: Esatto, nuovo bancone.
1: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
0: Manca
1: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
0: esatto.
1: Mi facevi vedere.
0: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Pala Campitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e
0: alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport, è
1: stato all'avanguardia. Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano
0: però
1: fermi, quelli, sì, ma quelli insomma quelli scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché

0: ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi c'è l'impianto di sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, l'estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto.
0: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: perché
0: questo è ligneo, però questo faceva parte
1: della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto in là si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io
1: a mezza parola,
0: siamo tranquilli. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne, ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo spogliatoio?
1: Sì,
0: possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente, insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti. Nuovi infissi, tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa, esatto, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e, insomma, quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il deposito ce lo risparmiamo. La palestra,
1: ovviamente, sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma.
0: Sì.
1: Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia,
0: no,
1: così
0: assolutamente.
1: Confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della

0: struttura.
1: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. È un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, i colori di rottaglie.
1: No.
0: La mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori, esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata?
1: C'è una sorta di passeggiata, che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminosa anche
1: quello.
0: C'è un'importante esposizione e anche qui infissi nuovi come
1: infissi nuovi
0: come
1: e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là, è una dall'altra, esatto. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media, mi pare insomma di dover passare...
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende
1: esatto
0: per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole che
0: non è una cosa secondaria, questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Ci ha cullato in queste ore trascorse assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria di riscaldamento. Ho voluta, insomma, per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che, insomma, verrà sistemata nuovamente.
0: Invece ci sarà.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatisi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi ospiti.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io, che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto.
0: Il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore.
2: Un bacio.
0: È ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche perché...
0: fatecelo sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione
0: è
1: c'è
0: straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è,
0: sì, sicuro.
2: Cioè che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi
2: ebbene,
0: un motivo
2: sì.
0: In più per
1: se fossimo
0: essere...
1: a Caramba,
2: è questo che è più bello, perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba, qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però, po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: ne ce n'erano,
2: le lacrime,
0: no,
2: però
0: l'abbiamo, abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità

0: spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato, devo dire che...
1: No, ma sono bassissimi, dai.
0: Anche io. No, dico, anche io ho visto
1: anche tu.
0: Lo sono. Allora,
1: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi,
2: grazie,
0: soprattutto.
2: Sei molto gentile.
0: Era da scaletta previsto.
2: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque
1: possiamo iniziare?
0: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
2: A te, Lenoir.
1: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
0: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: chiesto se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, eh? Poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Lenoir?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ho mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non c'è più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu

0: La prima volta che viene a vedere l'orologio a Taranto?
1: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchietto con la cime del rap, la carta d'ot, queste cose qua.
0: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
1: Poi uno stuzzapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in Pugliese la mia bambina, capito?
0: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
1: Sì,
0: sono
1: paterni.
0: Di Taranto.
1: Quindi, Taranto proprio, Taranto.
0: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
1: Sì, sì.
0: E quindi?
1: Li devo tenere in riga, perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
0: Sì, no, va bene. Noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
1: Si mangia benissimo.
0: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
1: Perché
0: basta.
1: Bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
0: Ah, lo sai. Infatti,
1: è piena di passione.
0: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
1: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
0: No, lascia stare. Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo. Vai. Falli insediare.
1: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione. Storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti. Non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, è perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte. Non è male. Quindi c'è sempre super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: perché
0: Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè. De Gustibus? No. No, voglio dire, non è
0: certo, adesso cominciano. Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il
0: pullman.
1: Pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà o di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma, io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente. Sì. Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda.
1: Mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Siciglia, un attimo di Mediterraneo vero, Elenoir, dicevamo, dicevi prima.
1: Come siamo lontani.
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo in una terra, siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presenti.

0: spettatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
1: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
0: mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
1: Una spinta come dire importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera 15 settembre è nata un'altra stella qui a Taranto.
0: Perfetto,
1: vai.
0: Vado?
1: Sì.
0: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché, insomma, conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui

Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io
1: così.
0: Sono 10 di più.
2: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io se l'avranze, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare.

0: fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno...
1: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
2: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
1: E toc.
2: E tosti, e così almeno tocco.
1: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io
2: non... Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
1: Senza rovinare.
2: Io sono l'incapace.
1: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
0: Pasticcere sì, un Bignet no.
1: Ci cammina.
0: Sui Bignet ci cammina.
1: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
0: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
2: e le date, un po' le tappe?
0: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
1: Dici bene, che dici bene, stai facendo danni bene. In tutta Europa.
0: In tutta Europa.
1: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al...
0: Come
1: Prodi.
2: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
1: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
0: Cioè zero.
1: Sì, praticamente non
2: lui
1: ti si sopporta.
2: Lui è bello e bravo.
1: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
2: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
1: In comune?
2: Eh?
1: Sì, dillo.
2: Niente. Ascolta.
1: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
2: Ma manco quelli.
1: Velatamente.
2: Ma manco quelli.
1: Devo dire che lui è uno...
2: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
1: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
2: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
1: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
2: Mi
1: sì.
2: Faccio l'inciuccio.
1: Sì, allora guarda, ti presento... Oh, lo sta?
2: Sì,
1: lo Rossana, sta. Dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
2: donna,
1: città.
2: Facciamo un applauso.
1: E che donna?
2: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne, come
1: Candidati.
2: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
1: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
2: uomo,
1: devi fare?
2: Vabbè.
1: Sì, c'è.
2: Meglio che niente.
1: Quest'ora c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
2: Ti sono venuti a prendere.
1: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
2: Sì.
1: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
2: sì, Battisti.
1: Vorrei,
2: come può uno scoglio arginare il mare?
1: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo, la famiglia mia. Ciao
2: mamma,
1: zia.
2: Mamma e papà?
1: Tutti qua stanno.
2: Tutti i parenti?
1: È un pullman.
2: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
1: Sì,
2: ah,
1: certo.
2: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
1: Ma tra l'altro non pensa che siano, li pago, pensa che lo fanno. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
2: Certo.
1: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
2: Si vedono i risultati.
1: Tutto ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
2: Ah sì, io volevo ringraziare appunto
1: Comune di Taranto.
2: Il Comune di Taranto,
1: la
2: giustamente.
1: Sua, la sua grande disponibilità.
2: La sua grande disponibilità.
1: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
2: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
1: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
2: si è posato anche l'orologio, sempre
1: mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone una al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente è un tocco di stile meraviglioso.
2: Certo.
1: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
2: Non so se questo è un complimento
1: infatti,
2: o qualcos'altro.
1: Infatti non lo era, ti spariscono
2: ecco.
1: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo perché sicuro
2: sì.
1: Questo vuoi.
2: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colorata

I capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te ne andare troppo lontano che...
1: Facciamo sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu...
1: Ok, dai, no, io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io, dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: Ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi, dimmi.
1: Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi?
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere...
1: Sì, qualcuno.
0: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro che qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché... No. Se no ti fino a prenderti tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, dire,
1: allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non posso
1: ad esempio
0: qualche
1: domanda.
0: Mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presente Lenore Casalegno, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il Presidente...
1: È obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il Presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La Regione ci ha tenuto moltissimo a organizzare insieme d'intesa, cioè col Comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del Sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il Presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il Questore.
0: Il Dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il Questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due... Le sembrerà strano, ma lui è vivacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento...
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000 non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato Rana, benvenuto.
5: Grazie.
0: Lei è 1,80 m, può stare.

0: preferisco
1: a me. Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
2: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi.
3: Buonasera.
2: Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
2: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleanor.
1: Sei piccolo malesto, eh?
2: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
2: sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
2: Aia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
2: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
2: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
2: se vuoi.
1: È andata male.
2: Continuare. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
2: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa,
3: sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre, mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
2: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana, tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guêpière. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
2: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto
0: da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonora.
1: Sì,
0: io vorrei
1: sì,
0: far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: l'Eleonora, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima. Comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: un'altra volta
1: come direbbero a Roma.
0: Porta bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto...
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto...
1: Basta, sono troppe, sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che
0: veloce,
1: fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Eleonora, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì,
0: vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì,
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente.

0: Assolutamente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché sì, insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda sì, che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
2: Diciamo.
1: Diciamo, ma non... insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi, eh.
1: Ma guarda te se questa doveva venire a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
2: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio le botte, comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse è incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra
1: passerella. Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: piacerebbe vederti sfilare anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, perché metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io ti pretendo e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede qua. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi tu
0: mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Cercherà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James scivo. Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, no, no, no. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi
0: come no.
1: Queste...
0: Assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi,
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni.

0: idee brillanti. Allora,
1: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
0: È uno dei 6-7 momenti più brutti. Ma smettila, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
1: Sono tutto uno sbarluccichio io.
0: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
1: Sì, datemi il
0: niente.
1: Martello, che cosa che... ne vuoi fare?
0: Vogliamo
1: lo voglio
0: salutare...
1: dare in testa a chi non mi va.
0: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa...
1: Sì,
0: la pace
1: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
0: Sì, arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
1: Assolutamente sì. Come no, un bacio a tutti i pugliesi.
0: Dovremmo salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie, siete meravigliosi.
1: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
0: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
1: No, infatti,
0: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
1: Sì, una perché vita tu sapresti... Un cartone.
0: Sicuramente
1: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
0: Quando parti?
1: Tu mi ispiri, perché queste battute mi vengono così spontanee.
0: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
1: Essere seri, nei ranghi.
0: Nei ranghi.
1: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
0: Sì.
1: Io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
0: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
1: Perché se va di moda così?
0: Va di moda. E devi leggere.
1: Ti sei incartato, non sapevi più che dire. Dai.
0: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra.
1: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
0: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude. Buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
1: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze
0: che rimangono,
1: grazie,
0: con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
1: Io
2: cos'è, fiori, che hai preso di più nella vita?
1: Fiori, qualche, vabbè, opera di bene anche qualche volta, comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
0: Io le ho prese già.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
0: A Lecce.
2: A Lecce.
1: Quando? Quando?
2: Tempo fa.
0: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
1: Tu, caspita, si ancora, vedono ancora gli, sì, effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Non lo smaltisco.
0: Infatti è stata...
2: sono stata buonissima.
0: È stata buonissima, gentilissima.
1: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
1: Ci arrivo, ci sono arrivato.
0: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io un complimento.
1: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè, vabbè.
0: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
1: Ore.
0: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati,
0: grazie,
1: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con la

0: con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, di insieme nuovo, al vicepresidente della regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
2: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie, e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
3: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
0: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
4: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
0: Buon lavoro a lei.
1: Grazie mille. Grazie al dottor.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Acerra.
2: Grazie.
1: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
1: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
1: E grazie al vicepresidente
2: buonasera.
1: Della regione Puglia.
2: Buonasera.
0: Buon lavoro, sindaco. Buon lavoro.
1: Arrivederci, dottore. Grazie
0: buon
1: per
0: lavoro,
1: essere
0: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
5: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
1: Su questo è verissimo, un applauso ad Elena
0: Casalegno,
1: meravigliosa come sempre.
0: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
1: È prontissima,
0: subito.
1: Allora Lenoir.
5: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
1: Con quale impressione da parte tua?
5: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
1: Certo. E ci siamo rincontrati.
5: E io da buona mamma sono ben contenta.
1: Grazie ad Eleonora Casalegno che ormai...
0: Ma non è finita.
1: Dobbiamo...
0: Non è finita. Una... Ci salutiamo dopo.
5: Ma sei
0: dopo.
5: Di nuovo qua?
0: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
5: Ma stavi così bene di là.
0: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro... E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo
0: allora,
1: per il gran torniamo, finale.
0: Quelli della Francia.
5: Fatti
0: prima
5: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato testa. Nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile. Non
0: è indelebile.
1: Non la testa.
0: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
1: finale.
0: Perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
1: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra,
2: la Model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, cioè, senza dubbio.
1: Grazie di essere stati con noi a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle amministrative, la provincia ionica, 5 nuovi sindaci e poi ancora tangenti sul verde pubblico, domiciliari per il funzionario del comune di Martina Franca. E siamo stati nel quartiere Tamburi su richiesta dei cittadini perché l'area dell'ex mercato è una discarica a cielo aperto. Queste ed altre notizie, restate con noi tra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Le elezioni amministrative ridisegnano la guida di 5 comuni della provincia ionica. Fragagnano eletta sindaca Lucia Traetta, Manduria vince Domenico San Marco. Alla terza il ritorno di Giuseppe Cristella, mentre a Montemesolo Antonio Punzi succede al fratello. A Rocca Forzata vince Mario Santo. Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo atleti azzurri, che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Nuovi sindaci in 5 comuni della provincia ionica: Lucia Traetta a Fragagnano, Domenico San Marco a Manduria, il ritorno di Giuseppe Cristella alla terza dopo 16 anni, Vito Antonio Punzi a Montemesola e Mario Santo a Rocca Forzata. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: 5 nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. I verdetti delle urne sono ormai definitivi e ridisegnano le mappe politiche del territorio tra storici ribaltoni, conferme e larghi consensi. A Fragagnano gli elettori hanno scelto la linea della stabilità, premiando Lucia Traetta, sostenuta dalla lista civica Fragagnano 6.0. Già vice sindaca e figura chiave della precedente gestione, conquista la fascia tricolore con l'obiettivo di completare i progetti in corso e rafforzare i servizi al cittadino. Novità importanti arrivano anche dai centri minori della provincia. C'è un cambio della guardia a Rocca Forzata, dove la guida del municipio va a Mario Santo e alla sua lista Progetto Futuro, chiamato subito alla sfida del rilancio del territorio, mentre a Montemesola le urne decretano il successo di Vito Antonio Punzi con la lista Insieme, che assume la carica di primo cittadino, puntando su nuove opportunità di crescita economica. Il vero e proprio ribaltone di questa tornata lo si registra alla terza. Dopo ben 16 anni di assenza, Giuseppe Cristella riconquista lo scranno più alto del municipio alla guida della lista civica Cristella Sindaco, segnando una netta svolta rispetto alla storia recente della comunità lertina. Infine a Manduria il verdetto assume i contorni del plebiscito con Domenico San Marco eletto sindaco grazie a un consenso ampio e diffuso che gli consegna una maggioranza solida per affrontare i temi caldi dello sviluppo turistico e della gestione ambientale. Con le urne ormai archiviate e le proclamazioni ufficiali per i 5 neoeletti si apre la fase operativa, con la macchina amministrativa già partita per la formazione delle nuove giunte.
0: E dovrebbe partire oggi o al più domani la salma di Bakary Sakho, il bracciante maliano 35enne ucciso dal branco. Si attende ad ore il passaporto funebre. Intanto dalle indagini emergono ulteriori dettagli. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Dovrebbe essere completato oggi l'iter burocratico necessario per permettere alla salma di Bakary Sakho di tornare in Mali. Attualmente il feretro del bracciante 35enne ucciso il 9 maggio scorso in Città Vecchia da un gruppo composto da 4 minori e 2 maggiorenni è ancora a Taranto nel cimitero di San Brunone in attesa della partenza, che avverrà domani o al più dopodomani. Una volta ottenuto il cosiddetto passaporto funebre, la salma raggiungerà l'aeroporto di Fiumicino e da lì la capitale del Mali con un probabile scalo a Tunisi. Poi il viaggio proseguirà fino al villaggio di Moulinè, dove vive la famiglia. Intanto emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'uomo. Se la difesa, come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, punterebbe anche su un video dei sistemi di sorveglianza messo agli atti, che mostra un'ambulanza passare in piazza Fontana proprio mentre il migrante in fin di vita viene trascinato dal bar di nuovo in piazza, sostenendo

che uno degli indagati si sia sbracciato per fermare il mezzo, fonti vicine alla ASL ribadiscono che sul mezzo c'era già un'altra persona e che per legge l'autoambulanza non avrebbe mai potuto fermarsi proprio per questo motivo. Intanto le indagini proseguono. Questo è il coltello a serramanico utilizzato dal sedicenne accusato di aver sferrato i

0: Anche la aorta fendente letale che ha provocato un'emorragia interna, non lasciando scampo a Bakary Sako. Il minore quell'arma l'avrebbe portata con sé anche nelle ore precedenti, insieme a delle pistole finte, nella nottata passata con gli amici in una sala slot di un bar di Città Vecchia. Venerdì 29 maggio l'udienza del riesame per i quattro adolescenti. Il Tribunale dei minori deciderà, sulla base della richiesta degli avvocati difensori, se collocare i ragazzi dagli istituti penali di Lecce e Bari in una comunità.
1: Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Si definisce il quadro cautelare nell'inchiesta sulle presunte tangenti che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi la misura più grave richiesta dalla Procura. Ai domiciliari anche altri due indagati ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare invece per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la Procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
1: Ancora cronaca, 15 arresti tra Italia, Albania e Spagna in una maxi operazione antimafia coordinata dalla DDA di Bari e da Eurojust. L'inchiesta partita dall'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto nel 2025 a Canosa di Puglia, ha poi fatto emergere anche una rete internazionale di traffico di droga e riciclaggio tra Italia e Albania. Il servizio di Ilaria Lia.
3: 15 le misure cautelari eseguite tra Barletta, Tirana e Madrid nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Albanese su omicidi, traffico di droga e riciclaggio internazionale. Al centro delle indagini, l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia. Nella BAT, secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito dopo una lite in un bar di Barletta, poi portato in una zona isolata dell'Alta Murgia e ucciso con 5 colpi di pistola. Il corpo sarebbe stato poi bruciato nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Per gli inquirenti, l'omicidio sarebbe maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio della zona. Il presunto autore materiale, un cittadino albanese, era stato arrestato in Ungheria poche settimane dopo il delitto con 24 kg di cocaina pura. Coinvolti anche due italiani, un uomo e una donna, accusate di aver aiutato a nascondere le prove. Le indagini hanno fatto inoltre emergere una rete criminale con base a Tirana, specializzata nel trasferimento di denaro contante dall'Italia all'Albania, soldi ritenuti provento del traffico internazionale di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 1 milione di euro in contanti. Tra gli arrestati ci sono 11 cittadini albanesi e 4 italiani. L'operazione rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra autorità italiane e albanesi contro le organizzazioni criminali attive tra Balcani e Italia.
1: Un'aggressione al personale del centro servizi sociali di Via Lazio sarebbe avvenuta questa mattina nelle prime ore della giornata. A denunciare l'accaduto ai microfoni di Studio 100 è Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Vediamo le sue dichiarazioni.
4: Questa mattina, alle prime ore, della giornata lavorativa, si è recata una persona presso i servizi sociali di Via Lazio, ha incominciato a inveire contro le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Taranto e addirittura, a quanto apprendiamo dai lavoratori, sembra aver rotto diversi vetri, aver divelto diverse scrivanie, insomma era in preda probabilmente ad una crisi isterica, ma questa cosa non è più tollerabile, non è la prima volta che

0: accade presso gli stessi uffici della Comune di Taranto, ai quali sono state anche aggiunte le politiche abitative, quindi un ulteriore elemento di criticità sia logistico che di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori. Oggi ne parleremo col sindaco, con il quale abbiamo un appuntamento per le varie criticità del settore pubblico, e quindi questo sarà uno dei temi principali.
1: Iniziato il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto fissate per il 14 giugno. È stato definito l'elenco dei candidati, ma non sono previsti cambi al vertice. Infatti il democratico Gianfranco Palmisano resterà presidente fino alla fine del mandato quadriennale. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
2: Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto. Con la chiusura degli uffici le liste sono ormai ufficialmente depositate e i candidati definiti per la sfida del prossimo 14 giugno. Dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia sindaci e consiglieri dei comuni ionici rinnoveranno l'assemblea con il meccanismo del voto ponderato. Nessun cambio al vertice dell'ente con il democratico Gianfranco Palmisano, che resterà saldamente alla guida della provincia fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, mentre la tornata non riguarderà direttamente gli elettori che, come consuetudine, non saranno chiamati a esprimere il proprio voto trattandosi di un'elezione di secondo livello. Le cinque liste ufficiali rispecchiano le geometrie e le tensioni dei partiti locali. Nel centro-sinistra si conferma la frattura. La prima lista unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, schierando Gianni Azzaro, Giampiero Strusi, Luca Maiorano, Anna Ruggi e Leopoldo Rogante. Il secondo blocco, di matrice civica e legato al sindaco del capoluogo Piero Vitetti, mette in campo Angelita Salamina, Patrizia Bucco, Gianni Tartaglia, Vincenzo Di Gregorio ed Emiliano Messina. Nel centrodestra tramonta definitivamente il listone unico. Fratelli d'Italia scende in campo con i candidati Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Roberto Puglia e Francesca Arre. Forza Italia corre in solitaria puntando su Domenico Pilolli e Angelo Laterza, mentre la Lega si presenta sotto il simbolo civico Prima Taranto con Adriano Tribbia e Salvatore Brisci. Per tutti l'obiettivo è conquistare un seggio nel nuovo consiglio provinciale, che resterà in carica per i prossimi 2 anni.
1: Il nuovo contratto di servizio e la situazione impiantistica al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il Consiglio di Amministrazione di Clima Ambiente, le sigle sindacali e l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al ramo Gianni Cataldino e dal sindaco Vitetti. Ecco cosa è emerso.
3: Hanno confermato la volontà dell'amministrazione, più volte ripetuta, di mantenere il mantenimento dell'esistenza pubblica di questa azienda e dell'affidamento in house. Stanno completando, rifinendo il lavoro di preparazione del contratto di servizi, che giocherà un ruolo chiave appunto nella futura riorganizzazione dei servizi e soprattutto nell'ottimizzazione dei costi, e hanno ripetuto quello che onestamente per noi nell'ultimo periodo è sembrato un attimino un cambio di posizione rispetto a quella del passato, che è la valorizzazione degli asset industriali della società, con particolare riferimento all'impianto dal termovalorizzatore fermo e alla possibilità di realizzare nel più breve tempo possibile, con la migliore risultato anche ambientale possibile, un impianto di termovalorizzazione di ultima generazione che possa dare respiro alle spese della TARI.
4: L'unico dato di novità rispetto al passato è che sembra che tanto il contratto di servizio quanto il piano industriale siano già quasi pronti, sono arrivati ieri sui tavoli dell'amministrazione comunale, che quindi nei prossimi giorni lo valuteranno, e noi abbiamo chiesto di essere immediatamente convocati per comprenderne le ricadute sui lavoratori, sulla città e anche la sostenibilità. L'altro elemento è quello dell'impiantistica, che è l'unica chiave di volta per poter trovare risorse aggiuntive. Diciamo che sono in una fase ancora di stand-by, perché tutta una serie di eventi si devono concatenare, non ultimo l'assegnazione degli advisor della valutazione economica del piano di risanamento del debito. Sembra che domani c'è CDA di Clima Ambiente.
5: C'è da mettere sul tavolo pure che ci sposteremo in Commissione Ambiente per valutare di là con la Regione la possibilità di allargare l'impiantistica e rimodulare un po' quello che oggi è l'impiantistica di Clima Ambiente.
1: Accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure per trasformare le risorse in risultati concreti. Lo ha detto oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, intervenuto da remoto al Salone Mediterraneo dell'Impresa, al Circolo Ufficiali di Taranto, richiamando la necessità di rendere più rapida ed efficace la spesa dei fondi europei. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
6: Considero fondamentale garantire che le risorse europee vengano utilizzate in modo efficace, rapido ed orientato a risultati.

0: aumentati. Questo vale in particolare sia per i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che per i fondi strutturali, i quali rappresentano una straordinaria occasione di modernizzazione per l'Italia e per il Mezzogiorno. Taranto, anche attraverso gli strumenti legati al Just Transition Fund, può diventare un modello europeo di riconversione industriale e diversificazione economica, ma questo percorso sarà possibile soltanto se riusciremo a tenere insieme sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
1: Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme, durante il Salone del Mediterraneo delle imprese di Taranto, richiama la necessità di accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure orientando gli investimenti su competitività, innovazione e crescita. Un richiamo che si inserisce in una fase decisiva per Taranto e per territorio ionico, dove si concentra un pacchetto di risorse senza precedenti tra Just Transition Fund, PNRR, ZES unica del Mezzogiorno, programmi regionali e incentivi nazionali. Il totale supera i 2 miliardi di euro destinati a sostenere transizione ecologica, imprese, infrastrutture e sviluppo, come sottolinea il direttore generale di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino. Una sfida che punta a coniugare sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
2: Ci sono condizioni e opportunità per fare impresa e soprattutto per tenere insieme questa doppia transizione digitale e green. È quello che sta mettendo in campo il governo Meloni. Negli ultimi 4 anni la Puglia, il Mezzogiorno registrano dinamiche di crescita economica, produttiva, occupazionale. Qui abbiamo al sud un PIL più alto del resto del paese. Si stanno rafforzando gli investimenti, l'export e, come dicevo, in questi ultimi 4 anni il Mezzogiorno ha raggiunto il massimo storico di occupazione con il 50,1%.
3: Sono più indietro. Taranto soffre, come tutta l'Italia, di alcuni problemi che ci trasciniamo dietro da tempo. Uno di questi è appunto la burocrazia, quanto è complicato interagire col settore pubblico, e non abbiamo ancora trovato una soluzione piena a questo problema. C'è qualche passo avanti, ma la burocrazia rimane un problema fondamentale.
4: Andiamo avanti. Nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo atleti azzurri, che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Dove dovrebbe esserci un mercato tra via Grazia Deledda e via Angeli Custodi, ad oggi c'è solo una distesa di rifiuti. L'area mercatale del rione Tamburi appare come una discarica a cielo aperto, segnata da degrado e incuria. È sufficiente fare un giro per rendersi conto di come è ridotta la zona: divani, vetri sparsi sul manto stradale, materassi, indumenti e spazzatura, che finiscono per segnare anche lo skyline dell'area. Una situazione che, secondo i residenti, è così da molto tempo. Un contesto che si inserisce in un quartiere già fortemente segnato dalla questione ambientale legata all'ex Ilva, una presenza che ha inciso profondamente sulla qualità della vita dell'area. A questo si aggiunge oggi il degrado urbano di spazi lasciati senza manutenzione, che contribuisce a un quadro complessivo di fragilità sociale e ambientale. A pochi metri si trovano l'Istituto Vico De Caroli, 6 campi da calcio Atleti Azzurri d'Italia, infrastruttura che attende interventi di riqualificazione e valorizzazione. Un'area che, secondo i residenti, avrebbe potenzialità importanti, ma che oggi appare abbandonata e bisognosa di interventi strutturali per essere restituita alla comunità.
4: La Marina Militare ha chiuso in anticipo di 2 mesi la struttura dell'asilo nido Mar Grande per lavori urgenti di ristrutturazione. Per le famiglie che usufruivano del servizio si apre ora una fase di incertezza. L'alternativa proposta sarebbe quella di una struttura privata. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
5: Denatalità, calo demografico e disoccupazione femminile, argomenti di cui si parla tanto, meno spesso però, delle difficoltà sempre maggiori che i nuclei familiari incontrano per conciliare lavoro e famiglia, specie quando vengono meno presidi importanti come i nidi. È il caso dell'asilo nido Mar Grande della Marina Militare, che dall'1 giugno chiude le porte per lavori di ristrutturazione, creando non pochi problemi alle famiglie che usufruiscono del servizio. Gli interventi necessari per garantire gli standard di sicurezza della struttura fino al 2031 erano stati annunciati.

0: annunciati ai genitori già tra fine febbraio e inizio marzo, ma fino a ieri regnava ancora l'incertezza sulle soluzioni alternative. Poi nel pomeriggio la doccia fredda.
1: Pochi minuti fa abbiamo appreso che è stata affissa una comunicazione nei corridoi dell'asilo dove ecco, ufficialmente cominceranno i lavori e quindi questo venerdì sarà il giorno ultimo dei nostri bambini presso questa struttura. Diciamo che l'unica soluzione che ci è stata proposta dopo una serie di ricognizioni che l'amministrazione insieme alla cooperativa dice di aver fatto è la possibilità di trasferire i nostri bambini alla struttura alla Cicogna, chiaramente cambiando tutte le loro abitudini, cambiando le loro maestre.
0: Rimandare i lavori a fine luglio non è un'opzione che la Marina Militare ritiene fattibile. Iniziando l'1 giugno, i lavori infatti dovrebbero terminare a metà settembre e consentire ai bambini di rientrare nella struttura. In caso contrario, l'asilo correrebbe il serio rischio di perdere gli iscritti per il nuovo anno educativo. Ma le famiglie avevano proposto anche altre soluzioni.
2: Su iniziativa dei nostri genitori, ci tengo a sottolinearlo, la Marina Militare ha iniziato una serie di colloqui con il Comune di Taranto per verificare se c'era la possibilità di trasferire a partire dall'anno prossimo, cosa evidentemente più semplice, i bambini dell'asilo Nido Par Grande, che sono 26, in una struttura comunale. Il Comune ha aperto le porte a questa possibilità, ovviamente andavano definiti i dettagli, ma c'è stato uno stop da parte della cooperativa, la quale ci ha che attualmente gestisce il Mar Grande, la quale ha escluso che potesse in alcun modo attuarsi una collaborazione, una convivenza tra il personale della cooperativa e del comune, tra i bambini nostri e quelli del comune di Taranto. Comunque noi genitori abbiamo avanzato altre proposte per venire incontro alla Marina, dicendo che non terminiamo l'anno scolastico il 25 di luglio, terminiamolo prima il 30 di giugno e magari si trova una soluzione con il comune solo per il mese di luglio, tanto le strutture comunali di solito a luglio sono chiuse, o comunque noi genitori per il mese di luglio sarà più facile affrontare questa situazione essendo già un periodo più feriale. Queste diciamo, ipotesi avanzate non sono minimamente state prese in considerazione.
3: La struttura commissariale per i Giochi del Mediterraneo 2026 ha affidato alla Coinvest di Gravina in Puglia i lavori per la viabilità e parcheggi dello stadio. L'intervento del valore di 980.000 euro rientra nella terza fase della rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i Giochi. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere il nome dell'azienda che realizzerà l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I termini del bando sono scaduti ieri mattina e la commissione sta completando le verifiche amministrative prima dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione. Nel frattempo il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo ha affidato alla società Coinvest di Gravina di Puglia i lavori per la viabilità e i parcheggi a servizio dello stadio. L'intervento del valore complessivo di 980.000 euro rientra nella terza fase del progetto di rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i Giochi del Mediterraneo del 2026. La gara pubblicata il 7 maggio ha registrato ben 77 offerte ed è stata gestita con una procedura accelerata per rispettare il cronoprogramma dell'evento internazionale. I lavori riguarderanno le nuove aree di accesso a parcheggio considerate strategiche per garantire la piena accessibilità dello stadio durante le competizioni. Il decreto di aggiudicazione firmato il 22 maggio ricostruisce l'intero iter amministrativo avviato nel 2023 e conferma la possibilità di avviare i lavori con procedura d'urgenza per rispettare le scadenze fissate dal piano commissariale.
3: E adesso parliamo di un'iniziativa che risponde alle molteplici richieste dei cittadini di Taranto di mettere in campo prestazioni sanitarie gratuite che mirano soprattutto alla prevenzione. Questo è l'obiettivo del Villaggio della Salute e dello Sport che avrà luogo il 29 e 30 maggio ai BAC. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Comune di Taranto, ASL e Marina Militare insieme per promuovere l'importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione prende il via il Villaggio della Salute e dello Sport venerdì 29 e sabato 30 maggio con visite e prestazioni sanitarie gratuite presso il Parco della Musica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.
5: Darà la possibilità a tutti i tarantini di avere delle visite gratuite, ci saranno diverse specialistiche che saranno all'interno dei BAC, dei baraccamenti cattolica, nei quali si potranno effettuare in maniera assolutamente gratuita, sia all'interno delle tende della Croce Rossa, sia all'interno degli ambulatori della ASL. Ne cito qualcuna: cardiologia, otorino, visite nutrizionali, e quant'altro, ma sono veramente tante, sono tanti professionisti che hanno dato la loro disponibilità in maniera assolutamente gratuita per cercare di mettersi al servizio con la città.
6: Il concetto di prevenzione resta il caposaldo più importante per vivere a lungo e vivere tutti gli anni della nostra vita in maniera sana. Proprio per questo noi abbiamo pensato di offrire alla popolazione delle pillole di prevenzione. Questo saranno nei nostri ambulatori, nei nostri stand che saranno organizzati al Parco della Musica. Ci sarà la possibilità di vedere un cardiologo che eseguirà un ECG, di eseguire una densitometria per la salute delle ossa, ci sarà la possibilità di fare un'audiometria con i nostri tecnici, misurare la pressione oculare e poter colloquiare con un nutrizionista che darà delle indicazioni su una dieta sana, parlerà un kinesiologo, un posturologo, si potrà vedere una ginecologa che presterà attenzione a come far vivere, suggerirà alle donne come far vivere il periodo della menopausa in maniera serena.
7: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
3: Oltre 120 alunni della Carrieri Colombo, protagonisti della Festa della Musica 2026 nel segno dell'inclusione e del dialogo tra culture. Vediamo il servizio.
8: La musica diventa ponte tra culture. Nell'auditorium dell'Istituto Pacinotti, circa 120 alunni della scuola primaria Carrieri Colombo hanno celebrato la Festa della Musica 2026. In scena un repertorio che ha attraversato l'Europa e l'Africa, dai cori di Beethoven in lingua tedesca ai ritmi della tradizione africana.
9: Con i nostri bambini delle classi prime e quarte abbiamo portato avanti un progetto per valorizzare l'educazione musicale con tutte le sue finalità livello di comprensione, ma anche gli studi scientifici dicono che chi studia musica ha delle prestazioni più brillanti. I bambini sono messi nelle condizioni di esprimere il mondo emotivo, la loro emotività e i loro sentimenti, ascoltando della musica adatta alla fascia d'età della scuola primaria, con delle parole anche di notevole importanza come la pace, l'unione tra i popoli.
3: Adesso la pagina sportiva.
4: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionali. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansò e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio, Sansò e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La Prisma Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Nel comunicato il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero oltre a Belluno anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
3: E adesso la pagina sportiva.
4: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionali. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansò e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio Sansò e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La Prisma Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno Volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Nel comunicato il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva, soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero, oltre a Belluno, anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
3: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
10: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Capture si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
11: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
12: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
13: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
14: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
15: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
16: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
17: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
18: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
19: Mio caro amico, questo è Studio 100.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
2: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
3: Ma fammi vedere, di!
0: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
3: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
3: No, calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo
3: no,
4: tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Ma sai, Ann abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ah, è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il ladroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego. Pronto. Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto. Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.

0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Em, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yes.

0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavate un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

Oh!

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: con caffè e latte.
1: Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
6: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
7: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti.

0: Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre due minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in due minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in due minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche cinque minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo due, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4...

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende con i jeep. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie, roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol.

0: portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?
0: George. George. Ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
2: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
3: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
2: Jimmy. Va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
2: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
1: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.

0: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
1: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
1: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
0: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
0: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
2: Non levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
0: Quelle!
1: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
0: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
0: Ma il pasticcio,
2: ah, lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.

0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù. Va giù.
0: No!
1: Giù.
0: No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Giù!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: No, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sei.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatevi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: 50 secondi!
3: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
4: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
2: Dieci secondi.

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signora!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi!
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi! Non potete uscire in nessun modo! Siete sotto il nostro tiro!
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato! Evitate un inutile spargimento di sangue! Arrendetevi!
0: Ci vuole un ostaggio!
3: Evitate un inutile...
0: Usciremo e prenderemo un Audi!
4: Non ci riusciremo mai!
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera? Allora,
3: di uscire. Arrendetevi.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Sembrate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Aen!
3: Tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
4: Arrendetevi, siete completamente circondati.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No, io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso

0: bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: all'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente

0: la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso